Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Monica vi augura buon ascolto.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

quel sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te.

guardaci adesso, t'aspettavi di più, niente lo stesso, ma più bella sei tu, che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
3: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
3: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
3: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rosever.

seduta su un tetto, per fortuna nessuno mi sente. Oh, l'anima è una parola, è un concetto, non è normale vederla sul letto.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17,95. Passata di pomodoro De Cecco, 700 grammi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigal Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

cosa c'è e cosa no che ci portiamo via. Chissà se ciò che senti lo sentirai per sempre. Cosa va e cosa no in questa fantasia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Ottobre parte con una marcia in più e le prime due settimane sono tra le migliori dell'anno per avanzare richieste, proporre idee, firmare contratti o concludere trattative. Se nei mesi scorsi ti sei sentito bloccato o confuso, ora la situazione cambia rapidamente e diventa importante agire senza rimandare. Chi ha un progetto nel cassetto o desidera cambiare ruolo, trova finalmente terreno fertile. La settimana dal 5 all'11 è particolarmente favorevole per chi lavora nella comunicazione, nel commercio o in ambiti creativi. A metà mese possono arrivare una proposta, una promozione o una gratificazione economica. Amore. Anche il cuore vive una fase molto positiva. Se sei single, potresti innamorarti improvvisamente o lasciarti coinvolgere da una persona entrata quasi per caso nella tua vita. Le coppie che hanno superato recenti turbolenze scoprono di avere un legame più solido di quanto pensassero. Giove favorisce anche progetti importanti come convivenza, cambio di casa e desiderio di avere un figlio. Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno riaccendono passione e complicità, particolarmente favorevoli il 5, 6, 14 e 15. Benessere. Le prime due settimane sono ideali per riprendere in mano la salute e costruire nuove abitudini. Dieta, sport, meditazione, trattamenti fisici e attività creative sono favoriti. Ottobre porta inoltre un risveglio nell'intuizione e nella creatività, aiutandoti a ritrovare equilibrio sia fisico che interiore. Toro. Lavoro. Ottobre rimane un mese impegnativo e ti costringe a prendere decisioni importanti sulla tua situazione professionale. Alcune certezze potrebbero rivelarsi meno solide del previsto e potresti iniziare a chiederti se meriti di più. Attenzione soprattutto alle manovre di colleghi che tentano di sminuire il tuo valore o di ostacolarti. Se un progetto iniziato in passato non funziona più, sarà necessario rivederlo. Anche gli investimenti richiedono prudenza e nessuna spesa dovrebbe essere affrontata con leggerezza. Il 12 e 13 possono essere giornate particolarmente tese. Amore, la vita sentimentale richiede pazienza e grande lucidità. Tra il 12 e il 18 le tensioni possono aumentare, mentre il 25, il 26 e il 27 potrebbero portare dubbi, soprattutto nelle relazioni già fragili. Le storie appena iniziate vanno vissute senza fretta. Solo il tempo dirà se hanno basi davvero solide. Se vivi una relazione complicata, ottobre ti invita a fermarti e capire cosa vuoi realmente, invece di reagire impulsivamente. Benessere. Il mese può essere mentalmente faticoso e la pazienza sarà più limitata del solito. Il nervosismo potrebbe aumentare il 12, 13, 19 e 20, mentre la luna piena del 25 e 26 porta ulteriore tensione. Concediti pause, meditazione e momenti di isolamento positivo. Può aiutarti a recuperare equilibrio. Parlare con una persona fidata sarà importante per affrontare meglio le difficoltà. Gemelli. Lavoro. Ottobre è uno dei mesi più promettenti dell'anno per la carriera. Giove, Marte, Saturno, Urano e Nettuno sostengono il desiderio di cambiare, crescere e superare le insicurezze che ti hanno frenato. Il 5 e 6 sono giornate ideali per agire, proporre idee e smettere di rimandare. Non aspettare che le opportunità arrivino da sole, devi essere tu a crearle e a muoverti in anticipo. Intorno al 20 i tuoi sforzi possono finalmente produrre risultati concreti, riconoscimenti o nuove opportunità, anche lontano da casa. Amore, il sentimento resta positivo, anche se le questioni professionali occupano gran parte della tua attenzione. Giove e Marte favoriscono dialogo, complicità e capacità di coinvolgere il partner. Il periodo tra il 9 e l'11 e quello del 19 e 20 sono perfetti per parlare apertamente dei propri desideri o compiere un passo importante. Lasciar cadere le difese e mostrarti vulnerabile potrebbe rafforzare notevolmente un rapporto. Il 28 e 29 ritrovi una sensibilità particolare verso i bisogni tuoi e della persona amata. Benessere. Ottobre restituisce forza interiore e una sensazione di migliore equilibrio tra corpo e mente. Il recupero può riguardare anche vecchie ferite emotive che ti avevano tolto energia. Il 5, 6, 9 e 19 sono giornate favorevoli per iniziare trattamenti estetici, percorsi di miglioramento o nuove abitudini dedicate al benessere.

Cancro. Lavoro. Ottobre permette di lasciarti alle spalle molte delle tensioni accumulate a settembre. Diventi sempre più selettivo e senti il bisogno di dedicarti soltanto a ciò che consideri importante. Le notizie che aspettavi possono finalmente arrivare e Mercurio e Saturno favoriscono accordi, proposte e maggiore consenso. Il 12, 13, 22 e 23 sono giornate particolarmente interessanti per il lavoro, mentre tra il 23 e il 31 potrebbe verificarsi un incontro significativo. Anche compravendite e trattative, rimaste ferme per un po', possono finalmente ripartire. Amore. Dopo due mesi caratterizzati da polemica e nervosismo, ottobre porta maggiore equilibrio. Se stai cambiando vita o costruendo un amore più maturo, inizierai a sentirti più sicuro delle tue scelte. Venere favorevole fino al 25 rende possibile anche un ritorno di fiamma, soprattutto per chi è single. Il 12, 13 e 22 sono giornate intriganti, mentre il 17 e il 24 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili. Alcune convivenze potrebbero però mostrare definitivamente i propri limiti. Benessere. Dopo la turbolenza di settembre, il corpo comincia finalmente a recuperare. La stanchezza accumulata nei mesi precedenti può diminuire e anche l'equilibrio emotivo torna più stabile. La settimana dal 12 al 18 è particolarmente favorevole per recuperare energie e ritrovare una sensazione di benessere generale. Leone. Lavoro. Energia e determinazione non mancano e ottobre ti spinge a portare avanti progetti, rinnovare accordi e dimostrare le tue capacità. Chi ha iniziato una nuova attività o cambiato strada acquisisce maggiore sicurezza. L'unico punto delicato riguarda il denaro. Potrebbero esserci discussioni familiari, controversie patrimoniali, ritardi nei pagamenti o spese impreviste. L'11 può aumentare l'ansia, mentre il 19, 20 e 26 richiedono sangue freddo. Ignorare le critiche poco costruttive sarà la strategia migliore. Amore. Il mese porta una fase di verifica dei sentimenti. Potresti avere bisogno di mettere alla prova la realtà del partner, ma attenzione a non lasciare spazio a gelosia e a interferenze esterne. Le tensioni lavorative rischiano infatti di riversarsi nella coppia, soprattutto all'inizio della settimana. Le relazioni solide supereranno facilmente i piccoli dissapori, mentre nelle coppie recenti potrebbero emergere questioni economiche. Meglio non coinvolgere familiari o altre persone nei problemi di coppia. Benessere. Hai bisogno di recuperare energie per sostenere tutti gli impegni del mese. Giove e Marte ti aiutano, mentre Saturno favorisce concentrazione e disciplina. Evita però reazioni impulsive e non permettere all'orgoglio di consumare le tue energie. Impara a lasciar correre, sarà fondamentale per proteggere sia l'umore sia il benessere fisico. Vergine. Lavoro. Mercurio apre ottobre con ottime prospettive professionali e ti rende particolarmente brillante nella comunicazione. Il 7 e 8 puoi avere intuizioni importanti e una notevole forza mentale e fisica. Le tue opinioni vengono ascoltate e hai maggiore capacità di convincere gli altri. Se hai cambiato ruolo o gruppo recentemente, potresti finalmente capire di aver fatto la scelta giusta. Dal 20 puoi inviare proposte, firmare contratti e lasciarti definitivamente alle spalle i vincoli del passato. La parte finale del mese porta un crescendo di contatti e opportunità. Amore. Venere favorevole per tutto il mese rende ottobre particolarmente interessante per il cuore. Una scelta passionale può consolidarsi, mentre single hanno ottime possibilità di vivere incontri emozionanti. I weekend sono particolarmente favorevoli alla passione e il 12 rappresenta una giornata importante per verificare la solidità di una relazione. Dovrai però uscire dal tuo guscio e concederti maggiore apertura emotiva. Se una storia del passato non funziona più, sarà il momento di lasciarla andare. Benessere. Dal 23 inizia una fase di rinascita psicofisica. Corpo e mente sono strettamente collegati e lavorare su uno dei due aiuterà l'altro. Dopo un periodo più grigio, puoi ricominciare a costruire nuove abitudini. Meditazione, lettura serale e tecniche di rilassamento possono aiutarti a gestire meglio i pensieri e ottenere un riposo più profondo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
4: pazzire. Bilancia, lavoro. Marte e Giove ti sostengono e dimostri di aver imparato a gestire meglio ansia e pressione. L'ambizione rimane alta, ma ora è accompagnata da maggiore equilibrio e lucidità. La strategia vincente sarà fare meno, ma meglio, scegliendo con cura progetti e priorità. Il 5, il 6, il 19 e 20 sono ottimi per chiarire questioni sospese, risolvere malintesi e confrontarti con colleghi e superiori. Anche i rapporti con i capi diventano più distesi e la rabbia accumulata nei mesi passati si trasforma in determinazione. Amore, il clima sentimentale diventa molto più rassicurante. Le coppie nate recentemente possono vivere una forte complicità, mentre quelle che hanno superato crisi e incomprensioni ritrovano stabilità e fiducia. Anche dopo una delusione, ottobre può offrire la possibilità di ricostruire. Chi desidera matrimonio o convivenza potrebbe finalmente ricevere una risposta positiva. Il 19 e 20 sono giornate da colpo di fulmine, dichiarazioni e decisioni importanti. Benessere. Il bisogno di vivere in modo più sano e gratificante continua a crescere. Saturno può ancora provocare qualche momento di stanchezza mentale, ma la fase più difficile è ormai alle spalle. Dal 17 al 31, eventuali problemi fisici o emotivi possono trovare una soluzione grazie anche al supporto di una persona competente e fidata. Ottobre chiude con una consapevolezza molto maggiore delle tue possibilità. Scorpione. Lavoro. Mercurio nel segno stimola creatività e nuove strategie, ma alcune incomprensioni del passato possono rendere difficili i rapporti con colleghi e collaboratori. Intorno al 5 la pressione aumenta e chi ricopre ruoli di responsabilità dovrà mantenere grande lucidità. Cambi di fornitori, team o progetti possono richiedere ulteriore concentrazione. Chi studia dovrà impegnarsi molto. Evita decisioni guidate dall'orgoglio e lascia che sia la logica a prevalere. Il 22 è particolarmente favorevole per comunicare, mentre contratti e questioni legali richiedono attenzione ai dettagli. Amore. Venere nel segno protegge rapporti sinceri e riaccende passione e complicità. L'11 è una giornata particolarmente intensa, mentre dal 23 il sole aumenta erotismo, vitalità e desiderio. Le tensioni professionali potrebbero però pesare sulle relazioni fragili. Per i single possono nascere incontri intriganti, anche se non necessariamente destinati a diventare subito qualcosa di stabile. In caso di separazioni, meglio creare compromessi invece di alimentare nuovi contenziosi. Benessere. Il 5 e 6 richiedono prudenza evitando sforzi eccessivi, situazioni rischiose e discussioni inutili. Mantenere la calma potrebbe risultare difficile, ma dal 23 il recupero diventa più evidente. Il 30 e 31 sono giornate ideali da dedicare a te stesso, magari programmando controlli, iniziando una cura o riprendendo attività fisica. Prendersi cura di te sarà la chiave per trasformare le difficoltà in crescita. Sagittario. Lavoro. Ottobre porta alla concretizzazione di molte idee che hai coltivato durante i primi mesi dell'anno. Giove e Saturno favoriscono crescita, ambizione e innovazione, mentre a metà mese può arrivare una conferma importante. Senti sempre più forte il desiderio di libertà e di un lavoro che ti rappresenti davvero, ma dovrai trovare un equilibrio tra aspirazioni e realtà. La settimana dal 12 al 18 è eccellente per discutere ulteriori questioni professionali e trasformare idee in azioni concrete. Le decisioni prese ora potrebbero influenzare profondamente il tuo 2027. Amore, la vita sentimentale si accende di passione e sensualità. I single possono vivere incontri improvvisi e molto coinvolgenti, ma dovranno fare attenzione alla tendenza a innamorarsi soprattutto dell'eccitazione iniziale. Se una relazione attuale non ti soddisfa più, potresti essere tentato di guardarti intorno. Il 24 e 25 sono giornate particolarmente intense sul piano della passione e dell'intimità. Saturno favorisce inoltre chi desidera sposarsi, convivere o costruire una famiglia. Benessere. Giove e Marte aumentano progressivamente energia e capacità di recupero. Il 19 e 20 sono giornate ottime per iniziare un nuovo percorso alimentare, seguito da un esperto, o riprendere l'attività fisica. Piccoli cali possono verificarsi il 22, 23, 28 e 29, ma saranno momentanei. Ascoltare maggiormente il corpo e dedicare più attenzione a te stesso sarà fondamentale per sentirti davvero al meglio.

capricorno. Lavoro. Ottobre finalmente porta risposte, riconoscimenti e occasioni che sembrano tardare ad arrivare. Il 7, 8, 12 e 13 sono giornate particolarmente dinamiche. Possono arrivare telefonate, proposte, contratti.

o convivenza. Il 17 e il 18, con la luna nel segno, favoriscono dichiarazioni e un ritorno alla passione, soprattutto nelle relazioni di lunga durata. Il 25, attenzione alle tensioni familiari, mentre a fine mese aumentano incontri, flirt e messaggi carichi di interesse. Benessere. Dopo il 23 il fisico recupera energia e anche il sonno può migliorare. Mercurio sostiene lucidità, idee e capacità di prendere decisioni efficaci. Ottobre diventa così un mese utile per lavorare contemporaneamente sul corpo e sulla mente. Il 7, 8, 17 e 26 sono giornate particolarmente positive, mentre il 10, 24 e 31 possono portare qualche lieve calo. Acquario. Lavoro. Ottobre si apre in modo movimentato, con Giove e Marte in opposizione, che possono aumentare discussioni, contrasti e incomprensioni. Mercurio richiede particolarmente precisione nelle questioni economiche e invita a non sottovalutare responsabilità e spese. Nei momenti più pesanti, soprattutto il 12 e 13, potresti sentire il bisogno di staccare da tutto e isolarti per riordinare le idee. Dalla settimana successiva la situazione diventa più chiara e puoi tornare a concentrarti sugli obiettivi. Attenzione però a persone poco trasparenti e a proposte che non convincono del tutto. Amore. Anche la vita affettiva viene profondamente scossa, le emozioni sono intense e aumenta il bisogno di vivere sentimenti con maggiore sincerità. Le coppie stabili possono attraversare qualche litigio, soprattutto quando il dialogo si blocca, mentre le relazioni superficiali rischiano di entrare in crisi. Il 19 e la parte finale del mese richiedono pazienza. Se sei single, evita di attribuire troppo presto prospettive eterne a un flirt appena nato. I nuovi legami potrebbero presentare più complicazioni del previsto. Benessere. La pressione del mese può creare stanchezza fisica e mentale, rendendo indispensabili momenti di pausa. Il 12, 19 e 26 in particolare sarà importante evitare di sovraccaricarti. La fine di ottobre offre finalmente uno spazio per recuperare energie e tornare a concentrarti sulle emozioni positive. Prenderti del tempo per te non sarà una fuga, ma un modo necessario per ritrovare chiarezza. Pesci. Lavoro. Mercurio favorevole porta intuizioni, creatività e una maggiore capacità di organizzare progetti. Ottobre riempie l'agenda di incontri con soci e collaboratori e permette di costruire le basi solide sia per concludere bene il 2026 sia per preparare un ottimo 2027. La metà del mese è particolarmente favorevole a decisioni coraggiose e nuove proposte. Anche il 30 e 31 regalano energia e determinazione. Chi lavora nel settore pubblico può trasformare eventuali attacchi o difficoltà in occasione di riscatto e prestigio. Chi ha cambiato ruolo o gruppo ritrova finalmente fiducia nelle proprie scelte. Amore. Mercurio e Venere favoriscono relazioni fondate prima di tutto su una forte intesa mentale. Le nuove conoscenze possono trasformarsi rapidamente in attrazione e passione, mentre le coppie desiderano condividere progetti più importanti. Figli, trasferimenti, convivenze e matrimonio possono iniziare a diventare prospettive concrete. Il 12, 13 e 22 sono giornate particolarmente interessanti, mentre la seconda parte del mese aumenta la possibilità di vivere emozioni speciali. Il consiglio è di non frenare la curiosità e di lasciarti sorprendere. Benessere. Ottobre segna un vero recupero dopo le decisioni e cambiamenti maturati nei mesi precedenti. Dal 23 il sole aumenta energia, voglia di agire e attenzione verso il benessere personale. Un confronto con uno specialista potrebbe aiutarti a trovare soluzioni a situazioni rimaste irrisolte. È un ottimo momento per rinnovare le abitudini, iniziare attività fisica e dedicarti a qualcosa che nutra completamente corpo, mente e serenità interiore. E questo era l'oroscopo di ottobre. Ci rivediamo sotto il cielo stellato di novembre. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per sabato 3 ottobre, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside.

0: site, the Parade, Roslyn Park, Port Wakeford Road, Waterloo Corner and Hectorville Road, Hectorville.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
4: Lucrezia, buttiamoci.
5: Buttiamoci? E dove?
4: Dai, sì, tuffiamoci.
5: E dove ti vuoi tuffare?
4: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
5: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
4: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12, due minuti.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: dallo studio Sanremo situato al 215 di Port Road Heimash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti e anche interviste. Al microfono Antonio Tarella e Luca Armiente alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo qui con un'altra edizione di Sabato Sport, anche se dobbiamo dire tra parentesi l'Australia non ha che figurato molto bene nel ritorno col Brasile.
1: Ah!
0: Iniziata Panuccia, poi si era portata in avanti e poi alla fine è crollata. Comunque, sono tutte partite amichevoli,
1: sì, sì.
0: Valgono quelle che valgono. E allora, continuiamo con la musica e poi ritorneremo e daremo un'occhiata ai titoli

0: sono le 12:05 minuti primi e vi siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Dando un'occhiata ai titoli, questa mattina c'è stata la terza partita della nazionale italiana di calcio per quanto riguarda Europa National Leagues. Hanno giocato a Parigi contro la Francia, quindi non è un ostacolo del tutto da tenere sotto, perché la Francia è stata una delle migliori ai mondiali, anche se non ha vinto, però è una delle migliori squadre in Europa al momento. Però è finita 1-1 l'Italia, dopo un primo tempo 0-0, la Francia va in vantaggio nel secondo tempo. Poi 10 minuti dopo, grazie ad una prudenza di Bastoni, ancora una volta pareggia per l'Italia, e quindi mi sembra che c'è stata anche una rete verso il finale, perché poi la Francia negli ultimi 10 minuti le ha disputati con un uomo in meno per un'uscita per doppio giallo ad un giocatore. L'Italia ha anche segnato una rete, però mi sembra che è stata annullata per un presunto fuorigioco prima che la palla finisse in rete. Comunque, 1-1, un buon risultato.
1: Un po' di chiaro tra gli italiani.
0: E insomma, però c'è ancora molto da fare. Poi daremo un'occhiata più avanti tutti i risultati. Okay. In altre notizie, naturalmente, abbiamo... la prossima settimana c'è la finale della FA Cup australiana tra... il Melbourne Victory e South Melbourne, in diretta sul Paramount sabato prossimo. La settimana successiva, a partire dal giorno 16, inizia la A-League, prima giornata. Poi daremo un'occhiata appunto a questo torneo, però vi posso anticipare da oggi che quella settimana non saremo qua, perché la radio italiana è impegnata per il festival italiano quasi tutta la giornata. C'è la Champions League, l'Australian Championship, che inizia anche la prossima settimana con la Dry City, che per essersi qualificata, è qualificata a questo torneo per la prima volta, devo dirlo, dopo l'inizio dell'anno scorso, perché è Premier del Sud Australia, ha vinto il Premiership del Sud Australia, quindi partecipa per vedere. Daremo un'occhiata anche al programma che inizia il giorno 15 di ottobre. E questo, la scorsa settimana abbiamo parlato anche della Presentation Night, però se non vado errato non abbiamo annunciato chi ha vinto i maggiori awards. Daremo un'occhiata a quello che è successo la scorsa settimana. In altre notizie, c'è l'inizio del volo femminile in Italia questo fine settimana, dove il Milano affronta in casa il Conegliano, una delle squadre che ha fatto sempre successo nel volo femminile. Formula 1, c'è il Gran Premio di Bahrain. Ti ricordiamo che l'anno scorso era stato annullato il Gran Premio del Bahrain per via della guerra del Golfo, però quest'anno, anche se la guerra relativamente finita, però ci sono sempre pericoli di guerra, e il Gran Premio del Bahrain viene disputato invece in Malesia questo fine settimana. Nelle prime libere Verstappen è stato il più veloce, nelle seconde invece il ferrarista Leclerc. Per quanto riguarda però le libere che si disputano oggi, è sempre un rebus, non si sa chi può essere: la McLaren, può essere la Ferrari, può essere...
1: Ma è vero Verstappen, che la Ferrari è finita prima sulla corsa?
0: Sulle gare?
1: No, sul quando counting down, quel che arriva più veloce.
0: Sulle qualifiche vuoi dire tu? Qualifica la scorsa settimana? No, non really. Il più veloce è stato Russell la prossima scorsa settimana.
1: Sulla televisione, il scudetto stava sopra.
0: No, forse come la migliore scuderia. La Ferrari avrà maggior punti di altri, come la Mercedes, la McLaren e gli altri. Okay. Quello che ha migliorato molto anche nelle ultime gare è stato Verstappen, che è entrato in gioco anche lui. Secondo nella scorsa settimana, ha incalzato Russell per gli ultimi 20 giri, ma non è riuscito a passarlo. e ieri ha mostrato che la sua macchina vale perché ha fatto il miglior tempo nelle libere, però è tutto da diciamo, le libere sono, valgono quelle che valgono, non è che sono come si dice, determinanti. C'è anche il Gran Premio di MotoGP questa settimana ed è quello del Giappone a Suzuki, lo circuito di Suzuki, c'è il Gran Premio di MotoGP, naturalmente Marc Marquez è l'uomo da battere come in tutte le gare, Da Costa, Bezzecchi e compagnia bella devono lottare per superare Marc Marquez anche in questo GP. Allora andiamo avanti con la musica e poi ritorneremo e guardiamo un po' i dettagli.

0: Ci sono le 12 e 14 minuti, quindi manca poco per il break. Comunque, i risultati di ieri mattina e questa mattina per il terzo turno della Nations League. Allora, andiamo per ordine. Il Belgio ha battuto la Turchia per 3-0. Il Bosnia 1-1 in casa con la Svezia. Il Faroe Islands 1-1 con la Slovacchia. La Francia-Italia è finita 1-1. Allora, primo tempo 0-0. Nella ripresa però la Francia ha messo un po' l'acceleratore ed è passata in vantaggio al 53esimo. 10 minuti dopo però su attacco dell'Italia, Bastoni metteva la palla alle spalle di Mignan, portiere del Milan che gioca per la nazionale francese, per l'1-1. Verso il finale la Francia ha giocato in 10 uomini per un'espulsione di doppio giallo. L'Italia ha messo la palla in rete, quel che sembrava la vittoria, una inaspirata vittoria, che però è stata poi annullata per la revisione del VAR per un presunto fuorigioco. Quindi 1-1. L'Ungheria batte la Georgia 1-0, la Polonia 6-0, la Romania, l'Ucraina perde in casa con l'Olanda 3-0, il Cipro 2-0 vincitore sull'Armenia, Latvia perde in casa dal Montenegro 2-1, il Kazakistan in casa perde contro la Moldavia 2-1, ancora una sconfitta casalinga questa volta della Danimarca da parte del Portogallo 4-2, la Germania supera la Serbia 2-0, la Grecia 2-2 con l'Olanda, l'Irlanda 2-2 con l'Austria, Israele 0-0 col Kosovo, Malta 1-1 con Gibilterra, Wales o Galles 2-1 vincitore sulla Norvegia, e Azerbaijan 0-0 contro la Liechtenstein. Questi sono gli ultimi risultati tra ieri mattina e questa mattina per il terzo turno della Nations. Ricordiamo che i primi due dei vari gironi passeranno alla prossima fase. Nella tabella dell'Italia, la prima è la Francia con 7 punti, 2 vittorie e 1 pareggio. La seconda è il Belgio, 2 vittorie e 1 sconfitta. Poi c'è l'Italia, terza, con 4 punti, 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'ultima è la Turchia, con 0 punti. E adesso passiamo al nostro dovere.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

sono le 12:23 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Avevo dato un'occhiata, come si dice, sulla situazione della Nations League, l'Italia 1-1 questa mattina contro la Francia. Ricordiamo che la Serie A ritorna la prossima settimana, giorno 10, con la sesta giornata, questo è il programma per il momento. Giorno 10 alle ore 23:30 c'è Genoa-Fiorentina, il giorno dopo invece a partire dall'una, un momentino, a partire dall'una abbiamo Inter-Parma, poi c'è Napoli-Frosinone, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milano, AC-Milan, c'è Cagliari-Juventus ed Atalanta-Venezia. Queste sono le partite del prossimo turno, che è il sesto turno della Serie A. Brevemente diamo un'occhiata invece alla classifica. Vediamo che al comando c'è una coppietta composta da Roma e Napoli, Roma ed Inter con 14 punti a testa. No, questi sono i gol, scusate. 13 punti a testa, scusate, 13 punti a testa. Poi segue, vediamo un po', segue la Lazio che ha 13 punti, ci sono 3 squadre a 13 punti. Poi abbiamo il Cagliari, sorpresa, a 12 punti. C'è il Milan con 11 punti nella sesta posizione. L'altra sorpresa è il Frosinone, che lo vediamo in settima posizione con 10 punti. 10 punti anche la Juventus ed il Como che nell'ultima gara è stato battuto a Frosinone per 2-0. Queste naturalmente sono le primissime posizioni della Serie A che ritorna la prossima settimana. Per quanto riguarda qui la scena in Sud Australia, in Australia, ricordiamo che sabato prossimo, giorno 10, c'è la finale della FA Cup australiana. Ormai questa competizione va avanti da una decina di anni, sono un torneo organizzato sulla scia della FA Cup inglese, dove all'inizio partecipano tutti, a partire dalla più bassa fino alla più alta, fino ad arrivare fino alla finale che si disputa la prossima settimana ed è tra un affare tutto di Melbourne Victory della A-League contro il South Melbourne, altra squadra di Melbourne che però non partecipa alla A-League. Sono due squadre di matrice, cioè la loro membri base sono quasi tutti greci, greci australiani naturalmente, e quindi ricordiamo che la partita può essere osservata su Paramount, bisogna avere Paramount per vedere questa partita sabato prossimo. Mentre ricordiamo che anche la prossima settimana parte, non si parte ancora quella lì, la A-League invece si deve aspettare ancora un paio di settimane, si ritorna a giocare il 16, magari daremo un'occhiata a cosa succede alla A-League alla prossima settimana, perché saremo ancora qui e vedremo un po' cosa succede. Abbiamo ancora alcuni minuti a nostra disposizione. Infatti la scorsa settimana abbiamo parlato del Presentation Night che c'è stata all'Italian Club della Dry City, gli award, il giocatore che ha ottenuto ben 2 awards è stato nominato come Best Player e Player of the Play Awards, è stato il capitano delle ultime partite Patrick Caraccia, che ha sostituito nelle ultime partite come capitano della squadra Nicolas Buco, che partiva quasi sempre dalla panchina. Golden Boots Award è andato invece al giapponese Yuki Kitano, buon centravanti, buon giocatore giapponese, che purtroppo non è australiano lui è in Australia come temporary visa,
e va in cerca di rimanere permanente.

0: l'anno scorso. In campo femminile, invece, la mattatrice è stata, dove ha vinto due awards, come Best Player lo stesso e Player the Player Award, una giocatrice, un nome un po', no? Mezzo italiano, mezzo inglese, Frances, o qualcosa del genere.
1: Francesca.
0: Ma non è Francesca. Comunque, lei ha avuto due awards. E il Golden Boots è andato ad una certa Hassai. Quello che si è iniziato con un award che sono tre anni ormai che va avanti ed è il Volunteers Awards, in nome dell'ex volontario del club che è scomparso tre anni fa, Charlie Sabatino. Il vincitore del Volunteers Award, Charlie Sabatino Awards, è andato ad un certo Alex Milesovic. Non è un nome italiano, però è uno che di origine serba, che è molto attaccato al club. Lui da quando era bambino, da quando era piccolo, ha giocato con la giovanile. E lui fa lo speaker, fa tutto. È stato il leader degli Zebras. Quando se tu vai alla partita e senti dei drums suonare, lui è il capo di quella banda lì che suona i drums, fanno un po' di rumore, creano un po' di atmosfera. Quindi, congratulazioni ad Alex Milesovic per il Charlie Sabatino Volunteers Award.
1: Bravo. Ci vogliono quella gente così.
0: Esatto.
1: Allora, andiamo con la pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

Sono 12:35 minuti primi e siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport. Qui in diretta alla Sud Sanremo, Tony Taverna al microfono, Luca Armiento alla console. Ricordavamo dell'E-League che parte fra 2 settimane, esattamente il 16 di ottobre, di sabato, se non vado errato, di venerdì. E si parte subito, questo è il primo turno, si parte con un derby di Sydney tra il Sydney FC e West Sydney Wonders. Farà seguito la seconda giornata, poi il giorno 17 abbiamo Auckland contro Melbourne City, MacArthur contro Perth Glory, poi abbiamo Central Coast contro Newcastle, Wellington contro Melbourne Victory, Brisbane contro Perth. E sembra che Adelaide United non gioca, forse avrà il bye in questa prima giornata di campionato. Come diciamo, la League parte il 16, poi il 17 e il 18 sono le partite in programma. La stessa settimana naturalmente c'è anche la Australian Championship, che ha la sua seconda edizione e per la prima volta partecipa alla Adelaide City, perché l'anno scorso, che con la prima, il debutto dell'Australian Championship, fu il Metro Stars a rappresentare il Sud Australia che come premier dell'anno scorso. Quest'anno invece la Adelaide City è premier più il Championship e partecipa a questa competizione, quindi un debutto della squadra bianconera alla scena nazionale dopo la fine della National Soccer League, che si era conclusa nel 2003, e l'inizio poi della A-League che conosciamo oggi. Dunque, la Championship è stata divisa in 4 gironi, se non vado errato, perché sono 16 squadre, 4 gironi di 4 squadre a testa, ogni girone ha 4 squadre. La Adelaide City è nel girone B. Nel girone B gioca insieme a Avondale, la prima partita in programma giorno 16, che è venerdì sera alle 7:30 all'Adelaide City Park. I biglietti sono già in vendita via web, perché i biglietti vengono come si dice controllati, preparati dalla federazione, nulla a che vedere con il club. La federazione stabilisce anche i prezzi. L'unica cosa che il club ha fatto è che si possono prenotare i 3 biglietti per le 3 partite casalinghe in un solo colpo e poi anche risparmiarli. Poi bisogna vedere, controllare quali sono i benefici e non benefici su questi prezzi qua. Allora, dicevamo, il gruppo B fa parte dell'Adelaide City, dove c'è insieme ai bianconeri c'è Avondale, c'è Appia Leichhardt e c'è la squadra di Newcastle. Come dicevamo, la prima partita è giorno 16, Friday night. La seconda è la settimana successiva, il 22, e via di seguito. Poi ne torneremo a parlare di questa in seguito. Io direi di andiamo al prossimo brano musicale.

0: E sono le 12:41 minuti primi, quindi abbiamo qualche minuto ancora. Ritornando sul discorso dell' Australian Championship, che, come dicevamo, si parte il 15 di ottobre ed è di giovedì. La prima partita è tra il Preston Lion, la squadra di Melbourne, contro il Wollongong. L'orario, naturalmente il tabellone ci parla l'orario di Eastern State, che sarebbe Sydney e Melbourne, e poi dove si gioca e dove si può osservare la partita. Quindi la prima partita inizia alle ore 7:30 orario del Sud Australia, adesso Melbourne, orario di Melbourne, che sarebbe le 7 di Adelaide, ed è appunto Preston contro Wollongong. La partita può essere osservata sulla SBS o SBS On Demand. La seconda partita sono due partite il giorno 16, appunto c'è Adelaide City contro Avondale, con inizio alle ore 7 di Adelaide, ore 7, non 7:30, 7:30 è Sydney, alle ore 7 di Adelaide del venerdì sera, all'Adelaide City Park. Le partite possono essere osservate sulla SES, OCS On Demand, e anche sul Football Australian YouTube. Quindi bisogna andare su YouTube, controllato appunto dall'Australia
1: Soccer Federation. Tutto per i giovani, per i vecchi non c'è niente più.
0: È tutto computerized. Bisogna aggiornarsi.
1: Nascere di nuovo, Tony.
0: No, non necessariamente. Sì. È molto facile. C'è un po' di buona volontà. Sempre è quello che non c'è, questo è anche vero. Poi il giorno 16 anche c'è anche allo stesso tempo un'altra partita, ed è il Auckland contro il Sydney Olympic. La squadra di Canberra, una squadra di Canberra contro il Sydney Olympic, con inizio alle 7:30 orario locale, che sarebbero le 7 qui in Adelaide. Stessa storia, la partita sta sulla SBS On Demand oppure sul YouTube. Il 17, che sarebbe il sabato, ci sono due gare, tre gare addirittura il 17, che sarebbe il sabato, South Melbourne contro Sydney Marconi. South Melbourne contro, parla due volte di South Melbourne. La partita inizia alle ore 3 pomeridiane, può essere solo osservato sulla SBS, non su YouTube. Lo stesso sabato invece ci abbiamo una squadra di Broadman contro il Western Australian FC, con inizio alle ore 3 pomeridiane, e questa può essere osservata solo su SBS e YouTube, e via dicendo. Poi ci sono le partite il giorno 18, poi andremo avanti con in più dettagli la prossima settimana, che è una settimana dall'inizio. Continuiamo con la musica, con la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini, chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmers Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmers Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: È il vostro amico Baglini che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

0: Casa Fiorentina!
1: Questo naturalmente è Narciso Parigi, deve essere un super tifoso della Fiorentina, magari i non più giovani lo ricorderanno, Narciso Parigi, un grande cantante degli anni 40 e 50, che anche fiorentino, si conosce dall'accento comunque. Per coloro che si sono messi in ascolto ultimamente, no? Cioè nell'ultimo, non dall'inizio, vi ricordo che all'inizio abbiamo parlato dell'Italia che questa mattina ha affrontato la Francia a Parigi nel terzo turno della Europa Nations League ed è finita 1-1. Almeno dal punto di vista del risultato per l'Italia, se poi fuori casa contro la Francia, è un buon risultato. Anche se la Francia è passata in vantaggio per prima nel secondo tempo, e 10 minuti dopo, però, l'Italia, grazie ad un affondo di bastoni, sono riusciti a riequilibrare, e poteva andare anche meglio per gli azzurri quando verso il finale la Francia ha giocato in 10 uomini per un'espulsione di un giocatore a doppio giallo, ed è almeno da quelle che ho sentito, perché io non l'ho ascoltato per radio, di verità non l'ho visto, c'è stata una rete, una palla messa in rete dagli azzurri, che però c'è stata una revisione del VAR ed è stata annullata per un presunto fuorigioco. E quindi, però, un buon risultato considerando il valore degli avversari fuori casa. Poi la National League è formata con 4 gironi, ogni girone è composto con 4 squadre, quelle che compone l'Italia, c'è la Francia, il Belgio, l'Italia e la Turchia. L'Italia ha già disputato le 3 partite, o cosiddetto di andata in un certo senso, la prima contro il Belgio è andata male, ha perso 2-0 a Roma, la seconda abbiamo vinto in Turchia per un bel 4-1 e questa mattina 1-1 contro la Francia. Prossimo avversario martedì mattina, il ritorno con la Turchia in Italia, e poi ci saranno in seguito, poi c'è il riposo per quanto riguarda la Nations League, si ritorna con il campionato il giorno 10. Le altre 2 partite della National League saranno disputate tra novembre e dicembre. Entro il fine anno sapremo le 2 squadre che partecipano alla prossima fase. Mettiamo da parte il calcio, diamo un'occhiata ad altri risultati di sportive. È iniziata in Italia la pallavolo femminile, o inizia questo fine settimana la A-League femminile della pallavolo, dove la squadra femminile del Milano affronta il Conegliano. Il nome Conegliano è sempre stato associato con la pallavolo femminile, anche maschile, però femminile soprattutto. In questo fine settimana c'è il Gran Premio di Formula 1 di Bahrain, che l'anno scorso venne annullato per via della guerra del Golfo. In verità anche quest'anno Bahrain non lo chiamano il Gran Premio del Bahrain, però viene disputato in Malesia per stare lontano dalle zone belliche, perché sai che ci sono molti aerei che viaggiano per trasportare materiali, giocatori, everybody, tutti quelli che partecipano a questa carovana di Formula One, e quindi bisogna viaggiare in un posto relativamente sicuro, in Malesia. Nelle prime libere ieri c'è stato il ritorno di Verstappen, anzi ci si aspettava magari la Mercedes ancora una volta, o la McLaren. No, Verstappen è il miglior risultato nelle prime libere. Nel secondo libro invece è stata la Ferrari e Leclerc, più indietro invece l'altro ferrarista. Oggi generalmente ci saranno le qualifiche, la sprint race, e vedremo un po' se ci saranno delle sorprese o le solite lotta tra la Ferrari, Mercedes e McLaren. C'è anche il Gran Premio di MotoGP a Suzuki in Giappone questo fine settimana, ed naturalmente questo campionato quest'anno è, almeno fino al momento, dominato da Marc Marquez, che guida la classifica provvisoria del titolo, e gli inseguitori, i vari Bezzecchi, Da Costa e altri, devono lottare per evitare che Marc Márquez e suo fratello, magari Alex Márquez, domina incontrastati questo Gran Premio. Beh, questo è tutto.
0: Tennis
1: non c'è, c'è niente di nuovo, anzi si parla di un ritorno di Sinner il più breve possibile, non parteciperà a Pechino come era stato annunciato la scorsa settimana, molto probabilmente perché c'è la Coppa Davis verso la fine dell'anno. I grandi Grand Slam, si può dire, dopo Pechino non ci saranno, dobbiamo aspettare gennaio per il Gran Premio, l'ATP di Melbourne, yeah. Australian Open, dove Sinner ha dominato negli ultimi anni.
0: Gioca là sull'Australia? Giocherà lui in Australia?
1: Molto, molto probabilmente, perché diciamo Pechino sì, l'ha vinto l'anno scorso a Pechino, però siccome c'è ancora relativamente dei problemi per il ginocchio, è meglio che il ginocchio si guarisce meglio e non che magari rientrare subito e poi magari ritornare di nuovo ai problemi. Io problemi di ginocchio sono molto importanti per i giocatori di tennis, perché
0: anche per me sono importanti,
1: dopo una certa età sono problemi per tutti. Bene, questo è per quanto riguarda questa edizione di Sabato Sport.
0: Ecco,
2: don't put a champion.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento. L'appuntamento è per la prossima settimana, infatti è stato confermato, saremo qui la prossima settimana, ma non fra due settimane, poi ne parleremo.
1: Poi ne parleremo.
0: Perché abbiamo il Festival Italiano.
1: Se ci danno l'aumento veniamo.
0: Se no veniamo. Aspettiamo. Voilà. Aspettiamo, c'è sempre l'unione che ci serve, che ci protegge.
1: Beh.
0: Però ai nostri ascoltatori dovremmo dire di non andare via, non chiudete la nostra radio, perché abbiamo Rosina Russo qui vicino, che è pronta per il suo, a modo mio ed anche a modo vostro, così mi sembra che è lo titolo di, a modo mio, a modo vostro, e preparate le vostre richieste, perché è necessario per il programma, la conduttore del programma. L'appuntamento per la prossima settimana, la squadra sportiva da me personalmente, uno di sentirci alla prossima settimana, sì. Grazie per il tuo contributo alla guida della parte tecnica.
1: Non mancate la prossima settimana, perché Tony c'ha sempre roba importante da dire.
0: Beh, io non è che le invento, se ci sono quelle importanti le mettiamo, se ci sono, non ci sono le inventiamo. No?
1: Inventiamo
0: è una cosa troppo grande, perché non puoi inventare. Le notizie se ci sono, ci sono, se non ci sono, non ci sono.
1: Da parte mia, ciao Tony.
0: Ciao, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao.
2: Ciao. Rimane, mi c'è da sentire.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 13.
3: Speed camera locations per sabato 3 ottobre, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Roslyn Park, Port Wakeford Road, Waterloo Corner and Hectorville Road, Hectorville.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Diamo il benvenuto a Maria e Alina che sono con noi qui in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 7700. Iniziamo il programma con il motivo Tango delle Capiniere, canta Luciano Taglioli. Grazie, ascoltiamo.

Benissimo. Adesso salutiamo Incoronate Antonio Damiano e famiglia con il motivo tu, tu, tu, ta, ta, ta. Canta da Kepo Dani. Una bellissima scelta, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Baking Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Ciliegie rosse in primavera.
6: Con il bellissimo brano Ciliegie rosa primavera salutiamo Rossina e Giovanni Panuccio e famiglia. Canta Andrea Bonifazi. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: situazione.
1: Grazie Italia Bella per la vostra bellissima richiesta, con il motivo Firenze sogna, canta Giorgio Consolini. Ascoltiamo assieme. Grazie Maria.

Benissimo, benissimo. Salutiamo Rita e Mario Zeril e Raffaela Belperio e famiglie con il bellissimo motivo Il cielo è una coperta ricamata, cantata orchestra Bagutti. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
4: Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il bellissimo motivo Love cantata da Albano e Romina. Ascoltiamo insieme, una bellissima scelta, grazie.

La canzone Ti amo tanto, cantata da Daniele Tarantino, salutiamo Filomena e Nick Gialonardo e famiglia che sono in ascolto da Sydney. Grazie per la vostra chiamata e scelta.

E adesso, grazie Denica per la tua chiesta e per la tua bellissima richiesta con il motivo Disco Paradise, canta Fedez e Annalisa. È molto bello ricevere richieste dalla generazione più giovane. Grazie mille, ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Adesso salutiamo Nina e Callistro e famiglia con il bellissimo motivo Erba di casa mia, cantata da Massimo Ranieri. Ascoltiamo insieme. Grazie per la vostra scelta.

E adesso, con il motivo Se mi innamoro, cantata da Ricchi e Poveri, salutiamo Anna Feltrin e Antonietta Noto, Maria e Jerry Rossi e Aurora, Vivian e famiglie. Salutiamo insieme questa bellissima, ascoltiamo insieme questa bellissima canzone. Grazie.

Adesso ringrazio Gina e Ciro Esposito e famiglia per la sua bellissima richiesta. Con il motivo Marinaio, canta Gianni Morando, ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 3 ottobre. McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Roslyn Park, Port Wakeford Road, Waterloo Corner and Hectorville Road, Hectorville.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: Che sono io? Con il motivo Amore Bello salutiamo Aldo e Gabriella Praticò e famiglia. Ascoltiamo insieme questa bellissima scelta. Canta Francesca Mezzucato.

E adesso, grazie Rosina Iossa e famiglia per la vostra chiamata e bellissima richiesta, con il motivo Un bacio piccolissimo, cantata da Robertino. Ascoltiamo assieme. Una bella scelta.

E adesso, con il bellissimo motivo ti risposerei, cantata da Vittorio Romano e Milano, salutiamo Vivie, Pina e Angelina, Esterina e le loro famiglie. Grazie Vivie per la vostra bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
5: E adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il bellissimo motivo. Cuore ballerino, ascoltiamo insieme questa bellissima scelta. Canta orchestra Mario Riccardi, ascoltiamo. Grazie.

0: Ok.
1: Con il bellissimo brano Buongiorno Amore, cantata da Clea 62, salutiamo Mimma Barillà e famiglia. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, grazie Eugenio e Maria per la vostra chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo non succederà più, canta Adriano Celentano e Claudia Mori. Ascoltiamo insieme.

Adesso grazie Andrea per la tua bellissima richiesta e il motivo bella come un fiore che desideri dedicarla alla tua adorabile moglie Graziella, cantata da Matteo Benzi. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: E adesso salutiamo Cosimo Filetti e famiglia con il motivo La Zitella, cantata da Beppe Giugna. Ascoltiamo insieme questa bellissima canzone. Grazie.

adesso ringrazio Maria per la sua bellissima telefonata e bellissima richiesta con il motivo Amara Terra Mia, canta Domenico Modugno. Ascoltiamo assieme, grazie.

Benissimo. Grazie Santino per la tua scelta con il motivo Nonno Alpino. Canta Michele Rodella. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed her dresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: E adesso grazie Jacob e Tricia per la vostra bellissima richiesta con il motivo Come il vento nel cuore, cantata di J.M. Ascoltiamo insieme. Grazie.

Ok, carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio come sempre per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto, tanto affetto per il vostro ascolto, per le vostre numerose telefonate e gradite di vero cuore. Grazie. Vi lascio con il bellissimo motivo, l'italiano, cantata da Toto Cutugno. Ascoltiamo questo assieme. Un forte abbraccio a voi tutti. Ciao ciao, alla prossima. Continuate ad ascoltare con Francesco Ventrice. Grazie. Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 3 ottobre. McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Roslyn Park, Port Wakeford Road, Waterloo Corner and Hectorville Road, Hectorville.
3: Radio Italiana, 5!

0: E ci sarà molto da fare. Bene, sì, è proprio così. Buon sabato pomeriggio a tutti. Buon sabato pomeriggio a tutti. In diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco vi augura a tutti un buon ascolto. Oggi è il terzo giorno di ottobre. Siamo nella primavera, springtime. Al momento la temperatura 18 gradi. Allora, carissimi tutti, che bello, che bello. Ok, ritorniamo qua con voi in diretta radiofonica col programma La Situation del presente, che non si capisce proprio niente. Bene, sì, il programma si chiama proprio così. Io spero, mi auguro anche di intrattenervi per un paio d'ore con cose interessanti. Allora, carissimi tutti, salutiamo anche il team che ci ha preceduto con Luca alla console, Rosina Russo e il suo team. E rieccoci qui, buon sabato pomeriggio a tutti. Questa settimana siamo anche nel long weekend, abbiamo anche lunedì di festa, Labor Day, la festa dei lavoratori, dicono. Cominciamo subito con un brano musicale, questo ce lo canta Fedez e Alessandra Amoroso con Piccole Cose.
1: Dio che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori.

cameretta, il camerino. Tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

quelle piccole cose ce l'hanno appena fatta ascoltare Fedez e Alessandra Amoroso. Parliamo di felicità, piccole cose, grandi cose, belle tutte cose. Abbiamo una notizia qua sportiva, cioè si è disputato la National League contro la, che l'Italia ha giocato contro la Francia. Dicono che ha giocato molto bene, però sai com'è, non è arrivato proprio al risultato che pensava e che si meritava. C'è stato il pari è d'oro, dicono, eh. Olise segna il vantaggio, Bastoni e pareggia, Donnarumma para tutto allo Stade de France. Allora, congratulazioni, mi sembra che sta cominciando abbastanza bene questa nazionale, però sempre così, e comincia bene, poi speriamo che non vada anche a finire male. Qualcosa di strano, questo ce la fa ascoltare Rocco Hunter, qualcosa di strano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

Il confronto ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano Ferro, bellissima canzone. Abbiamo una notizia qua, purtroppo, ahimè, la situazione del presente che non si capisce proprio niente. Ci sono dei grandi problemi in Italia, adesso non so se per tutto il mondo, anzi in tutto il mondo ce ne sono peggio, no? Ora mia, addirittura entrano con i Kalashnikov e le pistole nelle scuole. E però qua, che in Italia c'è il problema che adesso coi coltelli people, onora mi, e vogliono adesso installare i meteor detector, proprio per monitorare chi entra con i coltelli o armi, diciamo, che sono letali nelle scuole, che possono creare dei grandissimi problemi, onora mi. Ma anyway, io mi ricordo che moltissimi anni fa, nel passato, anche non so, voi che mi state ascoltando, tutti quasi, non dico tutti, però sai, anche i nostri amici si portava il coltellino in tasca a scuola. Però si portava, e così, sai, per tagliare la carta, la caramella, l'insalata, la frutta, whatever, e via dicendo. E problemi che mi risulta non ce ne sono mai stati di assalti ai maestri non si parlava proprio, perché ci prendevano a calci nel sedere, no? Però neanche tra noi compagni, diciamo, le cose le discutevamo fuori dalla scuola, però sempre con le mani, con la forza, perché lì era il bello, perché anche si faceva anche vedere proprio a chi era più forte fisicamente. No, ora mi non si usavano, diciamo, altre cose, proprio la forza fisica, questo era quello che ci rendeva, ci dava un po' di rispetto, di rispettino anche tra di noi. 18 gradi di temperatura al momento, c'è freschetto nell'aria, la giornata oggi è il terzo giorno di primavera, so che molti di voi avete già cominciato a piantare qualcosa nei vostri giardini, e domani anche la giornata non è che sia proprio delle migliori, è 18 gradi come oggi, e poi nel long weekend qualche grado in più, 19 gradi di temperatura. Perciò il sole, diciamo, l'estate ci ha solo fatto un assaggino e poi sgommata, se n'è andata. Caffè nero bollente, questo ce la canta Fiorella Mannoia, caffè nero bollente.

0: Pesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
1: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
0: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Ottago e Jack e la Furia ci hanno appena fatto ascoltare Gli Occhi della Luna. Buon sabato pomeriggio a tutti, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che non ci ascoltano. Quelli che ci ascoltano, passate parola e salutate a tutti. Hello Francesco speaking. 36 minuti passate le ore 15, un'altra giornata, siamo un sabato pomeriggio, siamo nel long weekend. So che moltissimi di voi siete già partiti, chi a Munta, chi a Valle, chi a... Anyway, dove siete siete, e io mi auguro che vi divertite, anche se sai com'è, la temperatura non è proprio quella che vi aspettavate per andarvi, sai, anche a tuffare su questi bellissimi mari del sud Australia e anche andare a fare le passeggiate su queste bellissime colline. Oggi frescheggiava e forse ci sarà anche un po' di acqua, un po' di pioggerelline sparse in mezzo di un applauso. Questo ce lo canta Alessio Bernadei. In mezzo di un applauso. Clap, clap, clap. Buon ascolto a tutti.

0: applauso.
1: Applaude.
0: Ce l'ha appena fatta ascoltare Alessio Bernabei, qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 Fighteri One Italia Radio Station. Siete in compagnia con Francesco, con un programma, la situation del presente, che non si capisce proprio niente. Sono 41 minuti passate le ore 15, oggi è il terzo giorno di ottobre nel 2026, siamo nella primavera. Nel 2027 ci saranno le elezioni in Italia, le elezioni, e pensate che l'opposizione, i Verdi con l'alleanza di sinistra, vogliono fare una proposta a livello di abbassare le tasse, e si chiama AVS per le elezioni, è proposta la patrimoniale sui super ricchi e taglio delle tasse a tutti gli altri. La proposta di AVS per le elezioni, cosa ne pensate qui in Australia? È una buona idea che fanno i nostri connazionali, e dovrebbero prendere qui esempio i politici. Si chiama restituzione fiscale, il piano Alleanza Verdi Sinistra in vista delle elezioni del 2027, una riforma dell'IRPEF che abbasserebbe le imposte, pensate, per il 98% dei contribuenti, e misura da pagare contrastando l'evasione fiscale, e anche questo è un punto buono, chissà però se poi manterranno le promesse, soprattutto con una tassa patrimoniale per chi ha più di 5,4 milioni di euro. E questo è l'appello della Schlein, la leader del partito di opposizione, e Conte, che si sono alleati e dicono serve molto coraggio. Però voi cosa dite? Bla bla bla. Ma chissà, e poi tra l'altro anche, sai, fanno sempre le promesse, poi quando sono lì si tirano indietro, senza, come, quando e perché, dicono che c'è crisi, che nel mondo ci sono i conflitti, però i conflitti ci sono, e intanto anche fanno le proposte. Se fate le proposte con conflitti, poi non tirateci fuori che ci sono i conflitti nel mondo. Ragazzi fuori, questo ce lo canta Clementino, ragazzi fuori.

che ha rubato tutta l'energia di questa vita mia. Siamo ragazzi soli e perdonateci signori di queste intrusioni, ma quali illusioni, nuovi messaggi, nuove generazioni nell'era delle menzogne e del buio. Siamo ragazzi fuori.

0: fuori. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali, il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Il lunedì resto da solo, il martedì sento il mio vuoto, mercoledì faccio l'amore perché l'amore mi fa star bene, il giovedì mangio vegano, il venerdì quasi ci siamo detti se sopravviviamo domani usciamo.

E sabato fa così. Il sabato fa così, questo ce l'ha fatta ascoltare la Rua, e il sabato fa proprio così, 18 gradi di temperatura al momento, proprio sabato siamo, 51 minuti passate le ore 15, siete in compagnia con Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 per chi ci sta ascoltando globalizzalmente da tutto il mondo. Se ci vogliono contattare devono fare più 61 8 8 3 4 0 7 7 0 0, e invece per tutti coloro che naturalmente telefono qui 8 3 4 0 7 7 0 0. Carissimi tutti, ma che bello, ogni giorno è sempre è più bello, Allora, abbiamo qua una notizia che viene dall'Italia, però queste non è che sono cose belle, sono cose che non è che ci fanno molto onore nel mondo, perché poi sai com'è, noi le diciamo, ce le dicono, poi noi le diciamo, passano parole e poi cominciano a dire corruzione in Italia. Però non solo in Italia, almeno in Italia hanno il coraggio di dirle, no? Veramente, ci sono certi posti che non dicono niente, occultano tutto. Pensate che la procura di Palermo ha chiesto l'arresto per Gaetano Armao, ex presidente della regione Sicilia, è marito di Giusy Bertolozzi, è stato anche ex capo di gabinetto di Nordio, è accusato di corruzione, avrebbe ricevuto tangenti imprenditori in cambio di favori su autorizzazioni ambientali e pratiche regionali. È cose che succedono dappertutto, no? Ora non è che è una novità, però che in Italia, specialmente quando sono sotto le elezioni, si sputtarono tra di loro, perché poi sai, tra l'altro, non è che ormai non hanno più la faccia, questi se ne fregano proprio, perché tanto che dicono, ma sì, l'hanno fatto tutti, ormai è che è una moda, anzi forse anche un modo di, diciamo, di farsi anche un po' di pubblicità, perché dopo sai, tra una cosa e un'altra, è capace anche che vengono risarciti per diffamazione. Ok people, io mi auguro che questo sabato pomeriggio ve la state spassando, vi state anche preparando per il long weekend. Fermo Immagine, questo ce la canta Chiara Galeazzo, Fermo Immagine.

0: Ferma immagine cantata da Chiara Galliazio. Sentite che storie succedono in Italia. Mamma mia, che casino, eh. Pensate che gli agenti di polizia e locale vigili non vogliono aprire il portone della sede del comune. Dicono: noi non siamo dei portieri. No, dei portieri che parano le parate, no, le parate che importano. Siamo dei portieri, quello che devono aprire i portoni o stare lì ad assistere le persone che vogliono che entrare, eh. Proprio così, mamma mia, tutto è partito da una disposizione del Dipartimento del Consiglio Comunale e quello della Polizia Locale del 28 settembre scorso. È considerata la piena ripresa delle attività lavorative presso la sede del Consiglio Comunale di via Verdi 35. Pensate, vi do anche l'indirizzo, si legge nella nota pagina qua di una testata Very Very Serious. Ha potuto revisionare la ricollocazione del marcatempo in sede. Si chiede il ripristino delle attività di riapertura mattutina del portone da parte del personale di Codesto. I vigili dicono: il portone è troppo grande, non è che elettrico, col motorino, e noi non vogliamo fare sforzi per aprirlo. Che casino, mamma mia, che ciocchi che succedono. Però sai com'è, dicono che ognuno deve fare le sue menzioni, perché sai, noi scherziamo, però di tante volte, se quelli si facevano male, poi neanche il workava lì pagava, perché dicevano: ma quello non sono cose che tu dovevi fare, e si scaricano uno con l'altro, perché adesso ci sono le postiglie, è un casino, Pipu, è proprio un casino che non si capisce proprio più, eh. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, e Buona Sfortuna, questa ce la canta lo Stato Sociale. Buona Sfortuna.
1: Firmi per la casa nuova e che la pena si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli.

Si fa stare bene cantata da Caparezza. 7 minuti passate le ore 16, il terzo giorno di ottobre, il 3 di ottobre del 2026. 17 gradi di temperatura al momento qui ad Honey Mash, Adelaide, Sud Australia. Sconosciuti, sconosciuti da un tempo. Questo ce la canta già Fedez, e sconosciuti da una vita.

sconosciuti da una vita, eh. Che casini, stiamoci accorti, perché sai, tante volte essere così, sai, bravi e possono, ci possono essere anche dei problemi economici, eh. Pensate che un 23enne di Ancona è stato denunciato dai carabinieri per aver sottratto circa 800 euro a un pensionato che era stato ricoverato anche in ospedale. Secondo le accuse avrebbe finto una visita di cortesia per poi ottenere il suo smartphone. Lui ha detto: scusa, mi puoi prestare il tuo telefonino? E col quale è riuscito ad accedere al home banking e impostato una serie di bonifici. E ci ha cuccato i soldi. E stiamoci attenti, perché sai che una volta la delinquenza era manuale, sai, andavano in giro così per, diciamo, per le strade a rubare stereo che nelle macchine, anche quella che c'era dentro, via dicendo, anche le ruote, tante volte si rubavano proprio tutta la macchina. Invece adesso no, adesso si prendono proprio i soldi. Tutti i soldi, ogni istante. Questo ce lo canta Elisa, ogni istante.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Ti aspetto all'altare, questa ce l'ha appena fatta ascoltare Tony Colombo, anzi prendo l'occasione per fare gli auguri a tutti quelli che si sono sposati oggi, anche ieri, e che si sposeranno anche e domani. Siamo nel long weekend. Congratulations per la situation. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Arrivano i Prof, cantato da Rocco Hunt. Arrivano i Prof.

0: Arrivano i prof.
1: Arrivano i prof, ci ha appena fatto ascoltare Rocco Hunt. I professori, mamma mia che casino, eh. La matematica, la scienza, la fisica, la matematica non è un'opinione, però un'opinione può anche diventare è matematica, eh? Se, non so se stiamo lì a vederla bene, perché tante volte uno dice, ma è la mia opinione, ma la tua opinione, però ci sono certe opinioni che matematicamente sono proprio perfette, non ci casca niente. Allora, carissimi tutti, cosa ne pensate? La vita è super veloce, ti voglio, questo ce lo canta Rino Gaetano, ti voglio.

0: Parapara, ti voglio, ogni giorno ti voglio, sempre ti voglio. Questo ce l'ha appena fatta ascoltare Rino Gaetano, a mano, che belle canzoni. E questo grande artista italiano che purtroppo ci ha lasciato molto, molto giovane. Ma ritorniamo a noi con voi, qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Sono 28 minuti passate le ore 16. Oggi è il 3 di ottobre del 2026. Siamo anche nel long weekend. Poi dopodomani, domani e domenica è festa. Poi ci sarà la festa dopo la festa. La festa dei lavoratori. Live or die, così la chiamano qui, Abbiamo una notizia, non so se ne avete mai sentito parlare, della ludopatia. Mamma mia, che parola brutta, che parolone. Pensate, la ludopatia, pensate che emerge una situazione da non sottovalutare, non dobbiamo proprio sottovalutarla. Questa riguarda una patologia a riguardo del gioco d'azzardo, Pipu. Ci sono i ludopatici, oltre alle strutture che naturalmente ci sono, private, specializzate per curarli, però non so se questi ci vogliono proprio andare, perché quelli che diciamo sono proprio gambli, però, e che lo fanno perché le piace farlo, e se non le piacerebbe farlo naturalmente non lo farebbero, e però purtroppo, ahimè, costa fior di quattrini, Pipu. Questa non è una cosa come quando sei, ti devi togliere il vizio di fumare, anzi quello ti fa proprio togliere il vizio anche di fumare, il vizio di tutto, anche di mangiare, perché addirittura ti mandano broik se le cose non ti vanno bene, se non sei fortunato nel gioco. Però sai, dicono, sfortunato nel gioco, fortunato in amore. Ci sono quelli che dicono, ma io preferisco essere sfortunato in amore, ma è fortunato nel gioco. Non è così, people. L'amore is the best in the world, people.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e ai

0: gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
1: Radio Italiana 531.

Ragazza di periferia, cantata da Anna Tatangelo. Ok, ritorniamo a noi con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Sono 35 minuti passate le ore 6 di 17 gradi di temperatura. Al momento, people, forse ci sarà anche qualche pioggerellina sparsa, però no worries, be happy, people. Però non mi sembra che c'è molto movimento in giro sulle strade, perché sai come oggi la gente sono anche un pochettino, diciamocela tutta, sono anche un po' stressati, molti sono anche depressi, molti addirittura le vengono anche gli attacchi di panico, e però le cose cambiano, anche... come si chiamavano, che una volta, diciamo, la depressione si chiamava esaurimento e nervoso. Adesso hanno cambiato anche lì, e cambiano tutto, ci cambiano proprio tutto. E mamma mia, che casino, che confusione, Pipu. Parole nuove, proprio queste parole nuove, questo ce lo canta Einar, parole nuove.

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Parole nuove, cantata da Einar. Quante parole nuove che sono uscite nel vocabolario, eh? Ma comunque, anyway, per un milione questo ce lo cantano i Bombadesh.
1: E non c'è niente al mondo di migliore, di te nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio, è un conto alla rovescia.

Nemmeno per un milione cantata da Bomba Dash. Mamma mia, la vita è frenetica, la vita va veloce. Ma dicono che oggi come oggi, sai, noi viviamo di più. Noi viviamo più a lungo, eh. Ma chi l'ha detto? Questi My Opinion sono solo numeri sono, perché sai, dicono, la gente vive fino a 100 anni, 80, 70 e via dicendo, quando una volta 40, 50 anni, 60, già, e se ne andavano. E però sai come, se i conti non tornano, Pipu. La vita è più lunga, però sai, e corre più veloce, e si arriva prima al traguardo, fast, la vita è più fast. E una volta, diciamo, si viveva che di meno, però le giornate ci sembravano più lunghe, lunghissime. Una giornata era come quattro giorni di oggi. No, vuole mi, oggi invece le giornate, anche le settimane, i mesi addirittura. No, vuole mi, anche gli anni passano super veloci. Un giorno passa che neanche ce ne accorgiamo, la settimana sconne, è passata. Invece una volta erano lunghe, la notte lunga, il giorno lungo, specialmente quando si doveva andare a zappare, mamma mia. E poi si era anche lì a dormire la sera al freddo, che non c'era tutte queste comunità, la televisione, si sentiva lì lo scricchiolio solo del fuoco nei caminetti, o qualche rumore fuori, cicale, gatti, galli, cavalli, detriti, di tutto e di più, e si stava lì tutta la notte, sembrava eterna, eterna, che lunghissima. Oggi chiudi gli occhi con queste facce che bam, ti svegli già la mattina, addirittura ti trovi anche in testate, ti trovi anche in Europa, nel mondo, la vita è super veloce, perciò naturalmente si vive più a lungo, però si vive di meno. La vita non si vive come una volta, e non ce la godiamo, Pipu, non ce la godiamo, non ce la apprezziamo proprio. E addirittura dicono, sì, ma le comodità noi abbiamo tutto. Ma cosa tutto? Ma cosa tutto? Qua naturalmente, sai, anche io, anche per mangiare, i mangiari non sono più come una volta, e paghiamo fior di quattrini, che una volta tu mangiavi il gusto, si sentiva tutto, su tutte le cose, non solo su mangiare, everything, anche sulle riparazioni, tutte le cose che si facevano proprio nel modo giusto. Oggi tutto è cambiato, Pipu, che casino, siamo proprio rovinati, se tutto va bene. Pensare male, ce lo cantano i The Colors con Elodie, pensare male.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

un epistole d'amore e bene sì, il programma finisce qui, il programma del sabato pomeriggio dalle ore 15 sino alle ore 17, sono 52 minuti passate le ore 16 e 16 anche la temperatura qui oggi in Honeymash, Adelaide, Sud Australia. Australia, e siamo nel long weekend e Pipu anche domani 18-19 gradi di temperatura, anche lunedì 19 gradi di temperatura. Siamo già accorti nel long weekend perché ci sono i special, se prendete una multa ne pagate due, il doppio, e due per una. Ciao ciao a tutti e buon ascolto.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 3 ottobre. McGill Road, McGill. Glenburn Road, Burnside. The Parade, Roslyn Park. Port Wakeford Road, Waterloo Corner. And Hectorville Road, Hectorville. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 18:01.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.

Buon pomeriggio a tutti dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531. Benvenuti a una nuova puntata della Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questa settimana, con la vostra radio preferita, la Radio Italiana 531, che da 51 anni vi fa compagnia nelle vostre case, nelle vostre macchine, per chi ha la macchina da 70, da 75, ecco, magari qualcuno l'ha comprata qualche anno fa, quindi da pochi anni vi facciamo compagnia anche in macchina, grazie anche tra l'altro alla nostra applicazione su CarPlay, quindi ci siamo anche evoluti in questi 51 anni. Buon pomeriggio se è sabato pomeriggio, perché questo programma va in onda tutti i sabati alle 6, oppure se è in replica ad altri orari durante la nostra programmazione, oppure sul sito, ben arrivati, così includiamo tutte le fasce orarie. Questa settimana vi raccontiamo delle canzoni nuove, vi raccontiamo tantissime new entry, ce ne sono veramente tante, c'è tanta musica nuova in questa classifica, ce ne sono veramente tre di new entry almeno nella classifica, ma ci sono già delle canzoni che sono nella classifica dalla settimana passata, però non abbiamo ancora suonato nella nostra radio italiana. Per esempio, la numero 20 l'abbiamo già suonata in qualche programma perché è già nella nostra rotazione, ma è la prima volta che la suoniamo su questo programma. Quindi alla 20 Joliet e Achille Lauro, che cantano in dialetto questa bellissima canzone che si intitola Per noi. La Top 20 con lo nostro Marco, un'oretta di musica insieme, godetevela tutta perché tantissima roba oggi, tantissima roba.

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Qualcosa che abbiamo imparato da questa puntata, da questo programma, impareremo da questa puntata, è che se la numero 20 è una super canzone, chissà poi le altre. Per noi, Joliet con Achille Lauro, per cominciare la nostra top 20, la nostra scalata verso la numero 1, le 20 canzoni più ascoltate in questo momento in Italia, nelle radio italiane. Classifica che cambia tantissimo di settimana in settimana, perché in realtà, essendo in un periodo, insomma, passata l'estate, diciamo che stiamo entrando nel vivo della musica italiana e poi arriveremo nel cuore a inizio 2027, quando poi ci confronteremo verso gennaio-febbraio con Sanremo, e quindi lì cambierà proprio tantissimo la nostra classifica, perché chiaramente gli artisti di Sanremo poi faranno un po' di controllo di tutta la top 20 dalla settimana di Sanremo in poi. Detto questo, Joliet e Achille Lauro, due protagonisti del Sanremo di pochi anni fa, per motivi diversi, per classifiche diverse, per canzoni diverse, chiaramente Achille Lauro con più partecipazioni di Joliet, che ne ha fatta solamente una, però Joliet, insomma, diciamo che ha fatto anche, insomma, un'annata particolarmente di successo, perché è arrivato secondo e con il regolamento di Sanremo appena uscito, l'ha detto anche De Martino, avrebbe vinto molto probabilmente quel festival grazie al televoto della finale. Detto questo, dobbiamo continuare la nostra classifica, perché alla 19 abbiamo Gaia con Bossa Nostra, che nelle ultime settimane era nella top 10, ma abbiamo alla 18, e l'andiamo ad ascoltare, una canzone che era alla numero 1 per tantissime settimane ed è stata votata la canzone dell'anno 2026 d'estate, quindi la canzone dell'estate. Però pensate, canzone dell'estate che sta droppando già a fine settembre, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari alla numero 18 della nostra top 20. L'abbiamo avuta al comando per tantissime settimane e invece è calata in giù perché c'è tantissima bella musica che arriverà nel corso del programma. Quindi allacciamo le cinture insieme e prepariamoci veramente a un viaggio nella musica italiana del momento, perché questo è il programma con cui vi educhiamo, vi diamo la possibilità di scoprire tutte le canzoni nuove che vanno molto in voga in questo momento in Italia. 17 il nuovo singolo della Nannini con Meraviglioso Errore, 16 Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, La Mango che fa un back to back, come lo faremo noi, perché andremo ad ascoltare la 15 e poi dopo la pubblicità subito la 14. Alla 15 Ariete con Angelina Mango che ci cantano Che Bella Vita. Non scappate, non scappate, perché dopo ascoltiamo subito la 14. Non ve la dico, non ve la dico, ve la faccio indovinare dalle prime note. La 14 la scoprirete da soli, è una canzone che è stata anche la numero 1 qualche settimana fa ed è saldamente nella nostra rotazione musicale. Quindi andiamo alla 15, Ariete, Angelina Mango con Che Bella la Vita.
1: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento una caracola.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 14.

Non l'ho spoilerato, ma questa era la 14. Emma Fabri Fibra, antidroga, antidroga. Che meraviglia, va già tantissima roba questa top 20 e non siamo neanche vicini alle posizioni alte della classifica, perché alla 13 troviamo qualcosa per te di Ligabue, che già è tanta roba, già è tanta roba, ma non possiamo ascoltarle tutte, sennò veramente questo programma durerebbe 4 ore, quindi bisogna saltare qualcosa. E se avete saltato qualche programma del passato, lo potete riprendere anche per riascoltare un po' cosa c'era la numero 1 qualche settimana fa sul nostro sito radioitaliana531.com.au oppure sulla nostra app, che vi ricordo è gratuita, scaricabile per i vostri dispositivi Android, iOS, quindi per Apple, oppure anche per Windows se volete installare l'app sul vostro PC. Facile, facile, facile. Come ascoltare questo programma? Il sabato alle 6, se in questo momento sono le 6 circa e mezza del sabato pomeriggio, vi state preparando per mettere le gambe sotto al tavolo, oppure vi state preparando a uscire, quindi per il sabato sera, quindi buona serata, buona serata in compagnia di tantissima bella musica. E direi che la prossima canzone alla 13 vi setta proprio il mood per il sabato sera che sta per arrivare, perché abbiamo Noemi alla 12, tanta roba ancora, hashtag tanta roba oggi, perché il ritmo si alza, braccio fuori dal finestrino se siete già in macchina, e lei vi fa una domanda tra l'altro molto chiara, perché è molto diretta, vi chiede direttamente quello che voi fate in realtà questa sera, perché tu che sei all'ascolto in questo momento, tu proprio, ma tu cosa fai questa sera? Numero 12.

Numero 12, Tu cosa fai questa sera di Noemi, che alza il ritmo della nostra puntata e lo porta a un livello consono del sabato sera, giustamente. Numero 11, White Girl Wasted. Numero 10, Flamenco Paranoia. A questo punto direi che è doveroso un giro di boa, perché le andiamo ad ascoltare tutte una dopo l'altra, dalla 20 alla 10. Per noi Jolie Achille Lauro, che ha aperto la nostra puntata, Bossa Nostra di Gaia 19, Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari 18, Meraviglioso Errore 17 con Gianna Nannini, 16 Canto d'Amore Angelina Mango Marco Mengoni, Doppietta di La Mango perché torna con Ariete con Che Bella la Vita alla 15, 14 Antidroga Emma Fabri Fibra, 13 Qualcosa per Te Grande Ritorno di Ligabue nelle classifiche, 12 l'abbiamo appena ascoltata Tu cosa fai questa sera di Noemi, 11 Anna con Wild Girl Wasted, 10 Flamenco Paranoia, numero 9 entriamo nella top 10 con, la conoscerete subito dalle prime note, Partenope, Mark and Cremont con la Serena Brancale e i The Colors.

fare una selezione ogni volta, devo cercare di far contenti tutti, perché 20 canzoni sono tante e sono quasi tutte bellissime, alcune belle, alcune meno belle, alcune meravigliose. E andiamo ad ascoltare una canzone che in questo momento sta facendo molto molto successo, perché è da Milano, con Ernia, che gli dedica questa bellissima canzone. Andiamo a Genova e Napoli assieme con Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno fatto una dedica a queste due città così diverse ma così infinitamente simili. Numero 5. Perché noi

0: 20 Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
1: Sei cambiato, non vedo.
0: Numero 3. Cosa

Numero 3, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya, l'ultimo singolo. Abbiamo già riascoltato Fabri Fibra due volte, perché abbiamo ascoltato la 14, Emma con Antidroga insieme a Fabri, e anche la numero 3, quindi doppia presenza anche dei Pinguini, perché li abbiamo ascoltati con Sorry Scusa, lo sento, nella seconda parte della classifica. Quindi con questo featuring entrano di diritto con due canzoni nella top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia. Allora, è sabato sera quasi, se ci state ascoltando live sulla 531, quindi siamo pronti per questa serata insieme. Prima però tanta musica che insomma arriva dall'Italia e che vi ha fatto compagnia per l'ultima ora insieme. Siamo quasi alla numero 1, prima c'è la numero 2 e poi c'è il disco fuori classifica della settimana. Quindi c'è Tommaso Paradiso che ogni settimana ci insegna una cosa: fate piano e non agitate la Coca-Cola, perché ci potrebbero essere dei problemi. Ecco, quindi la seconda canzone della settimana più ascoltata in Italia è proprio questa, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Numero 2, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ci stiamo avvicinando velocissimamente alla posizione numero 1 che vi faremo ascoltare e poi andremo insieme al disco fuori classifica. Prima però, giro di boa completato dalla 20 alla 10 a metà programma, adesso andiamo ad ascoltare le ultime 10 della classifica, perché alla 10 Flamenco Paranoia Samurai J, 9 Partenope Mark Cremont, Serena Brancale The Colors, 8 Serenamente Julien Bresch, 7 Dedica di Ernia, 6 Kintsugi di Elisa, 5 Genova e Napoli Alfa e Gigi d'Alessio, 4 Casini di Marrakesh con Gue, 3 Goya Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso alla numero 2. Prima di chiudere e di dirvi la 1, vi ricordo: puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app, puntata che avete ascoltato live questo sabato alle 6, se ci stavate ascoltando ovviamente in diretta, a meno che insomma non stiate ascoltando in un altro momento della giornata, quindi grazie per aver ascoltato questo programma di nuovo in replica o l'avete ascoltato in diretta. Buon sabato sera, buona giornata, buon tutto, buona vita. Alla numero 1 c'è Saif con Parlar d'Amore e poi vi faccio scoprire il disco fuori classifica che non è nella top 20, ma magari lo troveremo nelle prossime settimane. Chi lo sa, chi lo sa. Intanto, numero 1, Saif, Parlar d'Amore. E questa è la mia numero 1 della settimana. Veramente bellissima. Ciao ciao!

0: Yeah.
1: Any Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non vedo.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Play. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dentro vi state a pagare, e pure chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale Scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro,

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: persone che amiamo e che ci mancano.
1: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
0: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
1: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

discoteca. Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedetta.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti un sabato su Voce la Radio da Rosario, da Ancona per il mondo. Benvenuta cara amica, come stai?
1: Benvenuti anche da parte di Silvia, da Ancona, dalle Marche, che ecco, completa questo ponte tra l'Argentina, l'Italia e non solo, perché poi i nostri viaggi ormai da 6 anni hanno raggiunto
0: tutto
1: il mondo. Qui incominciamo a stare bene, una bella temperatura, direi una temperatura argentina, perché mi sembra di sentire quel tempo, quel fresco piacevole che ho goduto un luglio e agosto, che in Italia invece era rovente, quindi ancora più mi sento a casa, ecco.
0: Guarda, salutiamo a tutti i marchigiani e italiani in generale che ci guardano, seguono dall'Africa, dall'Australia, Spagna, Belgio, Italia, Argentina e tutto il mondo attraverso il nostro canale YouTube, a chi invitiamo a collegarsi, a seguire ogni puntata per imparare un po' più sulle Marche, su questa bella regione plurale e sui marchigiani del mondo, questa struttura marchigiana di tutto il mondo che continua il legame con la regione Marche, a scoprire ogni volta tanti personaggi, tanta gente che fa le Marche. Allora Silvia, dai, andiamo alle Marche propriamente. Oggi abbiamo due ospiti preziosi e presentiamo, facciamo entrare già Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della UIL Marche. Buongiorno Claudia, benvenuta, buon pomeriggio per lei.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Intanto anche facciamo entrare Marina Marozzi, membro di UIL Marche, però allo stesso tempo membro del comitato esecutivo dei marchigiani nel mondo. Marina, piacere di ritrovarti qua, come stai?
2: Grazie Javier, bene, grazie. Un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando, un saluto a Silvia e insomma alla mia collega Claudia, ovviamente la mia segretaria generale.
0: Benissimo, allora diamo la parola a Claudia, segretaria generale, un po' per entrare in questo mondo della UIL. Per chi non conosce la UIL, possiamo spiegare cosa significa, cosa fate?
2: Ma la UIL è un'organizzazione sindacale, quindi tutela i lavoratori, i pensionati e tutti coloro che chiaramente si rivolgono ai nostri uffici, ai nostri sportelli con problematiche le più varie. La UIL è nata nel 1950, quindi noi ieri, insomma, portiamo bene la nostra età, diciamo, e perché è un sindacato che si rinnova. Siamo passati appunto dall'essere il sindacato dei lavoratori ad essere il sindacato dei cittadini, cioè di tutti coloro che non erano semplicemente solo lavoratori o pensionati, ma erano cittadini, avevano delle difficoltà magari con il fisco, con le pensioni, con il doversi magari rapportare con degli enti pubblici non sapendo bene quali erano i loro diritti e oppure le possibilità che avevano. E ormai dal congresso scorso siamo diventati il sindacato delle persone. Questo perché? Perché ci siamo accorti che i diritti per essere esercitati devono essere conosciuti. E mentre noi abbiamo tante persone che non conoscono i loro diritti e quindi non sanno neanche bene che cosa possono chiedere. E quindi abbiamo pensato che dovevamo arrivare anche a loro, cioè a coloro che in questo momento così complesso, perché siamo in un mondo molto complesso, purtroppo si ricomincia a parlare di guerra, ci sono delle crisi pesanti, eccetera. Quindi le persone sono anche un po', c'è un avvento tecnologico importante che però determina anche delle difficoltà per chi la tecnologia non la sa usare. La tecnologia è bellissima, ci permette questo collegamento fantastico, per esempio, ci permette di arrivare a tanti, però richiede delle conoscenze e quindi in qualche maniera rischia di aumentare il divario sociale. Ecco, quindi noi cerchiamo di aiutare tutte queste persone e lo facciamo chiaramente attraverso le nostre categorie. Che cosa significa? Significa che i lavoratori, a seconda di dove lavorano, hanno una categoria sindacale, quindi avremo i lavoratori metalmeccanici, i lavoratori della scuola, i lavoratori, diciamo, del settore chimico, quindi ci sono sindacalisti professionalizzati, professionali, insomma, che conoscono bene il contratto e quindi sono in grado chiaramente di tutelare i lavoratori in questo senso. C'è il sindacato dei pensionati, abbiamo Marina che è la segretaria generale del sindacato dei pensionati, poi però c'è la UIL in generale, la confederazione, che attraverso quella che viene detta contrattazione sociale, cioè i rapporti con i comuni, i rapporti con la regione, i rapporti con chi per esempio gestisce la sanità, cerca di portare avanti le stanze delle persone anche su questi temi, quindi di far sentire la voce delle persone, portare sui tavoli di decisione le stanze dei vari cittadini, delle persone, di chi si trova in questo momento, come ripeto, a dover affrontare una società non così semplice da gestire.
0: Che importante, Claudia, quello che dice, perché ovviamente il cittadino che sente che oggi vi conosce da casa, allora pensa che anche può avere un ufficio d'appoggio in qualsiasi tematiche, anche se ho un problema col municipio, ho un problema come cittadino, posso rivolgermi a voi e trovare una soluzione. E Will Marchi si trova in tutta l'Italia, come vi organizzate?
2: Allora, la Will
0: nazionale.
2: La UIL si trova in tutta Italia, poi c'è la UIL Lazio, la UIL Lombardia, la UIL, quindi e abbiamo oltre 2 milioni di iscritti in tutta Italia, 2 milioni e 100, mentre la UIL Marche si trova in tutte le Marche. In questo caso noi abbiamo 47.000, 48, quasi 48.000 iscritti nelle Marche. Poi ci sono anche tutti quelli che non si possono iscrivere, perché per iscriversi al sindacato devi avere o un datore di lavoro o devi essere pensionato, ma noi chiaramente arriviamo anche a tutti i disoccupati, a chi si vuole immettere nel mondo del lavoro, pensa ai precari della scuola, ai ragazzi che hanno necessità di fare alcune pratiche per entrare all'università, che hanno necessità di avere indicazioni per quello che riguarda i contributi affitti, piuttosto che hanno problemi perché magari gli è arrivata una comunicazione che non sanno interpretare, gli è arrivata una lettera da una amministrazione che non sono in grado di leggere, quindi diciamo gli iscritti sono quelli che materialmente tutti i mesi pagano una delega e quindi si associano alla UIL Marche o alla UIL generale. Poi c'è tutta una miriade di persone che varca alla porta dei nostri uffici, che non sono iscritti, ma noi siamo lì per loro anche.
0: Che importante, penso, per i giovani che iniziano questo mercato del lavoro, avere anche un appoggio istituzionale per sapere dei loro diritti, cosa si possono fare, anche come sono i mercati oggi, perché oggi il mercato del lavoro ha cambiato tantissimo riguardo al mercato di un'epoca. Intanto, Marina, tu hai diversi ruoli, perché ovviamente sei del UIL Marche, però allo stesso tempo rappresenti ai sindacati, al Consiglio dei Marchigiani nel Mondo, e anche abbiamo il piacere di condividere già da un periodo, e adesso ci siamo ricandidati, siamo stati eletti per il secondo periodo come membro del comitato esecutivo. Come senti portare la parola dei sindacati ai marchigiani nel mondo?
3: Allora, sì, innanzitutto devo dire che ho riproposto, diciamo, mi sono riproposta, perché l'esperienza, diciamo, di quella legislatura, chiamiamola così, di quel mandato, è stata un'esperienza molto positiva. Mi ha permesso di conoscere un mondo, quello degli italiani dei marchigiani nel mondo, che, diciamo, non è poi così conosciuto. E devo dire che come sindacati, componente del comitato esecutivo, componente del Consiglio dei Marchigiani nel mondo, penso che possiamo contribuire a far conoscere questa realtà. Innanzitutto anche partendo da iniziative come queste, partendo dal dialogo con le persone e poi contribuendo anche a prendere in qualche modo le decisioni che abbiamo preso anche negli anni scorsi, nel portare avanti delle iniziative importanti per le associazioni che rappresentano i marchigiani nel mondo, perché sono una realtà che portano avanti la cultura, portano avanti la tradizione, in qualche modo ecco le origini, spesso dei genitori, spesso dei nonni anche, no? di molti marchigiani sparsi in giro per il mondo. Ecco, l'associazionismo che è possibile vedere, quindi questa vitalità da parte delle associazioni presenti in tutto il mondo, ecco, questo. Poi quest'anno ci siamo arricchiti, ogni anno si sta cercando anche di arricchire anche, no? Di far nascere nuove associazioni. Ecco, penso che diciamo anche su questo versante, come componente, come sindacato, penso possa si può contribuire a diciamo a crescere anche la consapevolezza soprattutto di questa realtà.
0: Che bello, che bello. Sì, intanto vediamo sullo schermo Claudia e tutti gli uffici che avete nel mondo. Allora avete una rappresentanza importante, diciamo, che dall'Albania fino al Venezuela, siete in tutti i continenti, vedo.
2: Sì, questo chiaramente a sostegno di tutti gli italiani in questo caso, oltre che chiaramente i marchigiani che sono all'estero e che necessitano di tutele per quello che riguarda soprattutto magari ecco, appunto le pratiche, informazioni, consulenza, per quello che riguarda il fisco, la previdenza sociale, il riconoscimento magari di periodi di lavoro prestati in altri stati. Insomma, e poi perché a volte serve proprio magari avere un punto di riferimento, sono punti importanti questi anche per la comunità degli italiani o dei marchigiani che sono all'estero, come d'altra parte chiaramente si fa questo lavoro anche per ad esempio gli argentini residenti nel nostro territorio, ad esempio nelle Marche, che hanno necessità magari appunto di avere delle spiegazioni, il riconoscimento di un titolo di studio, ma sono capitate tanti magari di poter aiutare le persone a che un titolo straniero fosse riconosciuto in Italia, così come viceversa fanno i nostri uffici all'estero, ad esempio, ecco. Quindi questo collegamento è importante perché poi alla fine siamo tutti una comunità. Certo. Dove è possibile noi aumentiamo gli uffici, cerchiamo appunto di allargare questa rete, perché è una rete umana che poi a volte ci si vede anche con i nostri uffici all'estero, con chi, per esempio il patronato fa degli incontri online con i nostri referenti all'estero, quindi mantiene intatto questo legame, insomma questo collegamento che è assolutamente molto importante.
0: Intanto Silvia, te che sei cittadina, che sei anche lavoratrice nelle Marche, come vedi la UIL? Sicuramente la conosci, sappiamo che anche geograficamente sei troppo vicino all'ufficio.
1: Siamo fisicamente molto vicini, è vero. Beh, intanto ecco, mi hanno colpito e sottolineo ciò che è stato detto anche all'inizio, il fatto che in questa era tecnologica tanta tecnologia ci aiuta, ecco, ma ci sono tante categorie, sia per categoria che per età, per vari motivi, che invece questa tecnologia non la possono usare, e se tanti servizi o tante comunicazioni avvengono solo in quel modo, ecco che una fetta della popolazione è priva. Quindi avere comunque chi ti può fisicamente ecco spiegare, avvicinare, spiegare, perché poi il burocratese, lasciatemelo passare, tante volte crea difficoltà ai giovani che magari non sono appunto nel mondo del lavoro, così come a chi non è abituata a gestire questo linguaggio, sicuramente una mano, ecco, vi ringrazio perché penso che tanti hanno bisogno proprio di questi servizi. E non ultimi, poi, visto che una parte della famiglia anche all'estero, ho ascoltato molto volentieri Marina, perché tanti ragazzi anche fanno percorsi di studio un po' da una parte, un po', ecco, in Italia e all'estero. Tante volte abbiamo detto che adesso non si va più all'estero per necessità, ma per aumentare la propria professionalità, perché non basta ciò che si può fare in Italia come formazione, ma anche per, ecco, esperienze. Ma poi al netto, quando poi si dice sì, ma io ho lavorato di qua, ho studiato di qua, ma alla fine come possiamo mettere queste cose insieme? Effettivamente è un aiuto veramente molto interessante proprio per i ragazzi professionisti che sono sia in Italia che all'estero, cittadini del mondo, come tante volte li chiamiamo, perché poi professioni varcano i confini nazionali. Quindi molto molto molto interessante. Certo. Quindi grazie.
0: Intanto, Claudia, sappiamo che anche un po' vi avvicinate sempre anche alla cultura, no? E già è stato organizzando un progetto, un evento importante, Voce al Futuro, tra i giovani, cultura, musica. Come viene questo evento che sarà il 3 ottobre nelle Marche?
2: Sì, questo ormai è il secondo anno che portiamo avanti questo evento. Lo scorso anno lo abbiamo fatto ad Ascoli e ha avuto un grosso successo, e quest'anno lo ripetiamo ad Ancona. Lo facciamo in collaborazione anche con l'ufficio scolastico regionale, oltre che con il comune che ci ospita. Perché? Perché la mattina prima facciamo un game, un gioco con le scuole superiori. Quindi ci saranno circa 200-250 ragazzi, l'anno scorso ad Ascoli era 280, che si muovono su quattro mondi diversi, che sono tutti mondi del lavoro, quindi il mondo del lavoro autonomo e dell'artigianato, il mondo del lavoro dipendente, il mondo della sicurezza e poi il mondo del ma un contratto, cioè di tutto quel precariato con cui si scontrano i ragazzi nel momento in cui accedono al mondo del lavoro. E questo perché vorremmo far capire loro che il lavoro ha delle regole, che non è la retribuzione, ma che uno deve pretendere il contratto e quindi deve accedere correttamente al mondo del lavoro, perché il contratto tutela i ragazzi ed è un rapporto tra pari, tra datore di lavoro e lavoratore, e quindi rende le persone cittadini e non sudditi. E quindi, perché molto spesso si pensa al lavoro retribuzione, si guarda quella e non si guarda tutto il resto. E quindi ecco, la mattina c'è questo game, nel pomeriggio invece abbiamo un talent, e devo dire che anche lì purtroppo potremmo far suonare soltanto 10 finalisti, ma abbiamo avuto tantissime iscrizioni, perché i ragazzi hanno necessità di innanzitutto di far valere i propri talenti, quindi di trovare degli spazi in cui far valere i propri talenti, ma non solo, molti di questi sono invece, diciamo, non fanno cover, ma nei loro testi, nelle loro canzoni che sono le loro, quindi non sono di altri, sono inediti, parlano, raccontano, si raccontano, e questo è bellissimo, perché è un momento in cui possono parlare di sé, possono essere ascoltati. Quindi ci sarà questo talent, questo contest musicale. Chiaramente abbiamo messo anche un bel premio, sempre in poi sono 1500 euro da utilizzare per acquisire spazi negli studi di registrazione, quindi poter registrare un proprio disco, oppure per acquistare, insomma, sempre qualcosa inerente alla musica. Però ecco, in realtà al di là del premio, il bello è potersi esibire e poterlo fare insieme, poter trasformare il fatto che si parli di lavoro e che si metta in gioco i propri talenti in un ambiente giocoso, senza pressioni, ma semplicemente provando a divertirsi, a dire qualche cosa, insomma, a raccontare di sé.
0: Che bello, che interessante, Marina, poter portare nelle scuole un'attività così pratica, vedere il fatto come il lavoro, come il mercato di lavoro, per uno che immagino per un ragazzino nella scuola media che fra poco uscirà e si troverà con tante difficoltà nel mondo del lavoro, avere dentro la scuola la possibilità di fare esperienza e di capire un po' questo mondo è importantissimo.
3: Beh, penso che scommettere sui giovani, investire sui giovani è sempre la strada più giusta, perché saranno loro che dovranno costruire il futuro naturalmente. Penso che quindi, diciamo, la formazione, oltre all'informazione dei ragazzi, sia fondamentale. Voglio ricordare anche le belle esperienze che abbiamo avuto anche come comitato nel ricevere i ragazzi dal mondo, i marchigiani, figli di marchigiani, nipoti di marchigiani che sono arrivati nelle Marche per formarsi con la lingua italiana e che abbiamo ricevuto e festeggiato veramente con grande gioia. E anche l'esperienza lavorativa che è stata fatta lo scorso anno. E quindi sono tutti tasselli importanti che in qualche modo ognuno per le proprie competenze, ecco, cioè ovviamente noi come comitato, noi come WIL, si deve mettere in piedi perché appunto dobbiamo dare ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per in qualche modo gestirsi in un mondo che, come diceva Claudia, oggi è sempre più complesso e molto spesso è anche ricco di insidie. E quindi, insomma, ecco, anche questa iniziativa che la WIL Marche sta facendo, penso che appunto aggiungerà il culmine il 3 ottobre prossimo ad Ancona, è un'iniziativa, diciamo, che va in questa direzione.
1: Posso aggiungere che, ecco, parlare di giovani quindi mi trova sempre molto, molto coinvolta, essendo nella scuola, essendo, ecco, quotidianamente in una scuola superiore. Tra l'altro racconto che diverse scuole, la nostra come altre del territorio, hanno anche una propria band musicale, quindi sarebbe molto bello, non so se noi stiamo nella nostra, stiamo nascendo adesso, ma molte band, ecco, hanno un po', come indicava Marina, la musica per i ragazzi è uno dei modi di esprimersi. E i ragazzi di queste generazioni, pur avendo i social, avendo tante strade con cui parlare, in realtà hanno molta, vedo che hanno più difficoltà tante volte a esprimersi i propri sentimenti, ecco, il proprio pensiero, quasi sovrastati da tante cose che gli succedono intorno. Magari alcuni decenni fa, ecco, i famosi anni 60, avevano molta più forza di esprimersi, invece adesso sono più timorosi, sono, si dice, anche fragili certe volte. Quindi ben vengano tutte le attività, e tutto questo è veramente bellissimo. Grazie.
0: E intanto, Claudia, mentre vi vediamo a voi due, di sotto scorrono i dati della WIL Marche, dove la gente si può contattare con voi. Allora, per fare una cosa pratica, Claudia, se io sono un lavoratore e ho un problema, sono in Ancona, un problema che non capisco alcune regole del mio contratto di lavoro, posso andare direttamente alla WIL e sicuramente sarà qualcuno che mi aiuta a capire, a vedere come sono le cose, no?
2: Assolutamente sì, se sei ad Ancona puoi venire o nella nostra sede in via 25 Aprile, che è quella principale, oppure abbiamo una sede al porto, dentro il porto di Ancona, che è una sede che accoglie chiaramente anche i viaggiatori, anche gli stranieri, anche tutti i lavoratori del porto, insomma, quindi e poi insieme magari troviamo la soluzione, troviamo la persona giusta che può darti una mano per risolvere i tuoi problemi. Magari se non è immediatamente in sede, ti prendiamo un appuntamento, perché chiaramente la WIL è un sistema complesso. Per esempio, se sei un consumatore, noi abbiamo un'associazione di riferimento dei consumatori che ti può aiutare in questo senso. Se hai problemi che riguardano gli immobili, abbiamo chiaramente chi si occupa, per esempio, degli affitti, degli immobili, di tutte le problematiche che riguardano gli immobili, quindi non solo questioni di natura, diciamo, prettamente sindacale, ma insieme possiamo trovare chi ti può aiutare a risolvere il tuo problema. A volte le persone vengono semplicemente perché hanno bisogno di fare due chiacchiere, perché comunque le nostre sedi sono sempre aperte, perché addirittura abbiamo messo anche due seggioline fuori, abbiamo anche una piccola scrivania per i bambini, insomma, perché poi in questo mondo in cui la socialità è difficile, le nostre sedi sono aperte anche per questo, e magari qualche volta qualcuno viene con una scusa, con un ecco, magari mi guardi questa lettera, e poi è semplicemente una lettera, magari così, di addirittura una volta venivano quando c'erano una marca di olio che vendeva l'olio per corrispondenza e mandava delle lettere, e le signore venivano con queste lettere che gli arrivavano, ma era semplicemente una scusa poi per venire a chiacchierare un po', a stare un po' con qualcuno, perché purtroppo ci troviamo anche in un mondo in cui le persone sono molto sole, e le sedi sindacali sono comunque, anche perché sono molto estese nei territori, anche nei piccoli centri, eccetera, diventano un luogo di incontro. E noi siamo fieri di questo.
0: Ascoltare le persone nelle diverse tematiche, nelle diverse problemi, è importante in un mondo oggi che così va in fretta sempre a varie volte, sia da Maria che ci guarda da casa, Maria che soltanto lavora a casa, è una madre di famiglia, che già è un lavoro molto importante, sia al lavoratore e in specifico più professionale. Tutti possono chiamare e arrivare alla UIL e sicuramente troveranno la risposta. Per me è stato un piacere enorme, perché uno può anche far conoscere, per esempio, nel mondo questo che sicuramente tanti vi conoscono, però tanti no. Allora è stato un piacere, Marina, come sempre ti ringrazio della tua presenza. Claudia,
3: grazie a voi.
0: Azzucchelli, la ringraziamo tantissimo, e ovviamente Voce è aperto per dare voce alla UIL e a tante cose, tante tematiche importanti nel mondo del lavoro.
2: Grazie a voi, e un saluto grande a tutti quelli che oggi ci hanno ascoltato.
0: Benissimo, adesso andiamo a una canzone che ha scelto Silvia, dopo abbiamo un ospite dal Canada, un marchigiano perso nel mondo, però è importantissimo perché parla dell'intelligenza artificiale, questa tematica che oggi ci fa un po' impazzire a tutti, no?
1: Allora penso che sia un legame veramente fortissimo, ecco, col mondo del lavoro e con i giovani. E visto che tra poco ci sarà questo contest, soprattutto, diciamo, rivolto ai giovani, abbiamo scelto per la giornata di oggi due canzoni di due cantanti, cantautori marchigiani. Adesso è Mattia Frattini, di Senigallia, molto giovane, che chissà, magari se partecipasse al contest potrebbe essere una delle voci, e poi dopo in chiusura un altro giovane marchigiano. Una bella musica dalle nostre Marche.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: Arrivederci.

0: Che bella canzone, piccole, piccole cose. Nelle piccole cose sono le grandi cose.
1: È proprio vero, è
0: Allora,
1: proprio vero.
0: guarda, dai, viaggiamo, andiamo dalle Marche, andiamo a trovare un marchigiano in Canada, a Montreal, lo presentiamo, Samuele Ramadori, co-presidente e direttore esecutivo dell'azienda Load Zero. Buongiorno Samuele, grazie di essere con noi, grazie mille, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Silvia pure, non ci siamo ancora.
1: Buongiorno Samuele, benvenuto, benvenuto anche, bentornato anche nelle Marche, idealmente di nuovo, ecco.
2: Grazie.
0: Allora, niente, iniziamo questo mondo che è molto attraente oggi per tutto il mondo dell'intelligenza artificiale. Da dove possiamo iniziare?
2: Forse, qualche cosa di base che non sono forse ben conosciuti, perché adesso il tema ovviamente è globale, è di prima pagina, delle notizie, ma diciamo che la nascita dell'intelligenza artificiale moderna, è successo da una grande parte qui in Canada. Ci sono tre padrini dell'intelligenza artificiale, hanno rubato la parola italiana, Godfathers of AI. Uno è qui a Montreal, sono basato a Montreal, Joshua Bengio, il secondo Jeffrey Hinton che sta a Toronto, e il terzo oggi vive tra New York e la Francia, è Yann LeCun. Questi tre e altri ricercatori nella zona tanto di Montreal e Toronto hanno fatto diversi anni di ricerca e finalmente, diciamo, non c'è una data precisa, però l'inizio degli anni 2010 in poi hanno creato l'intelligenza artificiale, dove le loro idee hanno incontrato il computing power, la capacità dei computers aumentando, e hanno creato l'intelligenza artificiale. C'era questo periodo qui che è durato, dove potevamo usare modelli, però dovevi avere una conoscenza, saper coding e come utilizzarli, dunque dedicati a quelli nel settore usando questi modelli. Poi è venuto il momento che tutti noi, come il pubblico, adesso sappiamo, il momento ChatGPT, la fine 2022. Da quel punto lì l'intelligenza artificiale ci è arrivato nelle mani di tutti, usandola non tramite coding e un computer, però anche parlando e scrivendo in linguaggio normale. E da quel punto lì è cominciata una nuova fase dell'intelligenza artificiale che, diciamo, oggi per oggi sta diventando molto potente, però anche al stesso tempo molto rischioso. E dunque,
0: Sì.
2: questa è un po' la storia. Mi fermo qui, forse c'è
0: No,
2: una.
0: perché dico che ovviamente questo è un punto che cambia tutto, no? Perché pensate che la nostra generazione è nata in un momento che ancora soltanto c'era il telefono.
2: Sì.
0: E dopo è venuto, e adesso oggi il cellulare, il WhatsApp, e non c'erano i computer, erano questi pochi. Io ho conosciuto internet, non so, avevo 15 anni, qua in Argentina ai miei 15-20 anni è stato il primo segnale di internet che uno andava in un bar, perché non avevi a casa, andavi in qualche bar che avevano internet e ti potevi comunicare, potevi vedere. Allora, noi che siamo nati e adesso questi che di oggi, questi ragazzini di oggi, che già da piccoli sono in un mondo diverso, completamente diverso.
2: Sì, purtroppo è anche, c'è un po' il paragone con i social, che diciamo negli ultimi 10, 15 anni, 12 anni, non so esattamente dove comincia, non è che è andato benissimo e ci ritroviamo oggi con dei social che creano divisioni, creano una certa dipendenza, impatti sui giovani, eccetera, che solo adesso, specialmente negli Stati Uniti, stanno vedendo dei casi giudiziari di livello importante finalmente dopo 15 anni. Direi per noi che siamo specializzati nell'intelligenza artificiale, usiamo sempre quel paragone per dire non facciamo il stesso sbaglio.

0: cominciamo a mettere delle guardrail, delle regole, delle vie più strutturate, non lasciando andando per caso la ricerca e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale. E devo dire, io mi trovo in due mondi, perché prima di aggiungermi all'O Zero, il sforzo lanciato da Joshua Bengio, il nostro padrino dell'intelligenza artificiale qui a Montreal, prima di giungermi a lui, avevamo creato una startup usando l'intelligenza artificiale per rendere gli edifici più efficaci dal punto di vista di riscaldamento e condizionamento. Un uso fantastico, un uso che non, diciamo, le capacità non erano possibili prima dell'intelligenza artificiale, e questo uso di energia è uno dei più grandi nel mondo. Dunque, quando si parla del problema climatico, se non risolviamo l'energia che usiamo per i nostri edifici immobili, manchiamo una grande parte del problema. Allora, sono molto contento di poter creare delle soluzioni così usando l'intelligenza artificiale, però sono anche il primo a dire che questi modelli più moderni cominciano a essere molto pericolosi.
1: Sì, anche preoccupanti, perché uno, per esempio, quando si trova sulle reti sociali, trova varie volte una pubblicità o un video che alla fine non sa se la persona veramente con quale sto parlando è una persona vera, è l'intelligenza artificiale. Anche la voce, a varie volte si può imitare la stessa voce, la stessa persona. Già tra il mondo reale, il mondo creato dall'intelligenza artificiale, iniziano a fare confusione tra loro, no?
0: Sì, esatto, e questo è un tema, diciamo, che anche si potrebbe risolvere di maniera più strutturata, più immediata, no? Avere se io non ero una persona vera, però un'intelligenza artificiale, che ci sia qui al fondo del mio schermo un'indicazione che questa è stata creata da... e questo sia un obbligo, e se non, questo obbligo non è seguito, c'è delle conseguenze. Quello sarebbe anche uno che si potrebbe risolvere in maniera più immediata. Gli altri problemi dell'intelligenza artificiale sono più difficili.
2: Più difficili. Infatti, posso anche aggiungere, ecco, parlavamo dei ragazzi, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere qualcosa che ci aiuta per poi arrivare già a un punto e poter andare avanti, diciamo, sfruttando quello che già l'intelligenza artificiale ci fa, e poter fare un passo in avanti, semplificandoci magari tante cose che l'intelligenza artificiale realizza in maniera molto più veloce, molto più capillare, diffusa. Non deve renderci pigri, in un certo senso. Parlo soprattutto dei ragazzi che vedono, va bene, ecco, è ovvio la classica applicazione: oh, bene, il professore mi ha dato questo compito, fammelo tu e io lo consegno. Mm. E questo rende assolutamente nulla il lavoro del ragazzo, ma soprattutto non tanto il fatto di non aver lavorato, ma non aver capito, non aver studiato, preso coscienza di quella conoscenza. E io ai miei ragazzi dico sempre: ragazzi, va bene l'intelligenza artificiale, ma deve essere per voi un punto di partenza e non di arrivo, non vi deve annullare il vostro impegno e soprattutto la vostra conoscenza, perché, ecco, le nuove generazioni magari vedono l'annullamento di quella della fatica che magari noi abbiamo fatto sui libri, sui vocabolari.
1: Sì, un po' quello, no?
2: È quello il problema molto sentito, e nelle scuole lo vediamo tutti i giorni, tutte le ore.
0: Sì, infatti, quello purtroppo, diciamo, abbiamo quella dinamica difficile dove la tecnologia sta aumentando in capacità così rapidamente, che quella domanda, a quel punto che hai fatto adesso, Silvia, ci vorranno 10 anni per studiare l'effetto esatto dell'interazione con l'intelligenza artificiale sulla la crescita di un giovane. Non è qualcosa che possiamo vedere subito, però stiamo vivendo in un mondo dove la tecnologia sta andando così e le nostre conoscenze dell'impatto stanno andando così. Allora, quelle sono tematiche più difficili, sicuramente.
1: E anche come vedete voi, che siete nel mondo, in questo mondo, da uno che arriva, perché ovviamente, come dice Silvia, se arriva uno, per esempio come noi, di 50 anni, un po' di più o di meno, che ha un'altra esperienza prima, come arriva l'intelligenza artificiale? E invece questi nuovi, che già non hanno fatto questa scuola, questa esperienza prima, allora è diverso interagire in questo mondo?
0: Sì, una cosa di abitudini c'è, la nuova tecnologia, i giovani la prendono, ci vanno avanti a 100.000 chilometri all'ora e noi più piano. Esatto, lo facciamo di maniera un po' con difficoltà. Direi questa volta la tecnologia è proprio fatta però per tutti, incluso noi, che non abbiamo, visto che è un'interazione di linguaggio normale, e oggi siamo arrivati dove c'è quella barriera, il coding, non so se è una parola usata in italiano, il coding, no?
2: Sì, okay. Sì, assolutamente, l'informatica ovviamente è il coding, esatto. Fa parte del nostro programma.
0: Esatto, e quella era sempre una barriera, o eri nel mondo dei computer o non c'eri. Sì. Invece oggi quella barriera si sta cadendo rapidamente, io senza neanche aver scritto una linea di coding nella mia vita potrei creare un programma da zero per fare mille cose. Allora, quel mondo si sta un po' cambiando e penso questa tecnologia, anche se i giovani saranno forse più veloci, eccetera, purtroppo la possiamo usare tutti, e solo forse non è la tecnologia, ma piuttosto la nostra mentalità, la nostra età, che non cambiamo, non siamo adattabili come i giovani.
1: Allora, quando uno parla di intelligenza artificiale, sempre ti dicono quelli che sanno di più, attenzione, perché per utilizzare l'intelligenza devi sapere fare i prompt. Questo che tu chiedi, è così, è vero, non è vero, come,
0: io
1: come
0: direi... la vedi? Quello forse era un tema, direi, iniziando 2 anni fa, prompt engineering, proprio la capacità di essere esperto nel prompt.
1: Sì,
0: nel prompt. Oggi, quello, in testa mia, quello che vedo è che la capacità di questi modelli stanno aumentando così rapidamente che noi come prompting possiamo anche sbagliare un po' o parlare di maniera normale, quotidiano, e quello pian piano ci capisce, o ci capisci molto meglio che lo faceva 2 anni fa. Per me il prompt engineering sta disparendo. Il tema oggi è, sono così potenti questi modelli, e sono 2 cose. Sono così potenti e lo stanno diventando di più ogni 3-6 mesi, e 2, quelli che li stanno creando è un black box. Neanche loro sanno quello che sta accadendo nel modello. Allora direi il problema oggi è un altro livello del prompting. Quello l'abbiamo superato, penso.
1: Sì, forse il problema oggi è fermarsi un po' e ripensare alcune cose, no?
0: Esatto, e purtroppo abbiamo questa dinamica. Tutto sta accadendo tra gli Stati Uniti e la Cina. Sono avversari, e come la Russia e gli Stati Uniti durante il periodo nucleare, è successo il momento dove c'era la cooperazione e ci sono stati accordi. Oggi non ci siamo ancora, adesso stiamo ancora nella corsa, e proprio negli ultimi 2-3 mesi, io è da un anno e qualche mese che sto all'Law Zero, quando l'abbiamo lanciato l'anno scorso. In quel periodo lì, Joshua Bengio, il nostro padrino dell'IA, è da 3-4 anni che sta parlando di questo pericolo, perché quelli che hanno inventato la tecnologia, ovvio, hanno una visione più lontana del resto. Direi dopo 2-3 anni di aver parlato, colloqui, discussioni con governi, eccetera, adesso negli ultimi 2-3 mesi è stato chiaro a tutti, adesso gli eventi hanno già cominciato a succedere, dove è chiaro, è chiarissimo che questi modelli non possiamo esattamente controllarli e sono molto capaci. Dunque, se hanno un'idea sbagliata o si fanno delle idee nel loro interno di come arrivare all'obiettivo anche che noi abbiamo dato, il percorso che prendono loro non, forse non è quello che prenderebbe una mano, che, e succedono delle cose che non vogliamo.
1: Quello che si pensava, certo.
2: Quello che tra l'altro, ecco, volevo arrivare a una paura che c'è, che si dice, che però bisogna un po' ribaltare. L'intelligenza artificiale farà sparire alcuni lavoratori, il lavoro, non ci sarà più del lavoro. In realtà il lavoro cambia e diciamo i protagonisti, vedo ecco, nelle attività dei giovani, i protagonisti sono i dati, perché stanno aumentando a dismisura i dati su cui, che sono la base della conoscenza, su cui i modelli lavorano. E allora in tanti campi, prima si parlava di lavoro, ci sono le figure dei data scientist, quindi coloro che proprio studiano e danno proprio, e sono in tutti i campi, ecco, dall'architettura alla fisica, ma anche alla psicologia, in tanti. Quindi come cambia il mondo del lavoro, visto che parlavamo del lavoro, con l'intelligenza artificiale? Alcuni lavori forse ce ne sono di meno, ma se ne fanno di nuovi.
0: Sì, penso un po' la differenza è per caso che siamo sulla mattina dove c'era un sindacato. Perfetto. Devo dire che questo tema... hai delle opinioni molto divergenti, però tante opinioni che dicono, anche se sono un esperto nel mondo del lavoro, un esperto nel mondo dell'intelligenza artificiale, non lo so. E quel fatto viene che nel passato, se vedevamo l'internet, nel 2002, quando c'è stata la bomba del mercato, ad oggi, tutte quelle cose che nel 2012 dove dicevano saremo tutti online, chiaramente le valutazioni sono andate nel cielo, erano troppo alti, il cambiamento umano usando l'internet non era così veloce, però oggi, 20 anni dopo, sì, infatti, tutto quello che pensavamo quasi è successo, siamo molto online, molto dipendenti dell'internet, no, oggi, ci è voluto però 20 anni. La differenza con l'intelligenza artificiale è solo la rapidità. L'internet era l'internet, si è migliorato così un po' negli anni. Il problema è qui è ogni 3 mesi abbiamo delle nuove capacità sull'intelligenza artificiale spaventose. E allora, anche se credo che siamo bravi umani ad adattarci alle nuove realtà, a creare nuovi lavori, il problema oggi è la rapidità del cambiamento, che penso che non siamo pronti per quello. E allora, anche se in 15 anni forse tutto si stabilizza di nuovo, il frattempo c'è il rischio che sia molto difficile.
2: Forse quello che una volta era, cioè le capacità, adesso parlando ancora di lavoro, una delle capacità che adesso si chiede ai ragazzi, comunque si chiede a chi cerca, chi si muove nel mondo del lavoro, è proprio la capacità di adattarsi.
0: Esatto.
2: Quasi, non tanto deve essere bravissimo in un campo, ma esatto, di essere capace di cambiare se ti cambia lo scenario, esatto, perché ormai è inevitabile.
0: Sì, esatto. No, Silvia, totalmente d'accordo. Governo nostro, qualche settimana fa, ha lanciato un grande programma di educazione dell'intelligenza artificiale per tutti, cominciando con gli studenti. Però grandi programmi con la speranza di educare, siamo 40 milioni in Canada, educare 40 milioni su questo nuovo mondo. Siamo arrivati lì.
1: In questo mondo dell'intelligenza che si vede su internet, gente che raccomanda un'app, l'altro, come uno è sicuro che devo andare a scegliere questo, questa, l'altro? Come si fa a scegliere un'app, una ditta? Quando sono tanti cambiamenti, anche come dici te, tra ogni mese, 3 mesi cambia tutto, allora...
0: Sì, io direi, in realtà, nell'uso, non voglio dire quotidiano, però nell'uso un po' più normale, uso quella parola sbagliata, normale, io direi la differenza tra un modello e l'altro, tra noi tre non lo vediamo neanche, e specialmente adesso che stanno avanzando a dei livelli molto, molto potenti. forse nel caso dove io sto creando una nuova medicina, un nuovo materiale, sì, dove proprio stai ai limiti delle nostre conoscenze umane, tra un modello e un altro c'è differenze anche grandi. Per il pubblico, usi commerciali normali, direi oggi come oggi potrebbe cambiare tra i 3-4 grandi e non neanche t'accordici, no? Neanche avere una grande differenza. Allora io su quella scelta non è che ho tante opinioni, più è come ha detto Silvia, usiamo e abituiamo a essere più a poter adattare al nuovo futuro.
1: E qual è il limite che c'è? Perché uno quando inizia a utilizzare l'intelligenza artificiale parla tutto il giorno, questo diventa anche come un amico, no? Perché uno già fammi questo, chiama qua, dimmi come devo fare questo, e devo anche, non so, fare qualcosa a casa, genio, come lo faccio? E mi spiega tutto, questo amico nuovo che mi spiega tutto. Però qual è il limite tra il rapporto con questa intelligenza e l'essere umano, no?
0: Io no, lì c'è un pericolo che penso sta accadendo di maniera dove non lo vediamo, perché anche nel nostro mondo di esperti ho sentito dei casi di persone che cui hanno vissuto una dipendenza sociale, una dipendenza emozionale su questi modelli. È già è successo e succede forse più che lo pensiamo. Allora lì dal punto di vista educazione di come usare, lì c'è una parte importante. Quelli che creano i modelli dovrebbero mettere proprio dei limiti di non entrare in discussioni. C'è quel caso famoso del povero giovane in Florida dove una dipendenza con questi modelli e poi tendenza a suicidari, e infatti il modello non è stato corretto, right? Era quasi incoraggiante, dando suggestioni del non parlare con i dottori né i genitori, non era una cosa bella, quello dobbiamo evitarlo. Però questa dipendenza emozionale forse penso che dovrebbe essere parte dell'educazione, se c'è un'educazione nazionale, non è solo come usarlo di maniera per lavoro, certo, però anche sapere che potrebbe succedere e non è positivo.
2: Okay. Uno dovrebbe essere sempre comunque cosciente che c'è la realtà fuori, dovrebbe avere sempre una doppia, non tuffarsi direttamente, staccarsi e anche essere critico, nel senso di, come certe volte si dice, tener conto che è un modello, comunque controllare il risultato, perché poi ci sono casi classici in cui magari potrebbe, in base a pochi dati, un motore potrebbe dare risultati non corretti, perché non ha proprio una intelligenza, ma si basa su tutti i dati che gli vengono forniti.
1: Certo, questo lo spirito critico è importantissimo, no? Quando uno lavora con il GPT e dopo ti dà un progetto, ti manda, però ovviamente uno deve fare una critica di questo fatto dall'intelligenza, deve vedere se si può adattare a quello che uno sta cercando e che uno vuole fare.
0: Sì, no, esatto, hai completamente ragione. E quell'aspetto critico è quello lì che sta anche sotto attacco dall'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Che tematica, Sam, interessantissima per tanti, per un giovane, per una persona adulta, per una persona della terza età, perché anche le persone della terza età devono trovarsi che sono nello spazio, che sono in una dimensione diversa quando vedono queste cose che si possono fare attraverso l'intelligenza artificiale, no?
0: Esatto, esatto.
1: Allora, per noi è stato un piacere, il tempo vola in radio, guarda, ti ringrazio tantissimo che sei stato con noi e ovviamente Voce alla Radio diventa aperta per la vostra ditta, per te e per tante tematiche che quando vuoi portare siamo qua per imparare di più su questo mondo nuovo, bellissimo, però anche nel quale dobbiamo essere un po' attenti, questa intelligenza artificiale.
0: No, grazie tanto, e se posso salutare i Ramadori della zona Camerino e i D'Alessio della regione Acquasanta, lo faccio.
1: Benissimo, anche in Argentina, anche in Argentina.
0: Anche i Ramadori in Argentina pure, esatto.
1: Certo.
2: Una bella reazione da tale Frank Ramadori, che penso che ti sia vicino.
0: Esatto, sì, mio fratello, sì.
2: Vedo che ha reagito positivamente ai nostri social, insomma, è molto, molto volentieri.
1: Intanto noi, Silvia, dai, andiamo a raccontare a tutti, a quelli che ci ascoltano, del nostro sponsor, la ditta Destinos Ideales, per viaggiare nel mondo, non soltanto con l'intelligenza artificiale, se no viaggiare davvero, andare a scoprire i nuovi paesi, trovare nuova gente con Destinos Ideales, la nostra agenzia di fiducia. Pueden hablar con Claudio Saleh, che seguramente le hará una linda propuesta de viaje, de descubrir, de comprender, de entender un nuovo territorio, un nuovo lugar nel mondo. Noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie di nuovo, Samuel Ramadori, grazie di tutto, e ci rivediamo noi.
0: Sì, esatto, grazie.
1: Se vieni in Argentina lo fai sapere. Andiamo alla canzone, Silvia?
2: Andiamo alla canzone. Dunque, rimaniamo nel tema dei giovani, ma molto giovani marchigiani. Una canzone che un po' è fresca, come l'estate che in Italia è appena terminata, ma se noterete è proprio della generazione su cui stiamo parlando, che parla, ecco, si cerca su Google e tutto il resto, il tutto da Civitanova.
1: Ciao, grazie.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21
3: e due minuti.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
8: Hai ragione, in prigione!

Le apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In questo

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Programma Il Farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui? Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

Che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare. Pick your top, Mr. Selector.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Tutto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
7: Sabato Sport.
8: E rieccoci a voi su Rai Radio 1, sempre in diretta a 14:31 minuti da Trento Festival dello Sport, questa nona edizione dedicata agli invincibili o comunque ai campioni e ai campionissimi che saranno anche con noi nella nostra postazione, gli specialisti delle discipline invernali, perché questo resta e resterà anche e soprattutto l'anno di Milano Cortina, delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, poi le nuove discipline olimpiche. Faccio un po', come dire, una minima anticipazione, i giovani direbbero spoiler, di quello che racconteremo nelle prossime ore. A metà pomeriggio uno spazio anche ampliato e partecipato su una delle più importanti e dei più importanti appuntamenti del ciclismo, del cicloturismo, ormai un appuntamento storico che in provincia di Siena richiama tantissimi appassionati. E poi andremo sull'atletica, che mille gioie ci sta regalando, sull'atletica paralimpica, e possiamo dire altrettanto con due super protagonisti, super anche in senso di velocità. Ma a proposito di velocità, come annunciavo poco fa, andiamo anche un po' a ricucire il racconto fatto già nel corso della mattinata. Abbiamo parlato delle due ruote a motore del motomondiale, adesso spostiamoci sulla Formula 1 con le qualifiche del mattino. Il Gran Premio sì, formalmente resta del Bahrain, ma il centro di tutto è Sepang in Malesia, per i motivi che abbiamo mille volte illustrato. Formula 1 aspettando la gara di domani, il resoconto. Formula 1 vuol dire Manuel Codignoni. Manuel, buon pomeriggio anche a te.
9: Buon pomeriggio Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano anche dal vivo a Trento, città che mi è assolutamente molto cara. Per quello che riguarda la qualifica del Gran Premio del Bahrain, è stata una bella qualifica, è stata una qualifica dove fino a un certo punto si pensava che in cinque addirittura potessero giocarsi la pole. Alla fine la spuntata Verstappen, prima pole stagionale, pole numero 49 in carriera per il quattro volte campione del mondo olandese, che un po' come la tigre della Malesia, la proverbiale tigre della Malesia, quando ha sentito l'odore del sangue, ovvero il fatto che poteva riuscire ad ottenere questa pole per la prima volta quest'anno perché la Red Bull finalmente funzionava, non si è lasciato scappare. Con un giro magico 1:35.1 ha rifilato tre decimi al primo degli inseguitori, e non è un primo degli inseguitori banali, perché si tratta di Lewis Hamilton, che con la prima delle due Ferrari si è portato in prima fila 1:35.428, a meno di tre decimi l'inglese, che ha saputo sfruttare bene una Ferrari rivitalizzata da una pista, quella malese, dove ci sono sì dei rettilinei che sono il tallone d'Achille del cavallino, ma ci sono anche tante curve guidate dove il telaio della scuderia di Maranello può fare la differenza. Hamilton non ha sbagliato il suo giro e domani partirà in prima fila a fianco a Max Verstappen. I due non si amano, giova ricordarlo, e quindi ci immaginiamo una prima curva che è anche abbastanza particolare, è una curva che si arrotola un po' su se stessa verso destra, andandosi a restringere e dando la possibilità di avere diverse traiettorie. Sarà veramente interessante vedere quello che succederà. Per quello che riguarda la seconda fila, sarebbe dovuto scattare Isaac Hadjard al terzo posto, ma la sostituzione del motore di parte del motore endotermico lo fa finire in penalità, e allora in terza posizione ci sarà Kimi Antonelli, il leader del mondiale, il nostro ragazzo d'oro con la Mercedes, e al suo fianco ci sarà Leclerc. Ha avuto una qualifica Antonelli con il brivido, ha commesso un errore di quelli che spesso e volentieri inducano il papà Marco Antonelli a dargli del somaro, ovvero sia ha ecceduto nello sfruttamento della pista, track limits, e gli è stato cancellato il primo tentativo nel Q2, per cui ha dovuto effettuare gioco forza un secondo tentativo, e per conservare un treno di gomme come i suoi rivali in ottica gara ha avuto a disposizione un solo sparo, un solo shot nel Q3, non lo ha sbagliato ed è riuscito a portarsi in quarta posizione, che poi diventa una terza, ed è un risultato tutto sommato buono se consideriamo che chi ha davanti, Verstappen e Hamilton, non sono dei rivali veri e propri per la lotta al mondiale. Il rivale principe, ovvero sia George Russell, il compagno di squadra, partirà settimo, alle spalle anche di Leclerc e delle due McLaren di Norris e Piastri, che si andranno a schierare dalla quinta e dalla sesta posizione. Russell imperfetto su una Mercedes che portava un aggiornamento importante in Malesia, ma che non è stata in grado di farlo funzionare, quantomeno non al massimo, se consideriamo che nell'ultimo appuntamento la Mercedes era stata dominante a Baku, vincendo proprio con Russell. E dunque questa partenza indietro dell'inglese potrebbe favorire Kimi Antonelli nel cercare di riallungare. Nella classifica del mondiale Antonelli guida, lo ricordiamo, con 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell. Chi vince una gara di Formula 1 ne prende 25, il che vuol dire che a spanne sono due gare e mezzo di bonus che ha Antonelli, che vuole però cercare di allungare per far sì che la matematica il prima possibile gli conceda il conforto che merita, considerato che proprio in queste ore è arrivata anche la conferma da parte del patron della Formula 1, Stefano Domenicali, che si disputeranno le due gare negli Emirati, le ultime due gare, dunque come da calendario originale, in Qatar e ad Abu Dhabi. Sfuma il sogno di una chiusura a Imola, si arriverà dunque di fatto a 23 gare per quello che riguarda questo mondiale, e dunque l'allungamento del mondiale fa sì che Antonelli abbia più che mai bisogno di punti. Il via della gara domani alle 9 ora italiana, tanti temi sul tavolo: il grande caldo, la temperatura dell'asfalto che supera abbondantemente i 50 gradi, l'umidità, 33 gradi di temperatura dell'atmosfera e un tasso d'umidità importante, l'usura degli pneumatici, si parla di una corsa sulle due soste, forse anche sulle tre soste, a meno che il monsone non ci metta lo zampino e non arrivi un acquazzone, che è sempre probabile, non in Bahrain che dà il nome al Gran Premio, ma in Malesia, dove effettivamente si andrà a correre. La pole di Verstappen, il terzo posto di Antonelli, le Ferrari in seconda e quarta posizione. Guido, a te.
8: Grazie a Manuel Codignoni, appuntamento a domani, lo dicevi, dalle 8.55 il collegamento all'interno di Extra Time, che sarà condotto proprio qui da Trento dal nostro Massimiliano Graziani, come sempre, puntata speciale dedicata proprio a questo Gran Premio del Bahrain in Malesia, e ci potrete seguire su Rai Radio 1 Sport, sul nostro canale digitale, siamo sul DAB, la nostra applicazione gratuita ovviamente scaricabile Rai Play Sound, quindi mille modi per seguire questo appuntamento stagionale Gran Premio del Bahrain in Malesia con Manuel Codignoni al microfono all'interno di Extra Time, e saremo sempre qui da Trento al Festival dello Sport, e tra pochissimo parleremo proprio del Festival dello Sport, che ormai alla nona edizione cresce sempre di più, e noi ci siamo, tra poco.

0: Brano simbolo del synth pop britannico degli anni 80, anzi correva proprio il 1980 per questa Fade to Grey. Adesso invece siamo banalmente, lo ricordo, nel 2026, il che vuol dire nona edizione del Festival dello Sport, l'evento targato Gazzetta, con Trento che apre le sue porte e abbraccia decine di migliaia di visitatori. Ormai è tradizione consolidata, noi abbiamo la fortuna e il piacere di essere qui come radio partner, come Rai Radio 1, già da qualche anno. Splende il sole, c'è un bel passeggio, e allora benvenuto all'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che mi ha raggiunto in postazione.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Ben arrivati anche a voi.
0: Grazie, infatti questa gag la dobbiamo fare sempre. Io le do il benvenuto, ma poi un po' lei il padrone di casa, e vedo che ha mille appunti, ha il programma che stava consultando freneticamente. Diciamo che sono giorni piacevolmente intensi, però questa è una bella abitudine ormai, dai.
1: No, bella, bella, sta diventando un'abitudine per moltissime persone. Quest'anno, nell'eccezionalità del festival, più di 200 grandi campioni sono qui con noi, giovedì, domenica, 150 e oltre appuntamenti per raccontarci il grande sport attraverso le storie dei grandi campioni, storie che sono fatte di grandi successi ma anche di momenti molto, molto difficili. Prendere tutta l'energia per ripartire. In questo lo sport è molto vicino alla vita poi di tutti i giorni di tutti noi.
0: E sono storie che racconteremo anche noi nel corso della nostra diretta su Rai Radio 1, sabato sport fino alle 19. Poi, a proposito di ciò che diceva, io l'ho spiegato tra virgolette a chi ci ascolta: se ogni tanto sentite un boato, sentite delle persone, vuol dire che è passato, non so, un pato, un boban, quindi vuol dire la città è molto animata, noi siamo in una posizione centrale di grande passaggio. E poi, a proposito delle presenze, i numeri danno la misura, poi sono da confermare, lei ci dirà qualcosa in più. Leggevo che proprio in questi giorni, nei giorni dell'inaugurazione, lei ha fatto un'osservazione tra le tante che mi pareva più interessante, perché 50.000, se è questo grosso modo, se è questa la stima, è il numero giusto, perché poi il festival bisogna anche goderselo, perché Trento è una città che io da visitatore una volta all'anno, mi permetto di dire, conserva quella misura d'uomo, no? Che ci fa sentire poi anche in un luogo. Quindi voglio dire, bisogna trovare il giusto punto di caduta, altrimenti qui diventa complicato anche andare in giro poi.
1: È proprio così, è proprio così. Noi pensiamo che questi siano i numeri corretti per una piccola città come Trento, molto bella, molto raccolta, e questo fa parte del crea il successo, insomma, di questo grande festival, perché ci si sposta tra i 9 teatri e grandi sale, ma davvero spostandoci di 50 metri, di 100 metri, quindi muovendoci sempre, sempre a piedi. 5 grandi piazze nelle quali lo sport non viene solo raccontato ma viene praticato, perché ricordiamo che abbiamo i camp gestiti dalle nostre associazioni sportive, il tennis, il paddle, il ping pong, l'arrampicata, quest'anno il ciclismo, la box, il sollevamento pesi, il ciclismo, dove non solo si può praticare magari per la prima volta una certa disciplina sportiva, ma dove i campioni amano poi passare, dare un piccolo suggerimento, e anche questo crea l'atmosfera un po' di questo festival. Credo che la dimensione che abbiamo raggiunto è una dimensione corretta, che permette ai nostri grandi campioni di vivere il festival un po' a modo loro, magari sedendosi anche a un tavolino del bar o in un ristorante, incontrando campioni di altre discipline. E per quanto riguarda i nostri ospiti, potersi godere il centro storico della città. 50.000 presenze in questi 4 giorni sono un numero davvero importante, e quindi da qualche anno stiamo lavorando più sulla qualità dell'ospitalità, degli incontri, dei contenuti, e in questa direzione
0: che non in assoluto sui livelli qualitativi che non sempre, quantitativi, pardon, che non sempre possono essere accompagnati da quelli qualitativi. L'atmosfera è questa rispetto a quello che ha detto istituzionalmente per il suo ruolo, no? Fino a pochi istanti fa l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Io scendo dal treno, incontro Yuri Chechi, esci dalla stazione, già c'è, insomma, c'è una serie di spazi proprio che attendono il pubblico per la pratica sportiva. Poi poco fa parlavamo con persone vicine alla squadra paralimpica di hockey, che proprio da queste parti, che insomma ha fatto cose anche interessanti alle ultime paralimpiadi, e molti atleti vengono proprio da qui. Due protagonisti della staffetta d'oro nello short track, non aggiungo altro, magari tra un po' saranno seduti al posto suo, caro Rossini.
1: Benissimo.
0: E sono trentini anche loro. E in tutto questo c'è una città che, al di là dei nomi che abbiamo fatto, poi, come molte altre zone del nostro paese, per carità, però qui si vive di sport tutto l'anno. La parola magica di questa epoca, perché dobbiamo essere moderni, è l'outdoor. Sì. Soprattutto, ma non solo quello. Sì. E quindi ogni stagione è buona, detto forse un po' banalmente da parte mia, ma è la verità.
1: No, è vero, ci sentiamo da questo punto di vista anche un po' fortunati. fortunati, perché passiamo dallo sci durante i 4 mesi invernali e le altre discipline appunto legate alla neve, legate al freddo, per arrivare poi alle grandi discipline collegate all'acqua e soprattutto al vento, la vela, il windsurf sul Garda e poi la bicicletta che ormai ci accompagna da febbraio-marzo fino a novembre. Ecco, questa è la ragione per cui siamo un po' la provincia più sportiva d'Italia, nel senso che lo sport viene praticato dai ragazzi durante tutti i 12 mesi. Poi ci è venuto quasi naturale offrire questo contesto ai tanti amici che amano lo sport outdoor e ormai ci frequentano in questi mesi, trovando infrastrutture, trovando servizi e quindi potendo trovare appunto alcune giornate anche per rigenerarsi con lo sport e la disciplina più amata.
0: Allora, lei ne ha citate tante, Maurizio Rossini, discipline, però una volta mi dice ciclismo, mi dice bicicletta, io a questo punto ci vado a capofitto, perché ovviamente quello che si celebrerà qui a Trento, in Trentino, tra 5 anni, 2031, sarà un super mondiale di ciclismo. Non è un'esaltazione nostra, come dire, di sciovinismo, è un fatto anche tecnico, perché qui ci saranno, ricordiamolo a chi ci ascolta, praticamente tutte le specialità raggruppate ovviamente su un territorio sparso diffuso. E proprio 2 giorni fa, giovedì, dico bene, è stata fatta la presentazione più dettagliata nell'ambito degli eventi del Festival dello Sport. C'era un ragazzo interessante in collegamento, credo, un prospetto da seguire in futuro, no, un cannibale che divora tutto. Adesso è fermo perché si è fatto attacco dai Pogacar, ovviamente, e ha partecipato anche lui a questa presentazione.
1: Sì, ci è stata assegnata esattamente un anno fa l'organizzazione, come Italia e come Trentino, dei Super Mondiali 2031. 200 maglie iridate saranno assegnate in quell'edizione. Avremo 20 discipline, quindi per capirci andiamo dalla strada,
0: la pista,
1: e per strada intendiamo ovviamente dalla cronometro,
0: crono in linea, tutto quello che c'è,
1: bravissimo, alla mountain bike, certo, alla BMX, alla pista,
0: i paralimpici e anche i master, che sono una realtà da non sottovalutare. Esatto, questo lo dico in maniera, come dire, personale, di ogni disciplina sportiva ci sarà tutto,
1: femminile, olimpico, paralimpico, quindi un'organizzazione davvero molto importante che vedrà lavorare insieme la federazione con il governo italiano, con la provincia di Trento e qui tutte le associazioni per un comitato organizzatore davvero molto importante. È un'occasione, credo, unica per l'Italia e per il Trentino per comunicare al mondo quanto nel nostro DNA ci sia la bicicletta. La bicicletta da tanti punti di vista, dal punto di vista dello sport, e quindi un qualcosa che fa bene non solo dal punto di vista agonistico, ma anche fa bene dal punto di vista della salute, dei valori che i ragazzi interpretano facendo sport, ma la bicicletta è anche sostenibilità, quindi non solo sport ma anche mobilità. Lo spostarsi con la bicicletta vuol dire lasciare la macchina magari un po' più ferma e contribuire quindi ad una qualità di vita più elevata. Ma la bicicletta è anche industria in Italia. Abbiamo davvero dei marchi straordinari e questo super mondiale vuole essere una vetrina per le nostre industrie e per affermarsi ulteriormente nel mondo, e quindi insomma credo sarà un'occasione importante. Abbiamo 5 anni per lavorare tutti insieme, anche il mondo dei media, a partire proprio dalla RAI, sarà un alleato prezioso ed importante, perché credo sarà un'occasione speciale.
0: Io utilizzo Rossini come assist man, perché poi lui dice un sacco di cose che ascoltiamo, aggiungo qualcosa, storia, tradizione rispetto alla bicicletta. In questo weekend c'è l'Eroica in provincia di Siena, noi ce ne occuperemo più tardi, anche quello è un filone importante assolutamente. Poi ci arriviamo al 2031, si passa per il 28, perché lì giochi olimpici invernali giovanili, Dolomiti Valtellina l'edizione, però nei giochi che ormai sappiamo essere diffusi, perché così vanno organizzati, Milano Cortina l'ha dimostrato, ci sarà anche il Trentino. E poi magari, se prima di salutarla mi dà una fotografia, perché per me l'anno olimpico è olimpico fino alla fine, allora qualcosa che le rimane dei dolci giorni, possiamo dirlo, dal punto di vista agonistico, organizzativo, mediatico di Milano Cortina, ovviamente con Tesero Predazzo, con il cuore di questa zona presente.
1: Adesso l'Olimpiadi giovanile vedrà Pinè protagonista per quanto riguarda il ghiaccio, e poi abbiamo la Val di Fiemme che torna ad essere protagonista dopo le Olimpiadi, con una comunità che davvero ha fatto dello sport e dello sci nordico un qualcosa davvero di fortemente integrato. Un'Olimpiade che ci ha lasciato davvero non solo dei ricordi bellissimi, non solo delle immagini che sono andate in tutti i paesi del mondo.
0: Non solo una trentina di medaglie, scusi, io sono un po' venale, mi perdoni.
1: Anche delle medaglie importanti, ma ci ha lasciato anche degli investimenti produttivi per il futuro, perché grazie alle Olimpiadi abbiamo ripristinato le nostre infrastrutture sportive, dai trampolini al villaggio, all'area diciamo dello stadio dello sci nordico, ma non solo, anche il grande villaggio a Predazzo della Guardia di Finanza, che sarà utilizzato da oggi potenziando ulteriormente le nostre squadre che lì fanno tutta la loro preparazione e quindi offrendo delle opportunità in più. E non solo, anche per quanto riguarda la mobilità, le Olimpiadi hanno portato davvero investimenti significativi sia sulla Val Sugana che sulla Val di Fiemme di Fassa. Quindi insomma i grandi eventi vanno davvero utilizzati anche per una legacy importante poi per il futuro.
0: A me piace più spiegato così che non con legacy, però questo è il termine che ormai stiamo adoperando, il lascito di un grande evento su un territorio,
1: l'eredità.
0: E quando si riesce a organizzare, ben venga. Ci rivediamo e ci risentiamo, visto che siamo in radio, anche se siamo qui di persona, l'anno prossimo. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ce lo auguriamo.
1: L'anno prossimo festeggiamo i 10 anni del Festival dello Sport di Trento, quindi ci rivediamo sicuramente qui.
0: Grazie davvero a Maurizio Rossini che ci ha accompagnato in questo terzo giorno, poi si va avanti fino a domani. Grazie davvero. Noi tra un po' ci fermiamo e avremo tanti ospiti ovviamente qui in postazione, però c'è anche il nostro battitore libero per le vie di Trento, per questo Festival dello Sport di Trento, che è Emanuele Granelli, che intercetta i tanti protagonisti anche sui temi principali del momento. E allora io comincerei proprio con le dichiarazioni al suo microfono di Massimo Sartori, decano ovviamente del tennis dei coach, scopritore di Jannik Sinner. E allora, visto che siamo tutti un po' preoccupati per Jannik, ma lo aspettiamo in campo ben presto, andiamo a sentire cosa ha detto Sartori al microfono di Emanuele Granelli.
2: Massimo Sartori, che idea si è fatto sull'infortunio di Jannik Sinner e soprattutto sulle sue tempistiche di recupero? Ha saltato l'ultimo torneo di Pechino, ha detto ancora non sono in grado di competere.
3: Sì, allora, diciamo che tanto è tanto tempo che fuori, perché da Wimbledon non ha più giocato. Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto. Conoscendo Jannik però, che è un perfezionista, se diciamo non è al 100%, quindi non si presenta a un torneo, si sa che non lo può vincere. Quindi le sue condizioni fisiche per lui sono la cosa più importante e da lì parti. Quando starà bene rientrerà. Adesso sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, per capirci, che così riuscirà a giocare un po' di tornei, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per diciamo, sistemare questo infortunio.
2: È un 2026 abbastanza strano, con Alcaraz e Sinner che hanno saltato comunque gran parte, buona parte quantomeno della stagione. È un tennis sempre più logorante, bisognerebbe in qualche modo ripensarlo nel calendario, quantomeno qualcuno dice addirittura nel format.
3: Io penso che questa sia una discussione grande da fare e anche giusta. Il format sarebbe da rivedere, ma più per lo spettacolo, io penso, più che per quanto riguarda la gestione dell'anno del calendario. Il calendario oggi è veramente difficile perché si cambia continente 5 volte all'anno, sei obbligato comunque a fare determinati tornei perché se sei un giocatore di prima scelta devi farli. Io penso che questo sia il mondo moderno. Sarà difficile cambiare questa idea. Di sicuro Jannik e anche Alcaraz sono due giocatori che hanno modificato la qualità di quello che vuol dire il gareggiamento per loro e l'hanno diminuito. Magari hanno messo qualche esibizione in più, però fanno qualche torneo in meno. Sono bravi a prendersi i tempi di recupero. Diciamo che nell'ultimo periodo però c'è stata, per chi guardava i tornei, con la scusa che Jannik e Alcaraz non c'erano, c'era più suspense per chi poteva vincere il torneo e quindi è stato anche seguito un po' di più il tennis, perché comunque quest'anno abbiamo Zverev che ha vinto due slam e loro ne hanno vinto uno a testa, no? Quindi è una roba un po' strana, negli ultimi anni non poteva succedere, però anche questo mette più vita diciamo a tutti i tornei. Il gareggiamento è tanto, si sposterà ancora, io penso, perché io vedo le mosse che stanno facendo, si sta andando verso Asia, Cina, tutta questa parte qua, quindi cambierà ancora. Però ho visto che stanno togliendo dei tornei, l'ATP sta comprando dei tornei, quindi cercherà di ridurre sicuramente la parte più bassa e alzerà il livello dei tornei perché sia più, se siano meno, ma siano molto più competitivi.
0: La gestione delle risorse e delle energie da parte dei campioni e dei campionissime è uno dei temi nel tennis, ma anche in altre discipline per la verità, così come i calendari affollati, ingolfati, e ne ha parlato appunto, come avete appena sentito, Massimo Sartori al microfono di Emanuele Granelli, che è qui con noi a Trento, parte della squadra di Rai Radio 1, intercettando protagonisti dello sport nel corso del pomeriggio. Vi assicuro e vi preannuncio che ascolteremo altre voci al suo microfono, le voci della musica che ci accompagnano, perché sono quasi le 15 e dunque quasi il momento di andare a Roma per il GR1. Noi ripartiremo, seconda ora di trasmissione tra ghiaccio e neve, vogliamo dire così, in modo che vi diamo un'idea, con record e medaglie d'oro olimpiche e non solo. Il quadro è questo. Intanto c'è La mia ragazza, intesa ovviamente come brano di Francesca Michelin, e noi ripartiamo subito dopo il giornale radio in diretta da Trento, il Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport, a tra poco su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. La guerra fra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento.
3: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale, soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche su siti militari in altre città.
4: There is no room for naive pacifism.
3: Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa, Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno, concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha invitato la popolazione a stare attenta e individuare i rifugi più vicini, dove correre in caso di necessità. Carla Frogheri, GR1.
2: Ora dall'estero, Yemen, forti esplosioni nella capitale Sanaa, mentre i ribelli Houthi hanno segnalato raid aerei condotti dalle forze saudite. Secondo i media, legati proprio ai ribelli sostenuti dall'Iran, sarebbe stata colpita la rete di telecomunicazioni nella loro roccaforte. In precedenza, in Arabia Saudita, era stato attribuito ad un attacco degli Houthi un incendio in una raffineria di Riyadh. Si è conclusa al Museo Oceanografico di Monte Carlo la visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato in particolare sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
5: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa, manifestazioni in oltre 50 città, decine di migliaia di persone in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e lo stop agli sfratti. Scontri fra la polizia e manifestanti a Valencia, sede di un congresso sugli investimenti immobiliari. Corteo anche a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un'87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato la conversione in legge dei due decreti sulla casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se convocare o meno le elezioni anticipate. A Roma ha arrestato un anarchico di 36 anni, conosciuto nell'ambiente come Ivan, per gli scontri ad un corteo dello scorso aprile.
6: Istruzione per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia proprio dall'arrestato. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini.

0: celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Archivi e biblioteche aperte questo fine settimana con visite guidate, mostre e incontri. Si parte oggi con l'iniziativa Carte in dimora, che apre al pubblico le biblioteche private all'interno di castelli, palazzi e appunto dimore storiche. Domani invece tocca alle istituzioni pubbliche con Domenica di carta. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
1: Sabato Sport.
2: Ancora ben trovati in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti, il Festival dello Sport della Gazzetta di Trento. Rai Radio 1 c'è con Sabato Sport, con voi fino alle 19. Guido Ardone al microfono. Ancora un saluto anche da chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizzi e Mario Leonardi. E naturalmente ci assistono anche quelli di famiglia da Roma, per così dire. C'è Stefano Velli che nel mentre è subentrato alla parte tecnica, ovviamente la regia di Ombretta Conti, e Andrea Pistorio, che ringraziamo e salutiamo per il lavoro fatto e che continua a fare per una scaletta che è in continuo movimento, perché così è il festival fino a domani, e noi saremo ancora qui fino a domani. Prima dicevo di Extra Time domattina, con la puntata dedicata esclusivamente al Gran Premio di Formula 1, il Gran Premio della Bahrain, ma in Malesia. Adesso la nostra postazione tornerà ad animarsi, in realtà è già abbastanza animata, perché accanto a me ho la fisicità imponente di Filippo Corsini, che però tra poco farà spazio ai campioni dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Sarà un'ora all'insegna della neve, del ghiaccio, della velocità. Andranno velocissimi i protagonisti accanto a noi, e li saluteremo tra pochissimo dopo Beyoncé e questa Irreplaceable.

0: L'avevo detto e lo ribadisco che saremmo andati veloci, velocissimi in questa ora di trasmissione, ma non perché abbiamo fretta, perché saremo velocissimi in pista e più tardi saremo velocissimi anche sulla neve, un ghiaccio che non si scioglie. Ho la fortuna di avere qui accanto a me non uno ma due olimpionici degli ultimi giochi invernali di Milano Cortina in rappresentanza di una più ampia squadra dei sogni, anzi delle meraviglie, e poi ci arriviamo. Allora, perché spendere parole quando abbiamo tra, come dire, nel cassetto dei ricordi preziosi la voce nello specifico di uno dei nostri inviati, Diego Carmignani? 10 febbraio 2026, dite soltanto sì, confermate, era quello il giorno dei sogni, delle meraviglie. Sentiamo un attimo e poi vi saluto, ragazzi, sentiamo.
1: Con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Siegel, i quattro che stanno battagliando. Cina avanti, Italia immediatamente dietro, con Canada e Belgio ad inseguire. Italia in questo momento d'argento, Italia che prova con la spinta di Pietro Siegel, Elisa Confortola a lanciare una rincorsa al primato cinese. L'Italia che con un ottimo cambio balza in testa, Italia avanti di due lunghezze rispetto al secondo posto, battagliano per inseguire una medaglia e un podio Canada, Belgio, Cina. È un'Italia che sta portando a casa una medaglia d'oro, è l'ultimo giro e la medaglia d'oro è dell'Italia, oro italiano.
0: Diego Carmignani in sottofondo, l'esultanza di Daniele Masala, che in questi casi non lo teniamo davvero. E allora, in ordine tra virgolette di apparizione, al mio fianco Thomas Nadalini, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie per averci qui.
0: Grazie, grazie a voi, a te Pietro Siegel, benvenuto.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Padroni di casa, trentini entrambi, la staffetta delle meraviglie ovviamente, all'evento erano presenti anche Chiara Betti, Elisa Confortola, la squadra, Arianna Fontana, come non nominarla, Luca Speckenhauser, bravo. Io adesso sono molto molto, come dire, a traino di Pietro Siegel, perché intanto mi dà una mano coi nomi, poi ho detto tu hai gli occhiali da sole perché qui ci stiamo fondendo. Thomas è l'unico, no, quasi all'ombra,
2: ma sono in penombra.
0: Sei in penombra. Un anno fa la stessa bellissima divisa delle Fiamme Oro ce l'aveva Simone Cerasuolo, olimpionico nel nuoto, ed era sudatissimo perché il sole bacia Trento e il sole bacia gli olimpionici e non c'è caldo che tenga, perché i brividi ci sono stati lo stesso. Thomas, parto da te nel riascoltare quel giorno.
2: Diciamo che viverlo sia a livello visivo, quindi a vedere i video, ma anche sentire la telecronaca, è un qualcosa che mi farà sempre venire la pelle d'oca e i brividi, e perché qualsiasi sia lo stimolo e il senso sollecitato, quindi acustico visivo, mi porta a quel giorno,
0: alla dolcezza di quei giorni. Poi ovviamente in quei giorni accaddero tante cose diverse e poi ci arriviamo, e soprattutto, ma non solo per te Pietro, poi la radio è fatta di parole, di suoni, io lo dico sempre, di immagini, perché tu tagli il traguardo in una posizione che poi qualcuno ha voluto un po' ricamarci su. Io non sono d'accordo, era un gesto di esultanza, insomma eravate in casa. E allora cosa è successo? Un 180 gradi, una giravolta, e sei arrivato così, con quell'oro in tasca.
3: Esatto, abbiamo vinto con tanto spazio e quindi volevo lasciare un po' il segno per far riconoscere il nostro sport, perché è molto molto bello da vedere, e quindi mi è venuta in mente quella cosa lì e l'ho fatta, mi è venuta, e spero abbia lasciato il segno, insomma, e qualcuno si sia incuriosito per capire cos'è lo short track e magari è andato a vedersi una gara.
0: Lo short track è uno sport adrenalinico spettacolare in cui tutto cambia nel bene o nel male, a volte in una frazione di secondo, ovviamente rispetto a quello che è definito il pattinaggio di velocità. Intanto aiutatemi a fare un po' di divulgazione, non la pista classica, interrogo Thomas, vediamo che lui lo vedo più, no scherzo, non la pista da 400 a 111,12, vedi, sa tutto Thomas Nadalini, garanzia l'anello corto, e poi c'è la strategia e poi c'è il posizionamento e poi ci sono le scie, bisogna mettere il pattino davanti agli altri, il tempo sì è un fattore ma tra virgolette relativo, secondario quasi, no?
2: Sì, diciamo che la differenza con la pista lunga è prettamente che loro gareggiano contro il tempo mentre noi gareggiamo contro gli avversari.
0: Da due, voi siete tutti contro tutti e lì
2: esattamente,
0: se ne vedono delle belle o delle brutte.
2: Se loro è più una gara fisica, da nel nostro sport oltre al fisico ci devi mettere un sacco di tattica, quindi tu puoi essere anche il più forte fisicamente sulla carta ma il risultato potrebbe non rispecchiare quelle che sono le tue qualità, quindi bisogna essere furbi, non solo forti.
0: Poi si arriva a questo sport anche in maniera differente, ovviamente Pietro Siegel di famiglia, da papà Roberto, anche Arianna, naturalmente Arianna Siegel, e tutto è nato praticamente, no, in famiglia. Tu ci sei arrivato, Thomas, Cominciavi dall'hockey, poi non
2: sì,
0: sono giochi ancora, sempre ghiaccio, va bene.
2: Sì,
0: però.
2: Sempre da ghiaccio, diciamo che qua in Trentino sei spinto a fare più sport invernali, forse. Sarà forse l'ambiente in cui mi sono trovato io, però c'era una regola nella mia famiglia che era bisogna fare sport, poi non importa il livello, non importa per quanto, però lo sport è sempre stata una parte della mia vita, per fortuna.
0: Naturalmente, ed è poi quello che contraddistingue i protagonisti che sono qui e che sono anche nella nostra postazione. Pietro, però papà Roberto ha nobilitato ovviamente il pattinaggio appunto di velocità, tu hai fatto una piccola variazione, hai cambiato pattini, ecco.
3: Sì, esatto, sono andato a fare la disciplina di short track, come ha appena detto Nada, ha detto le differenze, diciamo. Per riassumere, anche lo short track sono un po' delle MotoGP sul ghiaccio, no? Inclinazioni, curve, tanti sorpassi, tanti contatti e anche cadute. Quindi io ho scelto quella disciplina lì perché in quel momento era la cosa migliore e niente, è andata bene.
0: E direi che è andata molto bene con questo anno baciato dai giochi olimpici invernali. E poi, Nada, vorrei chiamarti anch'io così, è una prerogativa di Pietro, no, posso?
2: No, chiunque può chiamarmi Nada.
0: Fissato dal successo a Montreal ai mondiali poco dopo, poche settimane dopo, no Thomas?
2: Sì, è stato un po' quello il bello, perché noi ovviamente eravamo, quando ci siamo presentati alle Olimpiadi eravamo un po' gli sfavoriti, nel senso che si sapeva che l'Italia nello short track potesse dire il suo, però il ranking non rispecchiava le nostre qualità, quindi ci siamo presentati alle Olimpiadi, se non erro, in sesta posizione mondiale nella staffetta mista, e quindi vincer l'oro alle Olimpiadi è stato qualcosa di bello, dimostrare ai mondiali che vincendo l'oro di nuovo ai mondiali abbiamo dimostrato che non è che abbiamo avuto fortuna alle Olimpiadi, abbiamo dimostrato che abbiamo raggiunto il tetto del mondo e poi abbiamo difeso quello che abbiamo dimostrato alle Olimpiadi e ci siamo presi un titolo mondiale che speriamo ovviamente di difendere nella prossima stagione, però abbiamo dimostrato che non eravamo lì per caso.
0: E tra l'altro poi una ulteriore comunque conferma è arrivata alla fine del percorso di gare dello short track, perché qui parlavamo, io poi a volte do le cose un po' per scontate, la staffetta mista sui 2000, in quella maschile sui 5000 è arrivata comunque una medaglia di bronzo, il medagliere è comunque lì che ha un peso con il record assoluto complessivo di medaglie per l'Italia. Non essere lì per caso, Pietro, è anche un fatto legato al giocare tra virgolette in casa, al vivere poi il villaggio olimpico, all'immergersi, voi eravate a Milano, le Olimpiadi diffuse, tu eri già stato ovviamente a differenza di Thomas Nadalini con un'altra partecipazione alle Olimpiadi. Quanto è stato diverso per esempio non avere tutti gli atleti raggruppati, necessità, poi l'organizzazione è stata più che positiva per noi, e dal vostro punto di vista, dal tuo?
3: Sì, due Olimpiadi completamente diverse, diciamo che la prima, a parte essendo la prima
0: Pechino,
3: esperienza, esatto, Pechino,
0: per...
3: quindi molto diversa, perché la prima esperienza è sempre particolare rispetto alle altre, ma era sotto Covid, quindi tante limitazioni, mascherine, controlli tutti i giorni, zero pubblico, ognuno stava per i fatti suoi, cercava di stare isolato il più possibile, perché se ti trovavano positivo al tampone giornaliero perdevi
0: dopo
3: tutte le gare, quindi insomma c'era un'attenzione diversa e si è vissuta in modo diverso. Invece quella in casa è stata tutta un'emozione, una più bella dell'altra, più passavano i giorni più era bello, perché c'era un calore, poi l'esperienza in gara, l'entrata a San Siro con la cerimonia d'apertura,
0: fantastico,
3: la cerimonia di chiusura, tutte le gare, insomma un altro tipo di calore, un altro tipo di esperienza, non c'è paragone. Poi noi siamo riusciti, abbiamo avuto fra virgolette pure la fortuna o la bravura di vincere in casa, quindi una cosa di più non potevamo chiedere.
0: Una serata leggermente bagnata, umidiccia con l'inaugurazione, però felicissima. Poi eravate a San Siro all'Arco della Pace, che era vicinissimo ai nostri,
3: esatto,
0: studi, il calderone, guarda, emozioni davvero indelebili. Poi ovviamente il libro olimpico è fatto di tante pagine, la prima l'abbiamo ascoltata, l'oro nella staffetta mista eccezionale, il bronzo io lo metto comunque nel cassetto dei ricordi positivi, una medaglia, un podio olimpico nei 5000, in mezzo, Pietro, è successo, parlo a te personalmente, insomma, soprattutto, ma non solo a te, un po' di tutto. Ora noi su Rai Radio 1 siamo rigorosi nel linguaggio, siamo servizio pubblico, io penso, mi prendo la responsabilità, la parola sfiga stavolta la possiamo dire, credo,
3: sì,
0: anche quella, perché c'è una componente anche di più qualche giudice che non lo so.
3: Purtroppo sì, è andata malino l'individuale, io però non ho rimorsi, perché sono sempre entrato in pista cercando di combattere, ho dato il 100%, quello che potevo fare l'ho fatto, e poi se qualcuno non è stato professionale non so cosa farci.
0: D'altra parte, anche per spiegare a chi ci ascolta, ma come dicevate entrambi giustamente, poi in questi momenti la popolarità di una disciplina così balza in primo piano, i contatti possono esserci, sono abbastanza frequenti. Allora, è come l'incidente stradale, se c'è una colpa precisa c'è la squalifica e chi è stato danneggiato viene, si dice, avanzato, esatto, tra virgolette.
3: Sì.
0: Tu sei stato danneggiato ma non è stata riconosciuta, insomma è stato stabilito un concorso di colpa e quindi hai pagato anche tu.
3: Esatto.
0: Ho riassunto in maniera un po' ruvida,
3: sì,
0: però...
3: Sì. Tu stai riassumendo, presumo, l'ultima giornata delle distanze individuali, 500 metri,
0: sì,
3: il contatto col canadese. Sì, è andata così, però non sono io, facevo l'atleta e ho cercato di dare il meglio di me, ho subito un fallo, purtroppo non l'hanno riconosciuto come tale, anche se abbastanza palese, però questo fa parte dello sport, non è l'unico esempio, si vede anche nel calcio, tante volte le scelte sono un po' discutibili,
0: e non c'è
3: anche
0: bar
3: se palese,
0: venga, sì, anche se
3: esatto,
0: chiare,
3: anche se chiare, anche se con tutti i mezzi disponibili per riguardare il momento come il VAR nel calcio, ma che abbiamo anche noi, e quindi va accettata malincuore, però va accettata e si guarda avanti.
0: Thomas, il tuo invece guardare indietro a quei giochi complessivamente, abbiamo sottolineato ovviamente i momenti principali, i momenti di grande gloria e quello che ti sei portato, insomma, come lascito personale, professionale, sportivo, agonistico, ora con un po' di mesi di distanza uno mette, insomma, appunto un po' di spazio e ci ragiona in maniera più a mente fredda.
2: Sì, al di là delle medaglie, di quelli che sono stati i risultati, che ovviamente sono quelli un po' più fisici e materiali, mi porterò per sempre dietro le esperienze e i ricordi e le emozioni che mi hanno fatto provare queste...
0: Era la prima, aggiungo,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì,
0: quindi...
2: diciamo che non posso lamentarmi come si è andata, avrei preferito fare qualcosa a livello individuale, qualcosa di più, penso che potessi dire un po' la mia nei 1500 metri, anche lì scelta discutibile, però l'ultima parola aspetta sempre agli arbitri. Però vabbè, ho cercato
0: poi
2: di non farmi scoraggiare.
0: Sì, per quanto resta un po', ma
2: purtroppo per quanto amaro sia il boccone, bisogna mandarlo giù. Le gare, cioè, c'erano ancora molte gare, sapevo che non doveva incidere sulle mie prestazioni in altre distanze e poi nei 5000 metri, essendo poi una gara di squadre, devi cercare di lasciare i problemi, chiamiamoli problemi personali, al di fuori di quello che è la gara di squadra.
0: Anche perché poi io non voglio dire che 4 anni passano in fretta, perché è giusto che passino con il giusto ritmo. Però Alpi Francesi arriva e arriva anche un bel sole qui, perché giustamente Pietro, gli occhiali li abbiamo messi, il resto cioè un ventilatore ci vorrebbe,
3: una
0: giornata
3: come...
0: splendida, batte davvero forte. E in tutto questo poi il medagliere complessivo, no? Il record di medaglie 30, con un enorme contributo arrivato dallo short track, dal pattinaggio di velocità, l'Italia chiude al 4º posto nel medagliere, ma è 3ª come numero di medaglie. Dove voglio arrivare? Che davanti a noi, per gli ori conquistati, e quello è il parametro, lo sapete meglio di me, c'è l'Olanda, e lì tra velocità e short track hanno preso soltanto da quelle due discipline, perché sono così, sport nazionale assoluto. C'entrano i canali ghiacciati, c'entra qualcosa del genere, insomma, voi come la leggete questo dominio olandese in queste discipline, se vi siete mai posti, perché hanno fatto man bassa?
3: Sì, allora diciamo che forse nello short track ci si aspettava di meno questo dominio, e anche come storia hanno sempre dominato la pista lunga. Quest'anno non incredibilmente, perché gli atleti hanno tutte le qualità per vincere, però insomma, per vincere così tanto sia nella maschile che nella femminile ci vuole la bravura, però ci vuole anche che vada tutto dritto, no? Perché a volte non basta fare la gara bene, però bisogna che tutte le cose vadano nel verso giusto, un po' come nelle moto, no? Cioè, uno può essere davanti e dominare la gara, ma a un certo punto può cadere perché perde la moto. E nella pista lunga è la classica, cioè si aspetta che loro siano così forti. Però sì, il loro sport è nazionale, quindi investono tanto, hanno tanti atleti, hanno un vivaio enorme, quindi statisticamente i campioni arrivano.
0: E lo dimostra il fatto che Alpi Francesi, anche lì giochi diffusi, non lo short track ma il pattinaggio di velocità, sarà in Olanda sostanzialmente, almeno secondo, poi insomma il tempo, la pista lunga,
3: esatto.
0: Ancora il tempo c'è, però lo diamo come programma praticamente ufficiale. E Thomas, e poi il quadriennio è già iniziato ampiamente, diciamoci, lasceremo alle spalle tra poco il 2026, è fatto di tappe e poi si riparte tra poco per voi, credo, no? Con i primi appuntamenti agonistici.
2: Sì, noi partiremo a cavallo tra ottobre e novembre con il primo, lo chiamiamo blocco americano, perché è in quella parte del mondo.
0: Vancouver,
2: in realtà è canadese,
0: sì. Tour, sì.
2: Sarà la prima tappa a Vancouver e la seconda a Montreal. e da lì comincerà la stagione dei World Tour, ovvero delle Coppe del Mondo. Quest'anno saranno 7 Coppe del Mondo, poi ci avremo campionati europei, campionati mondiali. E...
0: Dresda a gennaio e Seul a marzo, se i miei appunti non mi tradiscono.
2: Esattamente, sì.
0: E sono lì poi europei e mondiali. Europei e mondiali, rispettivamente, come ovvio. E lì si tratta di fare una cosa che è un po' complicata, cioè confermarsi. Perché chiaramente no, il successo non è casuale, non è mai casuale. Poi rivincere o riprovare a farlo, Thomas, perché già vedo che Pietro annuisce
2: tenere la
0: in maniera...
2: corona è più...
0: tenere la corona, bravo,
2: sì,
0: mi piace.
2: È più difficile che... No, sì, io a livello individuale in realtà c'ho ancora da prendere qualcosa da difendere, diciamo. Quindi sì, proveremo sicuramente a difendere. Per ora abbiamo, penso, il titolo nei 5.000 maschili da difendere. E poi cioè, abbiamo tutto il resto è ancora da conquistare. Quindi una volta che si arriva al top, dopo bisogna cercare di rimanerci.
0: Nada, guardava Pietro Sigel, lui ha la contabilità dei successi, cosa dice? Lui ha no, il registro del
2: ne ha vinto più di me, quindi è più probabile che si
0: vabbè, sfrutta una minima differenza anagrafica, diciamo, in suo favore, da 3 anni di differenza, vede, sì, grosso modo. Quindi.
2: Ah, dice che c'ho tempo allora.
0: Beh, assolutamente, devi avere tempo.
3: In questo quadriennio Thomas Nadalini arricchirà il suo palmarès senza ombra di dubbio.
2: Ci provo.
3: È una bestia, quindi.
0: Stamattina a Palazzo Geremia chi era il più, tra virgolette, no, intrattore, il più istrione col pubblico? Perché poi, torniamo al discorso di prima, si parla dello short track nei giochi, nelle altre circostanze importanti, poi, ed è anche colpa nostra di chi fa questo lavoro, inevitabilmente magari vi si mette ingiustamente un po' in secondo piano. Allora si è meno abituati alle luci della ribalta, ai riflettori, i riflettori solari ce l'ha tutti addosso il povero Pietro, e quindi poi incontrare il pubblico, la gente, in un momento così bello, così partecipato, che sensazione ti dà? Quanto ci si scopre, come dire, a contatto con le persone?
3: Beh, questa mattina è stato un momento molto bello, emozionante, perché sinceramente è stato colto in positivo dalla presenza al nostro evento, e abbiamo fatto una chiacchierata tutti e quattro della staffetta.
0: Ricordo ovviamente Chiara Betti, esatto. Lisa Confortola, poi organico da 6, squadra da 6, tra i turni preliminari, insomma, è qua il quartetto, esatto, che poi va in gara, giusto per dare...
3: Presenti a quell'evento eravamo in 4, abbiamo fatto una chiacchierata con il pubblico che era veramente... veramente gremito, e è stato colpito in modo piacevole, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto a Milano ha lasciato un po' nella mente qualcosa, perché sono venuti a vederci oggi, quindi questo vuol dire che forse qualche ricordo positivo l'abbiamo lasciato.
0: Beh, infatti ti immagino non solo con il pass bellissimo del Festival dello Sport, ma ancora con quell'oro. Faccio una cosa un po' una furbata, lo chiedo a Thomas Nadalini, perché tu potresti essere stato coinvolto più in prima persona. A proposito della responsabilità di noi giornalisti, in quei giorni festosi qualcuno, non dico che ha provato a rovinare un po' la festa, però c'è stato un po' di chiacchiera, perché qualcuno magari ha interpretato male delle frasi, delle cose. Poi arrivo anche da te, perché è una cosa che ti ha riguardato un po' più in prima persona. La squadra come l'ha vissuta? Qualche, non dico tensione interna, poi ragazzi, si può essere uno squadrone in pista, in gara, in campo, fate voi la disciplina. Non è detto che si debba essere, penso, no, diciamo, i migliori amici del mondo anche fuori dall'attività agonistica. Questa è legge di tutti i giorni. Thomas, preparami il terreno, poi interroghiamo il Sigel.
2: Ma diciamo che purtroppo è brutto da dire, ma a livello giornalistico il dramma fa sempre un po' più notizia. Ah. Quindi ovviamente io l'ho vissuta da fuori, quindi non mi enuncio al riguardo, però diciamo che fa sempre più notizia, quindi potrebbero essersi ingigantite le cose. Dico purtroppo, perché ovviamente va un po' a coprire quello che, certo, che è stato
0: l'oro luccicante.
2: Però vabbè, a me è dispiaciuto più che altro perché i giornalisti, facendo così, hanno creato un po' di tensione a livello di squadra, però alla fine succedono anche queste cose, quindi non ci si può fare nulla.
0: Pietro, tutto archiviato per te o...
3: Ma sì, ma da parte mia non c'è mai stato nulla, semplicemente prima si pretendono i successi dei ragazzi e dopo si fa di tutto per mettere i pali tra le ruote, inventandosi le cose.
0: O tra, no? I pattini per restare proprio,
3: esatto,
0: no? Appunto.
3: Quindi se qualcuno non è stato rispettoso nel proprio lavoro e inventandosi di sana pianta le cose,
0: ingigantendo, travisando, mettiamola come un po' come vi pare, però
3: non so che dire. Io quello che ho detto lo so, quello che è stato scritto poi non è così, però cosa vuoi fare, fa parte anche delle dinamiche. Se però questo non lo reputo molto corretto, non reputo corretto rovinare l'ambiente. Il nostro secondo me non è stato l'unico rovinato durante le Olimpiadi, soprattutto in casa, perché secondo me se i media sono dalla nostra parte, almeno tutto il periodo.
0: Sì, va tutti nella stessa direzione, no?
3: Poi le accuse si possono fare dopo. Invece, non solo nel nostro caso, ho visto che qualche situazione si poteva evitare per tenere più ambienti tranquilli, e questo mi è dispiaciuto, perché invece di essere uniti ci si provava pur di fare due clic in più a.
0: Ma il giochino è tutto quello poi alla fine, purtroppo.
3: Però fa parte di anche questo fa parte dello sport, dell'essere un atleta che va alle Olimpiadi e va accettato.
0: Devi farti carico, inevitabilmente, tuo malgrado, anche di questo. Neanch'io volevo rovinare questa bella chiacchierata, questa bella sauna che per voi è finita. Thomas Nadalini, Pietro Siegel, ovviamente la staffetta delle meraviglie, Chiara Becchi, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Luca Speckenhauser. Hai visto che progressi che faccio? Oro olimpico nello short track, velocissimi nella staffetta mista su 2000 metri. Ragazzi, siete grandiosi e ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Vi seguiremo e vi aspettiamo sempre su Rai Radio 1. Un abbraccio a voi e un applauso. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.

0: Larry Lappin su Rai Radio 1. Questo è Sabato Sport in diretta dal Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta. L'avevo detto e lo ripeto, saremo andati veloci, velocissimi. Lasciamo la pista dello short track perché al posto di Thomas Nadalini e Pietro Siegele, gli olimpionici che ci hanno accompagnato fino a pochi minuti fa, al loro posto è arrivato una donna che però vale per mille, perché la donna più veloce del pianeta sugli sci. Intanto Valentina Greggio, benvenuta, buon pomeriggio. Grazie davvero.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie a te per essere con noi. E di cosa parliamo prima? Di record assoluti in termini di vittorie o di velocità? Intanto parliamo di quello che fino a pochi tempo fa si chiamava il chilometro lanciato, lo sci di velocità, disciplina pazzesca, assolutamente unica, peculiare. E poi magari ci racconti qualcosa in più. E che cosa è successo in questo meraviglioso 2026 per te, tra le altre cose? Che hai toccato la velocità di, qua prendo un respiro e mi concentro, 248,270 km orari. Noi abbiamo fatto il collegamento con la Formula 1 una mezz'ora fa, okay, e praticamente siamo lì. Tu non hai le ruote, non hai il motore, sei tu, c'hai gli sci.
1: Esatto, esatto.
0: È incredibile.
1: Poi vabbè, in realtà in velocità assoluta vanno di più loro. La cosa impressionante è che probabilmente io accelero più veloce di loro, perché noi facciamo 0-200 in meno di 6 secondi.
0: E non c'è, ora non cito marche, non c'è auto X che tenga rispetto a questo tipo,
1: no,
0: di...
1: No, cioè sì, devono essere delle supercars, altrimenti io accelero più velocemente.
0: O
1: sì,
0: delle super donne, tra l'altro anche nel confronto con gli uomini, perché poi lì andiamo a scomodare un altro nome, un decano, che era proprio al posto tuo l'anno scorso qui. Per noi non era novità, naturalmente, lo sci di velocità, c'era il big assoluto in campo maschile, anche lì ci arrivo. Valentina Greggio batte se stessa perché nel 2016, esattamente 10 anni fa, avevi stabilito quello che era il precedente record di velocità, un chilometro orario in meno.
1: 247,083. Sì.
0: Siamo lì praticamente, ti sei
1: poco
0: superata
1: più
0: di poco.
1: Un chilometro, esatto.
0: E poi ovviamente l'atleta più vincente nella storia della disciplina, il record di vittorie in Coppa del Mondo, sia come tappe che come trofei, campionati mondiali, un anno che poi ovviamente si apre alla nuova stagione e che per il momento puoi mettere in bacheca così. Raccontiamo anche una cosa, che la stagione era finita, nell'ultima gara condizioni meteo non ideali per tentare il record, ma la federazione dice, o forse tu hai suggerito,
1: no,
0: voglio provarci, e quindi
1: realtà,
0: che cosa succede?
1: No, in realtà è andata così, fino all'anno passato, ormai era qualche anno che si tentava il record in concomitanza con i mondiali, quindi i mondiali gara super veloce. E si parte dalla cima, ovviamente solo chi è qualificato, chi può partire dalla cima. Il problema vero è che io ai mondiali quest'anno non andavo bene, anche se sembra strano dirlo, perché poi comunque ho fatto 242, ho vinto la gara con molto margine, ma avevo dei problemi con i materiali, quindi non riuscivo a stare in posizione, e come se mi sollevassero da terra, no? Un po' troppa portanza e tentavo il decollo. Perciò io vedevo...
0: Quello è il salto con gli sci, insomma,
1: esatto,
0: ci assomiglia, però
1: sì,
0: poi è uno sviluppo
1: confuso,
0: diverso.
1: Ho confuso le due discipline. E, no, vedevo un po' sfumata questa chance, perché era comunque un anno particolare nel quale c'era abbastanza neve e c'erano delle buonissime condizioni per poter partire dalla cima, cosa che ormai erano 3-4 anni che non si verificavano più. Quindi lì per lì si era abbastanza disperata, non tanto per la gara in sé, ma per il fatto che avevo perso una chance, chissà per quanti altri anni, magari no, però...
0: Poteva esserci come non poteva esserci,
1: esatto,
0: questa possibilità, no?
1: E la mia fortuna, come sempre più o meno, è che anche gli uomini non sono riusciti a batterlo. Questo era un anno veramente pazzesco, era un anno in cui volevano spingere al massimo, volevano accelerare al massimo, per cui l'organizzatore della gara ha proposto di fare il tentativo di record. Quindi io mi trovavo un pochettino dei fastidi, perché assolutamente volevo partecipare a una cosa alla quale ambisco da anni, lo sto inseguendo da tantissimo tempo. Ormai sono anni che collaboro anche con Dall'Aero sullo sviluppo e la ricerca per quanto riguarda l'aerodinamica, e quindi ci tenevo veramente veramente tanto, ma con quei materiali, con i materiali dei mondiali non sarei potuta andare, perché ovviamente avevo un problema. Quindi ho passato una settimana anche con gli ingegneri a cercare una soluzione alternativa e cercare di fare qualcosa, perché in realtà bene non avevamo ancora capito cosa stesse succedendo, perché ormai erano tanti anni che non andavamo più con le velocità, fino a 220-228 tutto andava bene,
0: robetta, diciamo,
1: sì, era abbastanza per tutti, da lì in poi si fa sul serio, e lì iniziavo ad avere dei problemi, per cui sì, è stato doppiamente pazzesco, perché io sono arrivata a fare il tentativo di record e non sapevo neanche se sarei rimasta lì fino alla fine o se magari fossi tornata a casa prima, perché se non funzionavano le cose ovviamente sarei tornata a casa prima. Con mia grande sorpresa poi, vabbè, ci sono stati tantissimi problemi perché il meteo non era favorevole, hanno fatto vento fortissimo per 2 giorni, quindi stazione chiusa completa, noi non possiamo avere vento in pista. Abbiamo fatto un giorno un giro da 220 km all'ora, poi si è alzato di nuovo vento, quindi interrotto tutto. E il giorno dopo hanno detto, va bene, domani tentate, così, pronti via. Io non sapevo se i materiali funzionavano, non sapevo niente, però ero lì per quello, lo seguivo da troppo tempo e non potevo lasciarmelo scappare, quindi sì, ho preso tantissimo coraggio inizialmente perché proprio non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho fatto il primo giro ho capito che comunque con i materiali andava tutto bene, ho fatto 244 poco sotto la cima, ho detto
0: ci siamo qua,
1: ok,
0: sì,
1: ci siamo. Posso farcela. Siamo tornati in partenza, il problema è che Billy, il ragazzo maschio che attualmente è il record del mondo,
0: sta dominando le scene,
1: esatto, era il mio riferimento. Quando ho saputo che lui ha fatto, boh, non so, 2:50, 2:51, io ero in partenza, ho detto no. Beh, io non,
0: a questo punto tocca a me anche,
1: tocca
0: vuol
1: a
0: dire
1: me
0: che...
1: però lì per lì ho detto no, cavolo, ha fatto troppo poco, vuol dire che non riesco a fare più di 2:47. E invece poi vedi che
0: è arrivato e resta lì in attesa di ulteriori tocchi, perché 248 è parente abbastanza prossimo poi della cifra anche simbolica 2:50, a quello ci arriviamo perché ovviamente la stagione andrà avanti. Valentina Greggio, detentrice del record del mondo di velocità nello sci di velocità, parla, spiega, racconta. Io intanto mentalmente prendo appunti, perché tu hai puntato molto sui materiali. Qui secondo me c'è un doppio fronte che possiamo provare a raccontare, ma la protagonista sei tu, quindi ci dai tu l'interpretazione. Simone Origone, il nome in questione era lui ovviamente, l'anno scorso, poiché lui è stato anche un po' un pioniere di questa disciplina, credo che la definizione sia giusta, ci ha spiegato anche un po' un aspetto, non voglio dire artigianale, ma quasi di ricerca personale proprio. Quello c'è, e poi c'è anche la tecnologia, anche qui espressione molto ampia. Tu mi parli di galleria del vento e c'è il dettaglio ovviamente. Ricordiamo, anzi se posso, che poi c'è lo Speed One, in cui siete un po', come dire, quelli di Kubrick, li siete nello spazio, diciamo, tuta plastificata, e invece l'altra specialità, il downhill, che permette di utilizzare, anzi prevede l'utilizzo di materiali quasi canonici praticamente da sci alpino, anche perché poi tu da ragazzina, da bambina arrivavi da lì, un giorno hai detto no, tra niente pali, porte, discesa libera, io vado dritto per dritto.
1: È che sai cosa, non avendo memoria non mi ricordavo il tracciato, così è facile, tutto dritto.
0: Non, quando dice vai sempre dritto, esatto, non puoi sbagliare,
1: sempre dritto, quando vedi la linea ti alzi a posto, fai 2 curve giusto per
0: fermare un poco.
1: No, detto così sembra facile. Sì, hai detto bene, adesso la categoria, quella con i materiali di serie, si chiama S2, se hanno preso un po' dall'automobilismo, S1 e S2, e nella categoria S1 prevede l'utilizzo di materiali speciali, quindi sì, sono molto artigianali, non c'è nessuna azienda che produce quei materiali, quindi c'è tutta una ricerca e uno sviluppo che ogni atleta fa personalmente o tramite l'aiuto di qualche ingegnere. Io fino al, in realtà anche dopo, fino al 2016, quando ho battuto il mio primo record, era completamente tutto artigianale, ovviamente scopiazzato qua e là, come dici tu, da Simone o da altri campioni pionieri
0: che hanno un po' aperto la strada,
1: esatto. Però io sono arrivata nel 2023, che vedevo tutti progredire, avevo questa rivale molto forte, svedese, andava veramente forte, però vabbè, anche una struttura fisica diversa dalla mia, era paragonabile a un uomo, era molto grossa, pesante, e anche la sua posizione aerodinamica era molto più simile a quella di un uomo, ma vedevo che lei sviluppava molto, studiava, faceva un sacco di cambiamenti. Io mi trovavo ferma e in quel momento mi sentivo come se fossi in una stazione dei treni, passavano tutti i treni, ma io non potevo mai salire su nessuno.
0: Non era mai quello giusto.
1: Non era mai il mio, quindi vedevo tutti andare avanti e io ero ferma e con le mie sole capacità non ero più in grado di studiare qualcosa di nuovo, perché qualche anno prima avevo anche studiato un casco nuovo, facendomi aiutare qua e là un po' a mia immaginazione. Il problema è che non avendo qualcuno che ti dice fermamente questo è il corretto, questo è sbagliato, ho fatto un mischione di cose che alla fine non so più veramente che cosa potesse funzionare e che cosa no.
0: Poi lì però è scattato una cosa, un incontro, un incrocio che ha cambiato
1: poi
0: la tua storia agonistica.
1: A quel punto, in quell'occasione, era Vars e ho detto no, così non mi piace più, Ma non perché per il fatto non vinco, non gioco più come i bambini, però davvero mi sentivo...
0: Se non posso più andare avanti...
1: Mi sentivo in una posizione di stallo, ero lì ferma, e alla fine a me piace o potermela giocare veramente, comunque ovvio, a tutti piace vincere, ma io sapevo benissimo che per le mie capacità tecniche potevo essere anch'io lì a quel punto, ma avevo bisogno di qualcuno che mi desse una mano a livello aerodinamico, a livello di studi. E quindi sì, ho provato a contattare l'azienda leader nel mondo, ma che poi è italiana, quindi io sai, punto molto sul Made in Italy, sul territorio, e ho cercato di convincerli a farmi aiutare, cioè ad aiutarmi quantomeno nello studio. Poi in realtà da lì, da cosa nasce cosa, è diventato che oltre allo studio mi sviluppano proprio loro i materiali, quindi mi trovo con i materiali veramente super fighi.
0: E quei treni iniziano a passare adesso, tornando alla metafora di
1: è
0: prima.
1: Passato, io non
0: proprio...
1: lo so veramente cosa ho scritto in quella mail, ma evidentemente l'ho scritta bene.
0: Avrà funzionato. Non hai chiesto aiuto all'intelligenza artificiale,
1: no,
0: di tuo pugno.
1: Sì, sì, sì, si vede che per quello che ha funzionato, sai, proprio di sentimento.
0: Era genuina,
1: dicevo,
0: brava,
1: no,
0: dovete... di sentimento.
1: Insomma, voi siete italiani, io italiana, supportiamo gli italiani.
0: Anche perché all'Italia, a proposito, visto che parlavi di territorio, può mancare qualcosa rispetto a questa disciplina così peculiare, rispetto allo sci di velocità. Tu prima dicevi Vars in Francia, perché poi questo record straordinario è arrivato da lì, e non ci sono proprio piste da noi, o sono pochissime, comunque non sono adatte per puntare all'impresa. Il circuito è Francia, Svezia, Finlandia, Andorra, io ho dato un'occhiata, dimenticherò qualcosa, sì. Mancano letteralmente i tracciati per quel tipo di disciplina.
1: Sì, purtroppo sono sempre meno le piste e ormai si punta tanto sulla velocità pura, quindi attualmente la pista veloce è una, quella di Vars. Quindi il circuito si è molto ridotto perché puntiamo all'evento principale, che è quello lì. La cosa va un po' dispiacere perché ovviamente c'è anche un circuito di Coppa del Mondo alle spalle e sarebbe bello poter avere qualche pista in più, qualche gara in più. In Italia non abbiamo piste, non di quel calibro, ci potrebbe essere una pista Cervinia, però comunque è una pista molto lenta, una pista che posso dire ok, fai un circuito di Coppa del Mondo, ma non può competere per un tentativo di record. Attualmente per battere il record del mondo c'è solo quella di Vars.
0: Quel tipo di omologazione, quel tipo
1: sì,
0: di
1: sì, ma
0: di
1: se non è tanto l'omologazione quanto il fatto che ci serve una pista veramente lunga, possibilmente dritta, ma la cosa difficile è anche trovare una pista lunga pendente e che abbia un'area per fermarsi, perché comunque quando andiamo con le velocità noi abbiamo bisogno più o meno 400 metri di rettilineo, comunque di una zona bella ampia per potersi fermare,
0: dove poter effettuare
1: sembra poco la 400 metri tutto il giro di una pista di atletica,
0: assolutamente sì, o di pattinaggio di velocità, visto, per tornare ai nostri amici che ci sono venuti a trovare dello short track fino a pochi istanti fa. A proposito di dispiacere, così esauriamo tutte le cose per così dire negative in un unico pacchetto, e anche qui costruisco un filo con quello che dicevamo con Simone Origone un anno fa. C'era ancora, credo, 12 mesi fa il pensiero, l'ipotesi, l'ingresso olimpico, potremmo dire il ritorno perché fu soltanto una volta, ma a livello dimostrativo, 92 se non sbaglio.
1: Sì, Albertville.
0: Albertville.
1: Io avevo un anno però, sentito dire. Ma
0: forse non andavi ancora neanche sugli scivoli della quelli della normale discesa libera. Adesso, Alpi Francesi 2030, però io credo che sia il dato definitivo ormai, non ci sarà l'ingresso olimpico dell'ex chilometro lanciato.
1: Purtroppo no, ci sono stati un po' di problemi, adesso non abbiamo capito bene se con la stazione sciistica al comune, fatto sta che tutte le gare che dovevano essere a Vars, oltre alla nostra, sono state eliminate da Vars, quindi le faranno in altre località. È un peccato anche perché adesso la FIS, poi comunque è cambiato anche il presidente, pare che lo voglia proporre per il 2034, ma dove la troviamo noi una pista? Lo aiuta, insomma.
0: Aiuta anche lì, Olimpiade diffusa, ampia,
1: sì,
0: l'ufficialità
1: però,
0: c'è
1: sai,
0: stata proprio da poco.
1: Potevamo avere la vera occasione, adesso in Francia, sfumata quella, non lo so, la vedo molto
0: Francia
1: dura.
0: Per Francia era il momento giusto. Curiosità, perché anche di questo si parlò poi con Simone, ognuno al suo punto di vista, si respira 248 oltre, o anche arrivandoci, sì. Perché lì può sembrare un'oziosa curiosità mia, in realtà lì, non dico il movimento, l'accenno di un movimento cambia totalmente tutto la traiettoria.
1: Sì,
0: no?
1: Sai, è pazzesco perché mentre scendo non mi rendo conto di tante cose, ma perché sono concentrata sulle cose fondamentali. Quando sono in Galleria del Vento, che ho tanto tempo e non mi passa mai il tempo e magari passo mezza giornata a stare in galleria, mi rendo conto di tutto quello che succede intorno a me e che non riesco ad apprezzare quando sono in pista. Effettivamente respirare ti muove e sballi i dati che produci in galera del vento. Chiaro che in galera del vento per forza
0: così dire, con
1: respiri.
0: Calma lo capisci. Sì,
1: esatto. Allora in galera del vento si respira per forza. Sugli sci secondo me io sono sicura di respirare, non so dirti se già dall'inizio, comunque da metà in poi, quando entro un po' nell'ottica, quando sono un po' più tranquilla, sento che respiro, ma con affanno, è faticoso, cioè non sembra, sono 20 secondi, però 20 secondi
0: belli spremuti. È come se stessi sotto sforzo, e stai sotto sforzo, anche se la figura può apparire, tra virgolette, immobile nel non gesto, ma quello è un gesto,
1: sì,
0: che presume una concentrazione.
1: Sono sempre minime contrazioni e decontrazioni, cioè sembra liscia la pista, lo è magari 80 all'ora, 200-240 non lo è mai, tant'è che addirittura il mondiale io ho staccato da terra 200 all'ora, c'era un'onda, ho staccato, ma quello non è un problema, però ci sono dei continui movimenti delle gambe, continui a muoverti, devi tenere durissimo con gli addominali, devi cercare di stare in posizione, quindi sì, respiro e anche affannosamente. Sicuramente anche il fatto che la posizione aerodinamica così schiacciata col torace sulle gambe non ti permette di respirare proprio agevolmente, quindi magari anche quello che ci manda in affanno.
0: Una super donna e poi la Valentina Greggio, normalmente nella vita insegnante, maestra di sci, montagna a tutto tondo, appassionata, un minuto per chiederti qualcosa di te. Tu hai resistito molto meglio alla sauna rispetto ai due alfieri d'oro di poco fa.
1: Non lo do vedere
0: con grande fair play, insomma.
1: Esatto.
0: Una vita tra nella normalità e poi un'impresa ultra eccezionale.
1: Sì, noi non essendo in un corpo militare siamo obbligati a fare una vita normale, comunque una vita basata sullo sport che mi piace, non lo ritengo una cosa così faticosa. È difficile incastrare tutto, perché comunque allenarsi, cercare di farlo bene nel migliore dei modi, parlavo prima, ricerca e sviluppo, quindi almeno una volta ogni due settimane nel periodo invernale sono in Dall'Ara e mettiamo a punto gli ultimi dettagli. È difficile incastrare tutto, questo sicuramente. Per contro però mi fa anche piacere poter vivere la mia vita in un modo normalissimo, così insomma quando dovrò smettere il distacco è un po' meno forte. Ho già una vita strutturata, so già cosa voglio fare.
0: Perché hai tanti fronti aperti saggiamente. Poi guarda, se parliamo del professionismo, facciamo sera, il sole tramonta e non è necessariamente una cattiva notizia, quindi lo rimandiamo. Però l'ultima prova prima di lasciarti all'ombra finalmente non è il 248 km orari, ma di presentare ciò che stiamo per ascoltare. Valentina Greggio, campionessa ovviamente dello sci di velocità, detentrice del record mondiale, che annuncia il prossimo brano. Attenzione.
1: Allora, il prossimo brano sarà Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
0: Sei velocissima. Grazie. Anche in questo. Grazie Valentina.
1: Grazie
0: Greggio, un applauso a te, un abbraccio. Grazie.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, puntualissima nella... tanto quanto riesce a essere veloce, velocissima in pista Valentina Greggio, che è stata con noi in postazione fino a pochi minuti fa, e poi un'altra ora di trasmissione che ci aspetta, anzi in realtà altre tre, perché vi ricordo che saremo in diretta fino alle 19 da Piazza Cesare Battisti a Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, con tanti ospiti. Prossima ora cosa posso dirvi? Intanto vi ricordo che dopo le 16:30 l'appuntamento con un evento di questo fine settimana, tra oggi e domani, ma in realtà già due giorni alle spalle, l'Eroica. Siamo in una provincia di Siena per un appuntamento tradizionale che andremo a rivivere e a raccontare. Poi, a proposito di racconto, nel primo segmento della prossima ora di trasmissione, chi, assieme ad altri, prima due sodali, poi il gruppo si è ristretto a una coppia, insomma, chi ha raccontato lo sport, il calcio soprattutto, in maniera molto ironica, dissacrante in questi anni, cambiando pelle, cambiando volto, ma sempre con la stessa voce assolutamente riconoscibile. Contiamo di avere questa voce tra poco sulle frequenze di Rai Radio 1. Arriva il GR1 delle 16, quindi la linea va ai colleghi a Saxarubra. Qui c'è tutto il sapore adolescenziale in qualche modo in questa wannabe delle Spice Girl, e poi subito dopo il GR1 ripartiamo da Trento, da Sabato Sport. A tra poco.
1: Yeah!

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
6: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su Radio 1.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. In Spagna proseguono i cortei in diverse città del paese il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez.
3: Lo slogan scandito nelle manifestazioni è verso uno sciopero generale, anche se una data ancora non c'è. In 70.000, secondo le autorità, hanno sfilato per le vie di Madrid, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano anche le tende piantate 7 giorni fa nella centrale Puerta del Sol, a far esplodere le tensioni lo sfratto la scorsa settimana dell'87enne madrilegna Mari Carmen Abascal dalla sua abitazione. E le mobilitazioni proseguono con maggiore convinzione dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo Sanchez per arginare la crisi abitativa. Cortei si sono svolti in numerose altre città spagnole come Valencia, con scontri tra manifestanti e polizia davanti al Palau de les Arts. Alcuni manifestanti sono riusciti a superare il cordone di agenti e entrare nell'edificio. La polizia ha sparato proiettili di gomma e lanciato fumogeni. Rinviato per il maltempo, il corteo previsto nel pomeriggio a Barcellona, già riprogrammato per lunedì, il giorno in cui il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla decisione di indire o meno le elezioni anticipate. Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Sempre nella capitale ucraina, un drone russo ha distrutto un ponte, il cosiddetto ponte Nord, definito strategico per gli approvvigionamenti militari. Si registra inoltre una vittima nella regione di Luhansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. In Italia, con la cronaca, un anarchico di 36 anni, noto come Ivan, arrestato per gli scontri al corteo del 18 aprile a San Lorenzo. Fu lui, ha rivelato l'analisi delle impronte digitali, a lanciare la bottiglia che ferì alla fronte un dirigente della Digos. Nei dispositivi elettronici dell'arrestato ritrovate istruzioni per costruire ordigni esplosivi e sabotare linee ferroviarie ed energetiche. Carceri. Continua a crescere il numero dei detenuti in Italia. Al 30 settembre, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, erano 66.063 contro i 64.741 di fine maggio 2026. Sono numeri comunque di molto superiori ai posti regolamentari, pari a 51.300. Il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, parla di situazione fuori controllo. Si chiude a Viterbo la seconda edizione del premio Mattia Torre. A ricordare l'autore sul palco, amici, colleghi e artisti che hanno condiviso con lui un tratto di strada, da Pietro Sermonti a Geppi Cucciari, da Valerio Mastandrea a Sabina Guzzanti. I 7 monologhi finalisti sono stati presentati ieri sera e votati anche dal pubblico. Stasera la premiazione, in giuria tra gli altri c'è Valerio Aprea. Alle sue parole:
4: questo premio cerca di dare possibilità a giovani under 35, che in questo paese under 35 significa ancora no giovani, infanti. Cerchiamo di individuare tra coloro che hanno la velleità dello scrivere, ecco, un conto è la velleità, un conto è il talento. L'anno scorso abbiamo avuto prova di riuscire in questo intento, siamo riusciti a individuare quelli che secondo noi hanno le prerogative, avere cose da dire, come saperle dire e con qualche forma di guizzo. Quest'anno tentiamo di bissare, speriamo di poter trissare, quadrissare.
2: Le storiche esecuzioni del pianoforte di maestri come Mahler e Debussy, registrate ben oltre un secolo fa, si possono riascoltare grazie all'intelligenza artificiale e a un dispositivo messo a punto dai conservatori di Gallarate e Modena. Il meccanismo presentato a Cremona Musica è in grado di decodificare i vecchi rulli di carta forati, leggibili soltanto dai pianoforti dell'epoca, che oggi sono spesso inutilizzabili. E grazie all'intelligenza artificiale vengono riprodotti timbri e sonorità. I brani digitalizzati possono così essere riascoltati con tutti i moderni device. E per chiudere lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Sabato Sport.
1: Da Trento, 6 minuti dopo le 16 e noi ripartiamo. Sabato Sport, il Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta. Andremo avanti con voi fino alle 19. Ben trovati sempre da Guido Ardoni al microfono. Doveroso tornare a salutare Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, che sono praticamente alle mie spalle nella postazione in piazza Cesare Battisti a Saxarubra, la torre di controllo a Roma. Dovrebbe sempre esserci Stefano Veglia alla parte tecnica. Lo salutiamo con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione. Tante persone che lavorano per far poi arrivare delle voci, e ci sono delle voci alla radio, ma poi anche alla televisione, che rimangono scolpite praticamente per sempre, sono sempre riconoscibili. Io ne vorrei ascoltare una ancora prima di presentarlo, perché poi
2: dici che è normale che io non senta nulla.
1: No, adesso dovresti sentire, no, però la mia voce non la senti,
2: da qua, non dalla cucina,
1: è molto bello tutto questo.
3: L'importante è che tu senta me, perché io non sento neanche me stesso.
1: No, vabbè, adesso sento te, ma poi vedi che piano piano
3: guardo te e vedo mio figlio, certo, va bene.
1: Leggi il labiale soprattutto.
3: Va bene, quello lo posso
1: ovviamente fare. Per chi non l'avesse riconosciuto, Marco Santin, grazie davvero.
3: Un potente tecnico, sento che con due colpi di zappa, no, niente. Ecco, forse. Dici che cambiamo cuffia? Facciamo sto gesto eroico?
1: Secondo me sì. Allora io mi lancio nella radiocronaca del cambio cuffia di Marco Santin, componente ovviamente della Gialappa, il trittico storico, adesso la coppia con
3: ovviamente
1: Giorgio Gherarducci.
3: Almeno mi sento me medesimo stesso, dai.
1: Ed è un bel sentire, sì, vuol dire. Grazie
3: meno,
1: Marco,
3: dai.
1: Siamo contenti che tu sia qui. Sarete ovviamente di qui a un'ora, quindi meno di un'ora, quindi ti teniamo
3: sì, fra
1: qualche
3: poco
1: minuto.
3: Mi deportano in Piazza del Duomo.
1: Piazza del Duomo, il vostro Gialappa Show.
3: Anzi, Giorgio, mi redigrano, così stiamo
1: in tema, cominciamo subito alla grande. Giorgio si è perso nei meandri
3: di
1: Trento.
3: Sta arrivando, dovrebbe essere qui a minuti.
1: Perché sei più tu quello che tiene un po', come dire, le fila degli impegni e le cose.
3: Film, eh?
1: No, però lo immagino, insomma, la sensazione
3: no,
1: è questa.
3: No, perché io semplicemente sono arrivato ieri sera, invece lui arriva oggi.
1: Diamo il tempo di ambientarsi. Ovviamente il trio, il signor Carlo, poi coppia consolidata ormai da anni, certo. State attraversando prima con il racconto calcistico,
3: no,
1: poi
3: hai detto avete, adesso no, mi assumo
1: le mie responsabilità.
3: Per morti, va bene.
1: E allora io ribatto dicendo che di qui a pochi giorni inizia l'ottava stagione del vostro Gialappa Show.
3: Da qui a pochi giorni inizia tutto.
1: Sì,
3: è
1: praticamente
3: una roba che ormai dovremmo essere in pensione, invece in realtà esce il film nelle sale il 22 di ottobre. Con la regia di Veltroni, dove vedrete tutti quelli che ci hanno accompagnato della nostra carriera, Cortellesi, Fabio De Luigi, Crozza, Aldo Giovanni Giacomo, Teo Teocoli e avanti. E rinizia il programma il 19 di ottobre, è l'ottava stagione del Gialappa Show.
1: Spalmata in 3 anni e mezzo, 4 anni, perché ne fate un paio all'anno praticamente.
3: Due serie.
1: I conti potrebbero non tornare per questo, ma il motivo è semplice.
3: Tornano tutto. Ogni anno ne facciamo due, quindi siamo all'ottava stagione con dei nuovi arrivi belli, ma non anticipiamo nulla, anche perché abbiamo tipo la conferenza stampa fra pochi giorni. E nel frattempo esce anche LOL Halloween, che invece di uscire ad Halloween, perché tu dici si chiama LOL Halloween, invece no, escono anche loro tipo il 23 di ottobre, quindi tutto insieme, così la gente dirà o che palle oppure non capirà più nulla.
1: Voi puntate sull'effetto, diciamo, in

0: immersione totale dell'ascoltatore, sì, esatto, spettatore.
1: Uno dice Madonna, no, LOL, no, vado al cinema e ci siamo noi, no, no, al cinema no, va a casa.
0: Non vi si può evitare, infatti, esatto, ci sono cascato anche io, però poi la radio è un po' primo amore, questo lo possiamo dire, no?
1: È amore totale, nel senso che per me la radio è meravigliosa, è vera, è la cosa più vera che c'è. Io ho fatto anni di Radio 2, come
0: sì, sì, ne chiacchieravamo fuori onda,
1: ho fatto anche altre radio che non si possono nominare, no? Quindi sì, DJ Capital,
0: siamo
1: RTL, RDS,
0: ma io non ho sentito niente perché in questo momento c'ho
1: scherzo
0: per i nostri amici tecnici, ovviamente
1: so che ci teneva il direttore di Radio 1 a farmi dire tutti i nomi,
0: lo salutiamo naturalmente, ma noi siamo ecumenici in questo a livello comunicativo,
1: e tanto poi, se cacciano qualcuno stavolta non cacciano me ma cacciano te,
0: e quindi siamo a posto, così anche gli ascoltatori si liberano finalmente da questo cruccio a Trento al Festival dello Sport, perché il calcio soprattutto, poi voi l'avete raccontato, avete aperto una, qui uso il passato, va bene, avete aperto una strada dell'ironia dissacrante, non
1: tanto
0: so se queste parole ti piacciono,
1: notare che stanno ancora lavorando sulla
0: tutto
1: mia
0: per colpa tua,
1: funziona,
0: tra l'altro, cioè hai portato,
1: però l'importante è che mi sentano a casa, quindi
0: un modo di raccontare che hai aperto una strada, su questo possiamo stabilire un
1: comunque
0: punto.
1: Siamo stati fra i primi, forse i primi a scherzare sul calcio, a cercare di renderlo meno pesante. E ieri per esempio in albergo ho incontrato 1000 ex calciatori e sono ancora tutti legati, perché per loro fu una cosa bella, noi pensavamo ci volessero uccidere e invece per loro, che erano ragazzi comunque all'interno di questa roba di seriosità eccetera,
0: essere per così
1: di
0: dire derisi in qualche modo,
1: i presidenti e gli allenatori un po' meno, ma i giocatori erano molto contenti.
0: Allora qua mi inviti subito Marco Santin a nozze con qualcosa che ti avrei voluto chiedere: il calcio di oggi, di questi ultimi vogliamo dire 5-10 anni, voi avete un po' cambiato, vi siete evoluti mantenendo ovviamente le vostre radici, le la vostra cifra, vi occupate di molte altre cose, avete continuato, possiamo dire, ad allevare una generazione di comici, per me gli anni 90, 80-90, il gruppo Zelig, poi adesso fino a Ubaldo Pantani, in mezzo c'è un mondo intero.
1: Come no?
0: Il calcio di oggi è meno scherzabile, qualcuno mi passi questo termine più o meno, cioè è troppo sofisticato, per me è materia quotidiana, io sono tifosissimo, però cerchiamo di fare un po' autocritica.
1: Un pochino si prende forse un po' più sul serio, ma ci sono due motivi fondamentali per cui è difficile rifare un mai dire gol, come la gente mi chiede sui social o anche incontrando, ma mai dire gol, mai dire gol. Intanto aveva un giorno in cui usciva, che era la domenica sera, e la domenica sera si erano giocate tutte le partite, tutte, perché c'è, cioè, fra sabato
0: a fare
1: e domenica,
0: con lo spezzatino
1: adesso,
0: ultra allargato.
1: Che giorno va in onda? Venerdì?
0: No, che giorno
1: che
0: si
1: ce
0: gioca,
1: ne è stata una?
0: Boh.
1: Sabato che ce ne sarà, poi devono giocare domenica, cioè non c'è un giorno dove andare. E l'altra cosa è che ci sono molti più stranieri di prima, quindi allora era più semplice prenderli in giro per come parlavano, prendere in giro uno straniero per come parla male l'italiano non è la stessa cosa.
0: Assolutamente.
1: Non so se sarà d'accordo Vannacci, ma
0: vabbè, lo lasciamo alle sue libere riflessioni, qualora fosse
1: sempre
0: all'ascolto.
1: Sempre che abbia delle riflessioni, cosa di cui non sarei
0: sono,
1: sicuro.
0: Diciamo cose che lasciamo a lui naturalmente, però molte cose si presterebbero. Ora io non sono tra quelli che insomma vorrebbero riportare quel tipo di medie gol, quel tipo di giallappa.
1: No,
0: però
1: noi delle cose, cioè l'anno scorso abbiamo fatto Champions Night e quindi c'erano i lisci, le cose particolari sportive,
0: i grandi classici del repertorio,
1: sì, le mettiamo sempre volentieri, ci sono ancora adesso delle cose meravigliose. Allora c'era anche un'altra cosa in più, che quando noi abbiamo iniziato mai dire gol eravamo gli unici a vedere certe cose, adesso i lisci o le cose un po' strane le vedi anche in altri programmi sportivi. Quando noi abbiamo iniziato, se c'era un liscio di, che ne so, Altobelli, o uno era a San Siro a vedere l'Inter, oppure non l'aveva visto.
0: 10.000 perché telecamere, 12.000 piattaforme.
1: Noi allora li vedevamo in bassa frequenza.
0: Il rumorista
1: adesso,
0: come si chiamava? Come
1: il
0: si
1: rumorista
0: chiama?
1: Si chiamava Stefano Brambilla ed è si può dire anche Sky qui, sì.
0: Ormai
1: sì.
0: L'hai detto.
1: È nella postazione di Sky, l'ho intravisto ieri, Stefano Brambilla. Sì. Adesso fa il produttore, pensa.
0: Con quel fischio, con quegli altri rumori tambureggianti,
1: sì,
0: che hanno caratterizzato
1: il pianto del bambino,
0: il vetro rotto, insomma, l'adolescenza di tanti.
1: rumori io li ho sentiti ovunque, li hanno usati in tutte le trasmissioni, però devo dire che lì siamo stati i primi a usarli.
0: No, poi alla fine se vai a prendere il calendario asimmetrico, il braccetto di destra e mille altre diavolerie che si sono inventati, poi le cose ci sarebbero state, le interviste possibili da trascrivere.
1: Cose ci sono, quindi, tu pensa solo a uno, prima c'era, passando visto Orsato, anche solo uno special sul VAR che quest'anno non esiste più, fino all'anno scorso guardavano anche col VAR se uno si era allacciato bene la scarpa, magari una via di mezzo fra il VAR tutto e il VAR nulla ci stava, diciamo.
0: A noi ha detto, perché tu sei seduto al suo posto e qui ci fermiamo, a noi ha detto in diretta, abbiamo aperto la trasmissione proprio col disegnatore, che alcuni errori, mistakes were made, adesso dicono i giovani sui
1: però
0: social.
1: Perdonami, il VAR è stato messo lì apposta per eliminare gli errori, qui vabbè, comunque
0: vabbè, chiaramente qui parliamo nella tifoseria, sa giustamente di opinione. A proposito di tifoseria, perché io prima fuori onda, diciamo, ti sei sorpreso, perché ovviamente mondo Inter, poi magari ci arriviamo, mondo Crystal Palace, attenzione,
1: mondo Crystal Palace,
0: allora io rifletto su questo, esatto,
1: inglese.
0: Però da quando non vinceva, adesso c'è un piccolo problema, vince, perché ha vinto la Conference, ha vinto l'FA Cup,
1: ha vinto
0: la tre trofei in un anno e mezzo,
1: sì,
0: due anni
1: e mezzo, e non aveva mai vinto nulla,
0: e il tifoso abituato a essere deluso, poi che fa quel giro, non mi piace più, basta, me ne cerco un altro.
1: Infatti loro hanno già capito e li hanno svenduti tutti quest'estate,
0: che non si ripeta più,
1: non corrano il rischio di vincere qualcos'altro perché non siamo abituati. Però devo dire che l'anno scorso è stato meraviglioso, cioè vincere col Palace, incredibile, un po' come quando l'Inter, per me interista ovviamente, è tornata a vincere la Champions, che ricordo a Madrid la gente invece di esultare piangeva, perché
0: quell'incredulità che prevale,
1: quando passa di fronte così tanto tempo diventa un fatto di emozione forte.
0: Allora c'è un problemino, che adesso dopo un paio di tentativi andati a vuoto, anche uno malamente purtroppo, tocca dirlo, questa Champions va rivinta, perché è la dirigenza che lo dice, nel senso è arrivata la seconda stella, è arrivato un altro titolo, e chiaramente adesso vedremo la Roma quest'anno che intenzioni avrà.
1: Secondo me le italiane e la Champions ormai sono su due rette parallele, cioè secondo me sono talmente troppo forti le altre squadre, almeno 5-6 delle altre squadre, che già essere arrivati in finale in questi anni, c'è arrivata l'Inter, ma avrei detto comunque se fosse arrivata qualsiasi altra squadra è stato un miracolo. Però Paris Saint Germain è un altro pianeta, diciamoci la verità, le inglesi no. Adesso il Manchester City riapre un po' le cose,
0: sì, diciamo, hanno qualche problemino, che
1: però
0: sì,
1: ci sono due o tre squadre, il Bayern, che sono di un altro pianeta. Poi a volte il calcio, la palla è rotonda, si dice, succede il miracolo, però deve essere un miracolo, ecco.
0: No, però per esempio, per agganciarmi da giornalista di razza ovviamente alla stretta attualità, doveva esserci un abisso di distanza anche con la Francia e Zidane,
1: no,
0: poi alla
1: certo
0: fine ieri sera ci siamo messi lì, abbiamo saputo soffrire, ribattere, abbiamo anche addirittura rischiato di fare qualcosa in più, abbiamo portato un pareggio che ti lascia ora
1: è
0: così
1: stato là. Bravissimo Mancini, perché ha iniziato con una sconfitta casalinga e tutti, ecco, la solita Italia, invece poi abbiamo vinto in Turchia, ce la siamo giocata in Francia, devo dire, meno male, perché abbiamo bisogno anche di una nazionale un po' diversa, perché ormai la gente era depressa sulla nazionale.
0: No, anche perché
1: quanti
0: poi
1: anni è che non andiamo ai mondiali?
0: Eh beh, dunque, l'ultima partecipazione risale ovviamente al 2014, l'ultimo accesso alla fase a eliminazione all'anno di grazia 2006, fate conti, voi lì facevate ancora le radiocronache, giusto?
1: Ma noi in realtà le cronache dei mondiali fino a questi
0: mondiali
1: abbiamo
0: europei,
1: fatte tutte, sono 10 edizioni dei mondiali, e quello del 2006 avevamo un canale dedicato a Sky che era solo nostro, Sky Jalapa, se c'erano tutte le abbiamo fatte tutte, siamo arrivati alla fine che eravamo più stanchi noi dei giocatori, perché i giocatori facevano la loro, noi le facevamo tutte, capito? Quindi eravamo stanchi, però sì, 2006 come no, abbiamo vinto il mondiale, come dice Caressa.
0: Io dico che c'è anche tanta Rai, e sottolineo Rai, nella vostra carriera, così pareggiamo i conti.
1: Abbiamo fatto un sacco di cronache per la Rai.
0: Siete passati per quelli che il calcio, parlavi prima di Radio 2, quindi comunque siete stati parte.
1: Nel momento in cui siamo stati in Rai siamo stati benissimo, cioè lo dico in tutte le interviste, e non è adesso per piaggeria,
0: no,
1: perché
0: no,
1: sai che non ne sono capace.
0: Hai una certa schiettezza, quindi
1: esatto,
0: voglio
1: non
0: dire.
1: Non sarei capace di fare quello che deve fare i complimenti. E di cronache dei mondiali ne abbiamo fatte tantissime sulla Rai, come no?
0: E in tutto questo un imitabile, nel senso di imitazione, dell'Inter, un Christian Chivu lo vedresti da proporre? Tu dici, lui parla un ottimo italiano, anche perché ha dei trascorsi discorsi importanti.
1: Quindi mi ha stupito anche in quello.
0: Esula da, come dicevi giustamente prima, dai calciatori e allenatori che non possono essere, come dire, messi nel gioco comico, perché
1: no,
0: sarebbe
1: lui
0: facile.
1: Parla ormai italiano da 30 anni,
0: un kiwi imitabile,
1: però
0: oppure
1: non ha ancora le caratteristiche. Normalmente, per quando noi facciamo delle parodie, riusciamo a capire una cosa di debolezza del personaggio e puntiamo su quella. Ancora devo dire che non ha fatto scivolate, riesce a mantenere. Dovremmo farlo probabilmente quello che arriva tranquillo in conferenza stampa e prima è inferocito e spacca tutto lo spogliatoio. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché quando si presenta è posato e invece secondo me prima ha dato i numeri.
0: È un'idea da girare a Ubaldo subito.
1: Beh, Ubaldo
0: lui lavora per conto suo,
1: è diventato mostruoso ormai a fare
0: Ubaldo Pantani, ovviamente.
1: Ubaldo
0: insomma,
1: Pantani,
0: che
1: certo.
0: Il gruppo storico ancora in contatto. Io poi sono, purtroppo, questo me lo devi concedere, non nostalgico nel senso di legato a quel periodo.
1: Sono nostalgico anch'io, figurati. No, il gruppo storico, figurati, li abbiamo visti tutti, perché per fare questo film li abbiamo visti tutti,
0: ritrovati.
1: Siamo andati a vedere Walter Veltroni quando girava alcune interviste, in alcune siamo stati anche noi a suggerire delle cose, li abbiamo visti tutti, quindi è stato un bel momento e credo che per lanciare questo film faremo anche delle cose all'interno del programma. A parte che in questi anni sono venuti spesso a trovarci al Jalapa Show da Aldo Giovanni e Giacomo, la Cortellesi, cioè molti sono tornati.
0: Quelli di famiglia sono sempre lì.
1: Ma perché in realtà noi abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto con i nostri comici, con i nostri attori, li abbiamo sempre prima di tutto difesi, perché un comico per rendere bene deve essere difeso, protetto, ma anche nel fatto di evitargli di fare robe magari che siano a rischio, che non facciano ridere. Quindi il fatto che ci abbiano visto così, da una parte ci hanno visto caga cazzi, non so se si può dire caga in radio,
0: ma
1: dall'altra ci hanno visto protettivi, quindi, in qualche modo sono ancora affezionati.
0: Io sono contento di aver condiviso con te la mia ultima trasmissione su Radio 1, è stato bello.
1: Vieni a trovarci anche tu, ma scusami,
0: nel caso mando il curriculum.
1: Apriamo le porte
0: poi
1: del Jalapa Show.
0: Assolutamente,
1: senza problemi,
0: lancio
1: senza
0: anche problemi. Un appello per il
1: io
0: mio
1: però farei anche il suo nome, perché lui se la deve cavare?
0: Allora io vi
1: facciamo
0: spiego ovviamente
1: anche lui,
0: abbiamo al nostro fianco Cristiano Piccinelli, che è la nostra voce tra le mille cose del ciclismo, oltre che del calcio, e poi alle Olimpiadi non vi dico e non
1: e
0: vi
1: non
0: conto.
1: E non vogliamo farlo cacciare anche lui?
0: No, perché lui è pagato per parlare dalle 16:30 in poi, e noi su questo siamo rigorosi, assolutamente.
1: Quindi dirà che non era qui lui.
0: No, lo nega totalmente, ora è svelato questo gioco e viene giù un altro castello che avevamo costruito clamorosamente. Marco Santini, vai a cercare Giorgio Gherarducci, che il pubblico vi aspetta,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Andiamo in Piazza del Duomo.
0: Alle 17 il nostro Jalapa Show, ci siamo divertiti, grazie.
1: No, grazie a te, grazie
0: una,
1: a tutti.
0: È una bella pagina quella che continuate
1: fammi
0: a scrivere.
1: Sapere poi quando
0: sì, ci sentiamo,
1: la
0: esatto.
1: No,
0: poi, se sei un buon avvocato, me
1: sono
0: lo consiglio.
1: Sono abituato, sai com'è.
0: Va bene, grazie.
1: Soprattutto su Radio Rai.
0: Grazie a Marco Santini, grazie davvero. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Ciclismo, Piccinelli ha svelato tutto il bluff, il nostro Santini, per fortuna parleremo dell'eroica. Appuntamento storico, tra poco. No.

0: mille vite per questo brano, evidentemente, se telefonando versione Delta V carica di suoni elettronici, mille vite, mille volti per il ciclismo, e noi cercheremo di metterli un po' insieme nei prossimi minuti, la competizione, l'agonismo, ovviamente i grandi nomi, i grandi campioni, e poi la competizione sì, che però ci porta anche alla storia, alla tradizione, alla partecipazione e all'inclusione, perché in tutto questo, in provincia di Siena, è il weekend dell'eroica che taglia, è vicino a tagliare il traguardo, il prossimo sarà il 30esimo, la 29esima edizione, con un weekend ricco di iniziative. La nostra postazione qui a Trento è molto animata, ma in collegamento intanto telefonico, e vado a salutare il presidente di Eroica Italia, Franco Rossi. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio e grazie di averci intercettato.
0: Grazie a lei, naturalmente, ci giunge chiara la sua voce, non potrebbe essere meno chiara. Ho il piacere di avere accanto a me il decano dei dirigenti, se posso definirla così, Beppe Martinelli, benvenuto su Radio 1, ben trovato anzi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ovviamente direttore sportivo storico della Stana, i grandi italiani arrivati al trionfo nelle grandi corse a tappe, quanto ci mancano un po' quei nomi e quei tempi, e poi ovviamente un presente e un futuro ancora da scrivere, e poi ha svelato tutto Marco Santini, il gialappa che era presente qui con noi fino a pochi minuti fa, perché si è unito alla squadra anche Cristiano Piccinelli, voce del ciclismo, assieme a Manuel Codignoni e a tutti gli altri. Cristiano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Franco Rossi, ovviamente parto da lei, ci dia un po' il polso della situazione, perché tutto è cominciato in realtà già giovedì, naturalmente, con una serie di iniziative, e poi tra oggi e domani le diverse gare che anche quest'anno l'Eroica propone. Poi ricorderemo le peculiarità, perché se io parlavo di storia e tradizione non lo dicevo in maniera ovviamente casuale. Franco Rossi.
1: Sì, intanto vorrei ribadire la provincia di Siena, il posto dove è nato l'Eroica è Gaiole in Chianti, e quindi io sono qua perché l'evento è iniziato praticamente giovedì con il festival. L'Eroica è un'edizione non solo sportiva ma è culturale, di passione, di piacere, e quindi abbiamo iniziato il tutto giovedì, e la giornata di ieri è stata dedicata alla musica, ai sorrisi, e questa mattina è iniziata la parte sportiva, perché da 4 edizioni facciamo l'Eroica in 2 giorni, quindi facciamo i percorsi lunghi nella giornata di sabato e i percorsi medi e quello più corto la giornata della domenica. Abbiamo iniziato stamani mattina proprio sulla piazza di Ricasoli qui a Gaiole con il percorso lungo con le biciclette del antecedenti al 1930, quindi pari davanti, gli eroici più eroici sono partiti per fare questo grande percorso. Successivamente alle ore 5 di mattina invece sono partiti gli altri eroici che stanno percorrendo in questo momento i 209 chilometri, e poi anche il percorso un pochino più diciamo corto, che è il 135 chilometri, che sono partiti fino alle ore 7. Cosa dire? I partenti di oggi sono stati circa 3.500, ancora il numero esatto non lo abbiamo, quello di domani invece è un numero di un po' più alto, perché arriveremo a 4.500.
0: Il sì, dovrebbero essere tutti 9.000 gli iscritti, è un numero chiuso ovviamente, ma è comunque una manifestazione, un qualcosa che va a coinvolgere circa 30.000 persone. Resta in collegamento con noi naturalmente Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, però vado anche a coinvolgere Beppe Martinelli. Anticipava alcuni elementi che sono ben noti agli appassionati, poi noi ci rivolgiamo sempre al più ampio pubblico, le bici d'epoca, lo spirito di un tempo, le strade bianche, persino l'abbigliamento, no, come lo si vedeva una volta, una dimensione per chi ha vissuto e vive insomma il più alto livello del professionismo, la dimensione genuina di partecipazione. Poi non è che siano mondi, no Martinelli, così distanti, perché c'è un tratto comune, un denominatore.
2: Sì, guarda, io ho avuto la fortuna di fare la prima eroica coi prof, e subito ho capito che c'era un entusiasmo, una voglia di fare, una voglia di portare avanti questa passione, e poi vedere chi si prepara all'eroica, perché alla fine non è che uno va lì e prende e fa l'eroica, c'è gente che si prepara, c'è gente che compra la bici e la mette in ordine per poter essere competitivo quel giorno lì, perché alla fine c'è anche una competizione, poi alla fine non è solo il fatto di partire. Ho avuto la fortuna anche di farlo quest'anno, per dire, nella competizione vera con gli junior, che già e già lì assapori veramente cosa vuol dire essere nell'eroica, perché vedi proprio i paesi che costruiscono un evento nell'evento. Perciò a me è piaciuto veramente.
0: Cristiano Piccinelli, coinvolgo subito anche te, ed è accanto a noi Beppe Martinelli. Franco Rossi, poi mi suggerivate entrambi, ricordiamo a chi ci ascolta le caratteristiche che deve avere poi la bici, la bicicletta, che sono, io leggevo, anche abbastanza stringenti, no, per far sì che possa essere ammessa all'eroica, proprio in termini tecnici.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e due minuti.
1: Antecedente al 1987, e quindi ha tre caratteristiche principali: deve avere le gabbiette sui pedali, quindi non devono esserci attacchi rapidi. Poi, oltre a questo, deve avere i fili esterni dei freni e poi deve avere il cambio sul tubo obliquo del telaio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, abbiamo rigorosamente maglie di lana e anche pantaloncini di lana. A proposito di quello che diceva poco fa Beppe, quest'anno abbiamo dedicato un gruppo di 10 juniores che hanno fatto la Siena Montalcino in maglia in maggio, e faremo praticamente fare a questi 10 ragazzi un'eroica con la maglia di lana degli anni 70-80 della nazionale italiana, proprio per far vivere a loro un'esperienza.
0: Sorridevano con occhi sognanti Martinelli e Piccinelli accanto a me, devo dire, immaginando, pensando a questi aspetti.
2: No, Rossi. Pensando a questi ragazzi, perché proprio non molto tempo fa ho tirato fuori dalla mia valigia vecchia una maglia che avevo i primi anni da prof, con la Jolly Ceramica, che veramente era diventata lunghissima, e dicevo, oh, non posso essere grande così. Però alla fine, quando tu ce ne avevi due per tutta la stagione, cominciava a diventare sempre più lunga la lana, praticamente, anche i pantaloncini sempre un pochino più grandi.
0: Cristiano Piccinelli, chiacchieriamo, oltre che con Franco Rossi, con un argento olimpico a Montreal, che peraltro è stata la sede degli ultimi mondiali, e poi ovviamente mettiamo insieme anche un mondo apparentemente lontano, come dicevo poco fa, ribadisco anche con te, apparentemente lontano, lontano per alcuni aspetti, che poi si ricollega al grande capitolo, al grande libro delle due ruote.
5: No, l'eroica rappresenta ancora, direi, l'essenza del ciclismo. Quel ciclismo, insomma, che fa epica, che fa racconto anche della storia del nostro paese, perché poi su quella storia è nata anche, diciamo così, lo sport in assoluto. Molte innovazioni anche tecnologiche della Rai stessa sono nate con il Giro d'Italia, ad esempio. L'eroica poi ha questa capacità anche organizzativa importante, perché i numeri l'avete fatti, oltre 9.000 spettatori, oltre 9.000 partecipanti, ma poi ci sono i familiari, certo, i figli, i parenti, c'è chi arriva col camper, chi arriva con la roulotte, c'è anche di appiazzare queste persone, e poi arriva gente da tutto il mondo. Non so, Franco, quest'anno chi c'è? Insomma, sono stato due anni fa all'Eroica e ho trovato una persona della Nuova Zelanda e un australiano. Non so adesso se avete avuto modo di capire
0: di
5: qual è
0: più lontano, l'internazionalità, ecco, dell'evento. Franco Rossi, torniamo da lei.
1: Ma allora, diciamo che quest'anno le nazioni presenti sono 41, ora a memoria non mi ricordo, però abbiamo il grandissimo dato che aumentiamo il numero degli iscritti. Siamo passati dal 39% nell'edizione 2025, del 2025, al 41,7% del 2026, così come un dato in aumento, ci tengo a tenerlo, è il dato delle donne, che sta aumentando ogni anno. E anche in questo anno abbiamo una percentuale molto alta, perché siamo intorno al 13,5% della partecipazione di donne. Così come dato statistico, ma molto interessante, si sta anche abbassando invece l'età dei partecipanti. Questo perché comunque il sapore, il valore che riusciamo a trasmettere, tornando al passato, ci siamo resi conto che siamo molto più attuali di quello che invece magari alcuni ci pensano di essere.
0: Aperti anche alle generazioni naturalmente più fresche, più immediate. Poi c'è lo sguardo al futuro. Franco Rossi, so che può essere, non dico irrituale, ma prematuro parlare di una prossima edizione, quando ancora ci sono una giornata e mezzo, ci sono delle ore da consumare piacevolmente con l'edizione di quest'anno. Sarà la 30ª, e immagino che il lavoro poi cominci, se non prima, un minuto dopo che si sia chiusa questa 29ª edizione.
1: Sì, è un grande record, perché comunque sviluppare per 30 anni e trasformare un'edizione storica di un'idea di Giancarlo Brocci, che al tempo poteva sembrare un'idea pazza e bizzarra, poi come lo è stato successivamente con la prima edizione dei professionisti, fatta due giorni dopo l'Eroica, dove io ero presente. Quindi facemmo nel 2007 l'Eroica con le maglie di lana, e il martedì si fece la prima edizione dei junior, dei professionisti. Questo a dimostrazione che comunque è stata una grande intuizione, oggi abbracciata da un territorio, voglio dire, l'importanza di Strade Bianche la conoscete, oggi è una grande, diciamo, evento che tutto il mondo ci guarda e ci invidia.
0: Beppe Martinelli, torno da lei naturalmente, venendo invece a uno sguardo futuro ben più lungo. Prima se ne parlava, ovviamente l'annuncio un anno fa, la presentazione ufficiale con tutti i crismi l'altro ieri, il Super Mondiale di Ciclismo proprio qui a Trento, tanto per restare sul territorio, magari ci arriviamo, però la prima cosa sulla quale vorrei portarla è come sono queste settimane, questi mesi per il grande ciclismo senza il dominatore, senza il cannibale. Noi, accostando mondi diversi ma credo in maniera appropriata, ascoltavamo nel GR1 poco fa, ai noi ancora non c'è una data per il rientro di Sinner, Alcaraz ha avuto alcuni problemi, quando manca il gatto i topi devono ballare, quando manca il dominatore o i dominatori le carte si mescolano, e l'abbiamo visto anche ai mondiali in parte.
2: No, l'abbiamo proprio visto al mondiale, quanta tattica è stata sbagliata negli ultimi 3-4 giri, oppure è stata sbagliata all'inizio convinto che di essere super. E si è visto proprio al mondiale il fatto che se Sass ha messo la squadra a lavorare convinto che gli ultimi due giri potesse fare la differenza, invece è rimasto senza gambe, così come tanti campioni. Se fosse stato Pogacar avrebbe preso in mano la situazione, a 50 dall'arrivo sarebbe andato per la sua strada, e dietro ci sarebbe stato una corsa per il secondo posto o per il podio.
0: Il primo degli umani, diciamo.
2: Invece così tutti hanno pensato che potesse essere la volta buona per vincere il mondiale, alla fine ha vinto, non dico un outsider, però uno che sicuramente era stato più a rotta degli altri.
0: Cristiano Piccinelli.
5: Sì, un mondiale vinto da un gregario, perché questo bisogna dirlo, senza ovviamente che questa parola...
0: Il suo stupore lo conferma, diciamo, la sua incredulità quasi.
5: Sì, ma sa anche benissimo lui quelle che sono le sue... Comunque Brandon McNulty, facciamo il nome, certo. È un corridore che a livello juniores ha vinto dei mondiali a cronometro, perché lui insomma ha questa specialità, poi è diventato un passista, è l'uomo anche che diciamo spiana la strada alle vittorie di Tadej Pogačar, che non a caso è stato anche uno dei primi a complimentarsi proprio con lo statunitense. Però è stato un mondiale in cui la tattica, come giustamente ricordava Martinelli, ma non c'erano dubbi ovviamente sulla sua analisi, è stata sbagliata da molte squadre e da molti corridori, perché anche Van der Poel non mi ha sembrato particolarmente lucido nelle sue scelte. Una tattica invece che è stata corretta ma che non ha portato i frutti sperati è stata quella dell'Italia. Non a caso Ciccone all'arrivo insomma era molto deluso, perché il nono posto vale sì, perché è comunque un piazzamento importante, però evidentemente c'era coscienza nell'ambito azzurro che si poteva fare anche podio in quel mondiale, no Beppe?
2: Sì, è arrivato purtroppo con dei corridori troppo veloci e non è riuscito a sprintare, facendo però arrivare davanti per il secondo, cioè lottare per il secondo posto, poi vabbè è diventato un nono, però quello che poi tu proprio hai rimarcato è il fatto che un Pedersen che non si è mai visto in tutta la gara è arrivato quinto, cioè quando invece un Del Toro o un Picco che veramente sono stati sempre nella corsa per poter lottare per vincere, probabilmente sono arrivati senza gambe.
0: In questo ping pong tra i mondiali dei quali parlavate, l'Eroica, Cristiano Piccinelli, se vuoi tornare da Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, poi tra un po' lo saluteremo, restiamo ancora un po' con Beppe Martinelli.
5: Sì,
0: con
5: solamente perché vorrei che insomma riuscisse a spiegare quelle che sono le difficoltà, ma anche diciamo l'orgoglio di organizzare una cosa che strada facendo negli anni è diventata una cosa molto grande, soprattutto insomma in un momento in cui organizzare, garantire anche sicurezza, perché anche questo è un aspetto importante, a chi partecipa è sempre più difficile, perché ci sono norme sicuramente più stringenti, però ecco, gestire proprio un evento di questa portata sappiamo, immaginiamo che possa essere difficile, e allora ti chiederei Franco insomma di spiegarlo un po' anche ai nostri ascoltatori.
1: Ma allora, l'eroica ha di sicuro un popolo affezionato che ci aiuta molto sulla parte organizzativa, perché comunque non è una gara agonistica, tutti arrivano qua con la voglia di fare festa, con il sorriso, quindi c'è una positività nell'arrivare e nel preparare l'evento, no? Perché un evento come l'eroica si prepara per molti giorni, per molto tempo. Ieri sera abbiamo fatto il concorso di eleganza, ci sono persone che preparano la bicicletta per mesi, vanno a cercare i pezzi diciamo più di tutti i tipi, in tutti i mercati, in tutti i sistemi. Questo chiaramente fa sì che quando iniziamo a fare l'evento, arriviamo nell'evento, siamo aiutati da questo straordinario popolo. È le strade che percorriamo, proprio come è nata l'eroica, percorriamo strade periferiche, no? Che anche oggi io stesso, che faccio parte della commissione amatoriale di Federazione Ciclistica Italiana, dico: andiamo a scegliere dei percorsi, delle strade periferiche, no? Dove si percorre strade poco trafficate e sono più semplici anche da organizzare. Chiaramente la maggior parte delle strade sono bianche per quanto riguarda la sicurezza, quindi qualche persona in più con le auto va forte, ma sono percorsi diciamo abbastanza facili, diciamo sotto il profilo organizzativo. E poi, come ripeto oggi, stamani mattina sono stato in giro con la macchina, un territorio intero fa una festa, perché comunque abbraccia e accoglie tutti gli eroici che arrivano da tutto il mondo con grande affetto e con grande sorriso, e questo per noi è una grandissima, grandissima risorsa, e quindi pubblicamente li voglio ringraziare.
0: Franco Rossi, prima di salutarla le chiedo di riepilogare, lo ha fatto prima così per congedarsi ai nostri ascoltatori, quello che sarà poi nelle prossime ore il programma, ovvero ormai della giornata di domani, per questa edizione dell'Eroica.
1: Sì, domani partiremo con i percorsi diciamo dei 100 chilometri, dove saranno anche presenti la squadra Rai, no? E quindi faremo diciamo il percorso dei 106 chilometri, il percorso di 81 chilometri che sarà interamente nel Chianti, e il percorso dei 46. Quindi, come oggi le previsioni danno una giornata baciata dal sole, sul ristoro di Dievole abbiamo previsto 3.500 uova per chi arriverà diciamo su questo ristoro, quindi questo è quello che mi sento di dire.
0: Allora, io ricordo ovviamente che noi domani, nel corso di Domenica Sport, trasmissione che rientrerà per così dire nella sua base naturale a Saxarubra, ma ci sarà un ulteriore approfondimento proprio sull'eroica, sulla giornata di domani, su questa 29esima edizione, aspettando la 30esima, guardando sempre al futuro, al domani. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro naturalmente a lei, grazie.
1: Grazie, e per la 30esima edizione siete tutti invitati.
0: Con molto piacere. Cristiano Piccinelli già sta preparando, è già pronto con la maglia. Beppe Martinelli, insomma, naturalmente l'appuntamento che arriverà nel prossimo anno. Io poi, in questo, torno a ripetere, a usare questa espressione, in questo continuo rimbalzo tra mondi apparentemente distanti, 2016-2026, sono passati 10 anni da quel Nibali, e poi nel frattempo sì, abbiamo visto altre cose, su questo dovrei, cosa che farò tra poco, cedere il microfono al nostro Cristiano, che essendo voce narrante è ben più informato di me, però ai giochi c'eravamo, a Tokyo, a Parigi abbiamo visto magari sulla pista cose egregie, eccezionali. Trento metterà tutto insieme con i super mondiali tra 5 anni. È chiaro che nelle prove in linea, nelle grandi corse a tappe, abbiamo cose buone ma non eccellenti. Sono severo se dico così? Non credo, no?
2: No, dici la verità, dici quello che in questo momento è, cioè abbiamo 4-5 campioni, super campioni che dominano il panorama mondiale, e noi ci siamo qualche volta meno, però sta arrivando qualcosa secondo il mio punto di vista. Il Piganzoli, che oggi vince l'Emilia e che è stato competitivo al Tour e al Giro facendo il gregario, e questo purtroppo è quello che in questo momento qualche volta si tocca, perché non avendo una squadra World Tour in Italia, i nostri spesso e volentieri vanno a lavorare per gli altri, pur essendo dei buoni corridori. Però qualcosa si muove, perché il Finn che ha vinto il Tour dell'Avenir e il Giro d'Italia quest'anno degli Under 23, l'anno prossimo sarà prof, perciò cominceremo a vedere qualcosa anche noi. Certo, come ho detto prima, ripeto, avendo un McNulty che l'anno prossimo in maglia di campione del mondo lavorerà nei primi 100 chilometri per un Pogacar, sembra quasi che si sia voltato qualcosa al contrario, però
0: mi ridato gregario, però, lo vedremo,
2: sarà così
0: con quella splendida maglia.
2: E questo la dice lunga su che campioni ci sono in questo momento.
0: Cristiano Piccinelli, poi ci sono ovviamente, oltre al tuo prezioso contributo su questo punto in particolare, ci sono anche le cose che accadono in questi minuti, tante diverse.
5: Allora, siamo a 12 chilometri dall'esaurirsi della prova in linea elite per quanto riguarda gli europei, 12 chilometri al traguardo, c'è al comando Demi Vollering che ha vinto il mondiale con 35 secondi di vantaggio su Puk Pietersen, Paesi Bassi, anche lei credo che si sfilerà perché è, diciamo così, colei che ha fatto, diciamo, ha dato il là all'attacco della campionessa del mondo. Poi però c'è anche Lisa Longoburghini, splendido bronzo in quel di Montreal, Nieva Doma, Niedermayer e Reusser, il gota sostanzialmente del ciclismo, fatta eccezione per le americane. Però ecco, Elisa Longoburghini è lì a giocarsi anche una medaglia europea. Tornando sul discorso invece che ha un po', diciamo così, anticipato il nostro ospite Beppe Martinelli, parlava della mancanza di una squadra italiana, è una cosa insomma di cui si parla da tempo, è una cosa di cui si parla anche, diciamo, adesso, non in maniera così precisa, ma dalle proposte che sono arrivate dal presidente Ussiai Lapertien, perché insomma ci sono all'idea, almeno in divenire, delle possibili cambiamenti sui calendari, addirittura sulla riduzione delle gare a tappe dal punto di vista dei giorni di gara, su anche una sorta di salary cap, un tetto salariale per le squadre. Ecco, di tutte queste novità c'è qualcosa che ti convince, che potrebbe aprire magari la strada, la volontà anche ovviamente imprenditoriale italiana, di costruire di nuovo una squadra tricolore?
2: Ma sai, sì, c'è stato adesso un seminario importante lì a Montreal, dove sono emerse praticamente delle volontà per poter cambiare qualcosa, per fare in modo che i migliori corridori siano nelle migliori gare, ma è da anni che si dice questo, però dopo ognuno gestisce un po' a casa sua, fa un po' quello che vuole, cioè nelle squadre sono diventate talmente importanti e talmente grandi nelle dimensioni proprio che fra poco avremo gli Under 19 con la maglia della squadra World Tour. Perciò credo che noi abbiamo perso troppi treni e credo che sarà difficile per noi in Italia che nasca a breve una squadra World Tour.
0: Cristiano, sarebbe già per prego. No,
2: sarebbe già importante se nascessero due o tre squadre professional bene.
5: A livello, diciamo, magari di quella di Cancellara, per capirsi, la Tudor, che è professional, che però ha un budget importante.
2: Che è professional, però ha il budget quasi di una World Tour. Sarebbe il massimo una cosa del genere, come era l'Alpes in qualche anno fa.
5: Eh sì, anche perché insomma questa necessità, anche perché poi alla fine si rischia e si sta rischiando che due, tre squadre stiano dominando e poi ci siano delle squadre che invece fanno fatica, così per dire, ad arrivare alla fine del mese, perché succede anche questo.
2: No, sicuramente andando avanti così diventeranno sempre più grandi chi ha veramente uno sponsor internazionale o addirittura supersonico, come può essere la UAE o come può essere qualcun altro, e le altre lotteranno per essere dalla partita. Io mi auguro di no, perché un tetto salariale, secondo il mio punto di vista, dovrebbe esserci almeno a livello delle squadre più importanti, però la vedo difficile davvero che cambi qualcosa a breve.
0: Beppe Martinelli, col suo prezioso contributo, come sempre abbiamo messo insieme tutti i pezzi dall'eroica poi ai grandi livelli, ai grandi trionfi, ai protagonisti dell'oggi e del domani. Grazie sempre su Rai Radio.
2: Grazie
0: 1, buon festival, è stato un piacere averla con noi. Cristiano Piccinelli, naturalmente una risentirci, perché
5: sì, insomma, ci sarà il Giro di Lombardia la prossima settimana, lo seguiremo ovviamente con la speranza magari che, come è successo per il Giro dell'Emilia, visto che non c'è Pogacar, che ha vinto gli ultimi 5, quest'anno non lo vincerà sicuramente.
0: Siano sparigliate le carte e quindi qualcosa di nuovo succederà. Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie ancora davvero a Beppe Martinelli.
2: A voi,
0: grazie.

0: rievocato in qualche modo i good old days, i vecchi giorni di gloria in qualche caso per il ciclismo italiano, che torneranno, che abbiamo continuato ad attraversare, perché parlavamo anche della pista e non solo delle prove su strada in linea. In tutto questo io torno a ringraziare, anche se li ho citati inizio ora, però Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, grazie anche alla nostra squadra romana, però fanno continuamente un gran lavoro qui per sistemare ogni avvicendamento. Sarò rapido perché vorrei proporvi proprio al volo, si avvicina l'appuntamento con l'informazione delle 17, questo è il Festival degli Invincibili, questo è il titolo: si è grandi campioni o campionessi anche quando si è vinti, sconfitti. La nostra nazionale di pallavolo femminile, Julio Velasco, guru del nostro sport, il CT delle Azzurre, è stato intercettato dal nostro Emanuele Granelli, battitore libero qui a Trento, per parlare di diversi temi. Ne abbiamo fatto una piccola sintesi, un minutino, tutto da gustare, proprio per quanto riguarda la sconfitta contro la Turchia. Questo argento europeo è sempre un podio, è sempre una medaglia, poi ci si aspetta sempre il massimo dalle ragazze, ma sentiamo cosa ha detto a Emanuele Granelli Julio Velasco, eccolo qui.
1: Felice non credo, non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatto, nel senso che hanno dato il loro massimo, io gli ho detto che ero orgoglioso di loro, però nemmeno, secondo me c'è da cercare cose ben concrete, non troppo generali, cioè quali sono le cose, ma quello lo facciamo anche dopo di vincere, anche perché la lettura che si ha delle vittorie e delle sconfitte è sempre molto fuorviante. Noi quando abbiamo vinto con la Turchia ha fatto più punti di noi nel mondiale, e qua noi abbiamo perso, abbiamo fatto più punti della Turchia, però questo è un sport a set, non è un sport alla somma di punti, e quindi è così, semplicemente. Però quando si vince, nessuno ha analizzato i set che abbiamo perso quando abbiamo vinto il mondiale con la Turchia, neanche una parola, peggio di quando abbiamo perso, per cui la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Bisogna analizzarle con la mente fredda, non subito, con calma, e poi trarre delle conseguenze per sapere su che cosa lavorare, semplicemente.
0: E unendoci un parere personale, poi le analisi di Velasco sono sempre così sincere e particolareggiate e accurate che andrebbero messe per iscritto e fatte sentire nelle scuole, lette magari anche dove, nei luoghi dove si fa sport. Non abbiamo né vinto né perso, abbiamo pareggiato ieri con la nostra nazionale di calcio a Parigi. Proprio da lì ripartiremo nel prossimo blocco di Sabato Sport in diretta da Trento, anche qui sapore adolescenziale evidentemente, perché era uno dei primi successi dei Blu Vertigo, almeno uno dei successi che contavano davvero con queste altre forme di vita. Poi Saxa Rubra, R1, quello delle 17, ripartiamo ancora con Sabato Sport in diretta da Trento. A tra poco.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Spagna prosegue la mobilitazione contro la crisi abitativa. Manifestazioni in numerose città, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e il blocco degli sfratti. A Valencia scontri fra polizia e manifestanti, una persona è stata arrestata e 9 agenti sono rimasti feriti. Corteo anche a Madrid, aperto da uno striscione con la scritta "Ora sciopero generale", a scatenare le proteste lo sfratto di una 87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se andare o meno a elezioni anticipate. Il conflitto tra Russia e Ucraina, nuovo avvertimento da parte di Mosca, i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano a Kiev sono stati invitati a lasciare la città dove un drone russo ha colpito e distrutto un ponte. Il bilancio di oggi è di una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. Terra dei fuochi, la premier Meloni annuncia sui social uno stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e il risanamento del territorio fra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Parliamo, osserva, di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, aggiunge Giorgia Meloni, semplifichiamo e velocizziamo le procedure per risanare anche altri siti contaminati su tutto il territorio nazionale. È stato individuato e arrestato l'uomo accusato di aver ferito un funzionario di polizia lo scorso aprile a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volto il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
2: A Messina è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato 29enne della donna di 31 anni specializzata in medicina trovata morta nella sua abitazione a Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso giovane convivente con la vittima da alcune settimane a dare l'allarme al 118. La pista privilegiata dagli investigatori resta quella di un overdose. 13° anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti sull'isola, la cerimonia in ricordo delle vittime, il servizio di Lucia Basso.
4: Un canto di dolore e una richiesta d'aiuto ad accompagnare la marcia verso la porta d'Europa nella giornata della memoria e dell'accoglienza qui a Lampedusa. 13 anni fa, mezzo miglio dall'isola dei Conigli, il naufragio che provocò 368 vittime e 155 sopravvissuti. Oggi il ricordo si mescola all'emozione dei familiari, come i padri di Selin e Tosmon, 13 e 14 anni, giovani eritrei partiti senza genitori. Kaasai e Michele sono qui per la prima volta.
5: Lei è andata perché andavano le altre persone e poi lei è andata con loro, non lo sapeva niente di queste cose perché era piccola bambina a 13 anni.
4: Nel Mediterraneo intanto si continua a morire, solo 3 giorni fa l'ennesimo naufragio. Prima della marcia in videocollegamento il cardinale Matteo Zuppi, alla commemorazione anche tanti studenti arrivati da tutta Italia.
6: Ricordare tutta questa gente che è morta in mare.
4: Poi con alle spalle il Mediterraneo, la preghiera interreligiosa e la lettura dei nomi delle vittime.
2: Incendi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su 3 fronti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. Operazioni di spegnimento in corso anche a Genova per un vasto fronte sulle alture del ponente cittadino. In via precauzionale gli abitanti di alcune case sono stati fatti allontanare. La nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 18, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
8: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
7: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un

0: ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
1: Sabato Sport.
2: Alle 17:06 minuti di nuovo collegati da Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, Rai Radio 1, la nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Andiamo in onda con Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. Vado a salutare a Roma in questo momento Marco Mascia e poi ovviamente il resto della squadra che non cambia: Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione, Guido Ordoni al microfono. E come probabilmente potrete sentire in sottofondo, la piazza si è ulteriormente animata ora che il sole è un po' calato e la temperatura è scesa. Non siamo soli, ovviamente, con la nostra postazione di Radio Rai, ci sono altri stand, per così dire, con tanti appassionati a caccia di autografi o di gadget in questo preciso momento, ed ecco perché, insomma, in sottofondo arriva questo po' di entusiasmo, fa parte del racconto dal vivo evidentemente. Poi l'altro tratto distintivo, almeno uno dei tratti distintivi di questo festival, alla sua non edizione, è che il calcio ha un valore paritario rispetto agli altri. Certo, ci sono tantissimi ospiti calcistici con grandi campioni del passato, del presente, allenatori, però si guarda a tutti. Poi sì, certo, c'è anche il calcio ed è proprio di questo che parleremo di qui a poco, perché ieri sera abbiamo conquistato questo ottimo pareggio con la nostra nazionale a Parigi in casa della Francia di Zidane. Ne parleremo. Io ricordo che ovviamente poi si tornerà in campo per la quarta e ultima partita di questa ampia finestra di Nations League lunedì sera, dopodomani 20:45 dall'Ara di Bologna torniamo ad affrontare, ma in casa ovviamente questa volta, la Turchia. E poi ci sono tutte le altre, sembra un po' un mini europeo con partite sempre molto ravvicinati. Allora, per gli appassionati, così anche se in una puntata speciale torniamo un po' alle incombenze quotidiane, oggi c'è il terzo girone della Lega A, della Serie A di Nations League, insomma conoscete ormai da tempo il meccanismo. Questa sera i campioni d'Europa e del mondo in carica della Spagna che ospiteranno la Repubblica Ceca, ma ancor prima alle 18 e dunque tra poco meno di un'ora un comunque molto interessante sulla carta Croazia e Inghilterra, poi le altre leghe, le serie cosiddette minori con i meccanismi di retrocessione e promozione per la Serie B cosiddetta, questa sera Macedonia del Nord, Scozia e Svizzera Slovenia, e poi via via le altre, anche un finale che arriva dalla Lega C con la Finlandia che ha battuto l'Albania 2-1. A proposito di nazionali, come giustamente mi comunica anche a distanza, mi ricorda a distanza la nostra Ombretta Conti, lunedì poi sarà un pomeriggio particolarmente azzurro, non solo la sera la nazionale di Mancini, ma il nostro racconto comincerà già alle 18:25 con un'apertura anticipata di zona Cesarini, perché sarà una giornata importantissima anche per l'Under 21. C'è la Polonia a Pescara, l'ultima gara del girone, bisogna vincere per cercare di agguantare il primo posto di qualificazione nel girone che porterà intanto le prime e poi la migliore delle seconde all'Europeo di categoria del prossimo anno, quindi da non sbagliare assolutamente questa gara per i ragazzi di Baldini. Lunedì giornata azzurra invece questo sabato che va avanti, giornata dai mille volti e dai mille colori, perché più tardi torneremo sulle discipline olimpiche, anche quelle che hanno una storia meno lunga alle spalle ma sono molto interessanti nello specifico. L'ultima ora sarà dedicata praticamente in toto all'atletica, anche all'atletica paralimpica, con diversi grandissimi protagonisti di questi anni. Tra poco il calcio con uno dei nostri inviati, la nazionale al seguito della maglia azzurra. Subito invece gli Uberphonic con questa Anger Never Dies.

0: per quanto possa essere in qualche modo irrituale, originale, tornare sulle aperture dei quotidiani sportivi, ne dico la già questa mattina a quest'ora del pomeriggio ormai inoltrato, però la media ponderata dei tre principali quotidiani sportivi è di un deciso apprezzamento per quello che abbiamo visto ieri a Parigi, un'Italia che forse comincia, anzi continua a conquistare un po' più di entusiasmo dopo i troppi momenti difficili alle spalle, perché uscire certo indenni da Parigi al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, che comunque in una fase poi di rilancio, di rinnovamento con la guida di Zidane, parlo ovviamente della Francia, ma anche per l'atteggiamento visto in campo da parte degli azzurri di Roberto Mancini. Insomma, torniamo su questo pari 1-1, siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa nel terzo impegno del girone di Nations League, lo facciamo con uno dei nostri inviati al seguito della nazionale da Trento. Buon pomeriggio a Daniele Fortuna, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio anche a Trento, a chi ci ascolta da lì.
0: Daniele, tu sai meglio di me che la parola forse più abusata in queste settimane, in questi mesi di nuovo corso di Mancini Bis è percorso, processo, e allora un po' più processo non in termini ovviamente giudiziari, ma in termini di crescita sportiva, e quale gradino, quale tassello anzi è stato aggiunto con la partita di ieri sera che avete raccontato in diretta ovviamente con Francesco Repice, che era forse da considerare una prima ultra parziale piccola prova di maturità, perché ovviamente l'esordio da dimenticare contro il Belgio, l'esplodi Bursa contro una Turchia in oggettiva difficoltà, e lo è stata anche ieri al cospetto del Belgio di De Bruyne, e ieri che cosa ha aggiunto di nuovo di più su questa terza uscita della nazionale di Mancini?
1: Beh, intanto citavi le prime pagine di questa mattina dei giornali, dei quotidiani sportivi, e una settimana fa i titoli erano certamente diversi, una settimana è cambiato completamente il mondo, anche questo ci fa un po' pensare sul tipo di approccio che dovremmo avere nei giudizi, perché sembrava tutto da buttare via dopo la sconfitta con il Belgio, e in effetti l'Italia aveva fatto un pessimo primo tempo, non sembrava una squadra, giocatori scollegati, squadra lunghissima, poi diciamo una parziale ripresa, qualche bagliore nel secondo tempo, però poi la vittoria ultra meritata per 2-0 del Belgio all'Olimpico, e una settimana dopo stiamo già parlando di una nazionale che ha preso consapevolezza, ha preso coscienza di se stessa, e questo è un passo importante su questa strada che sta percorrendo l'Italia, però siamo veramente all'inizio, lo ripetono tutti, e tre partite sono poche, appunto l'equilibrio dei giudizi da parte di tutti, e deve essere un equilibrio anche da parte del gruppo, della nazionale, a partire da Mancini e dal suo staff, ma poi a finire anche con tutti i giocatori. Certo, l'Italia ieri ha cercato di non farsi schiacciare troppo dalla Francia, è chiaro che doveva restare lì nel primo tempo quando c'era questo possesso palla continuo, incessante, quasi ipnotico, ma poi la Francia si fermava ai 20 metri e poi l'Italia ha avuto le due migliori occasioni per passare anche nel primo tempo, però lì l'Italia doveva cercare di uscire con il pallone tra i piedi, a rasoterra, senza farsi prendere dalle angosce, senza lanciare, buttare via il pallone lì in avanti, e l'ha fatto correndo anche qualche rischio, e nel secondo tempo è andata sotto, ma poi con un grande anticipo di Bastoni è riuscita a recuperare la partita. Un primo passo, direi, però aspettiamo tante riprove, a cominciare dalla partita di lunedì qui a Bologna, dove siamo arrivati con Massimo Vasciaveo che ci sta seguendo e sta garantendo l'assistenza tecnica in tutte queste giornate della nazionale. In questo momento la nazionale si allena sul campo della Bologna a Casteldebole, allenamento per modo di dire, perché scenderanno in campo i giocatori che non sono stati impiegati ieri allo Stade de France, e magari in serata potremo avere qualche novità sulle condizioni fisiche generali del gruppo, che comunque sembrano buone, non ci sono allarmi particolari.
0: Daniele Fortuna, poi tra un po' ci proporrai anche alcune delle voci del dopogara, perché qualcuno l'abbiamo ascoltata più o meno nell'immediato, nei nostri appuntamenti, nei nostri spazi dedicati all'informazione sportiva, poi abbiamo qualche minuto in più per approfondire, ancora prima però ripetiamo un po' il copione del dopo Bursa, perché storia nella storia, per quanto sia il quadro complessivo quello fondamentale, importante, è inevitabilmente ancora quella di Bastoni, perché continua a attraversare un anno tra riscatto, redenzione, come la vogliamo definire, per chi crede a questo tipo di chiave interpretativa, insomma dopo la gara con la Turchia ancora ieri sera.
1: Ah, beh, un gol ancora più significativo, non che non lo sia stato quello di Bursa, perché ha aperto la partita, l'1-0, però ieri in quel modo lì, perché comunque un difensore che va a pressare con che intelligenza, a recuperare un pallone sulla tre quarti e poi se ne va da solo e batte Maignan, insomma, redenzione, sì, bisognerà vedere, ma non c'è nemmeno bisogno poi di redimersi. Sì, almeno questo è il mio parere. Certamente l'errore in marcatura a Zenica di Bastoni poi era costato caro all'Italia. Quello lui ha detto che non se lo dimenticherà, però in un certo modo e simbolicamente si è ripreso la maglia della nazionale, lui che è uno dei veterani, gran partita anche in marcatura. Questo è un altro argomento, la ricerca di una coppia di difensori centrali che possa assomigliare, possa ricordare magari Chiellini e i Bonucci della prima gestione di Roberto Mancini, e ieri con Scalvini, con Mancini, Gianluca in panchina, insomma, hanno fatto bene tutti e due.
0: E invece arrivo a Mancini, Roberto, il CT, sentiamo che cosa ti ha detto ieri nella post partita di Francia Italia. Mancini al microfono di Daniele Fortuna, ascoltiamolo.
2: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non abbiamo creato molto, anzi primo tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, quindi insomma hanno giocatori incredibili, uno contro uno, hanno inventato un gol impossibile, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing, perché il gol viene fuori da un pressing alto di Basto, quindi insomma quella era la voglia e questa è la strada.
1: E al palleggio, avete risposto al palleggio nel primo tempo, perché magari rischiando qualche cosa provate a uscire con i palloni rasoterra per dare
2: e questo è quello che dobbiamo fare. Anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare e solo così possiamo crescere, quindi nonostante noi comunque avessimo, rispetto a loro avessimo cambiato veramente pochi giocatori rispetto alla partita scorsa.
1: Qualche nome glielo devo fare, però è il debutto di Vergara, insomma è già un debutto molto interessante, va a contribuire nell'azione del gol del pareggio. Caiode non sembra un giocatore da seconda presenza con la maglia della nazionale.
2: No, lui sta facendo bene, credo che l'esperienza in Premier League lo stia migliorando tantissimo, credo di diventerà veramente un bravo giocatore.
1: Di Vergara invece?
2: Vergara ha qualità, è giovane, debutta, non era mica semplice entrare in una partita così, però ha fatto, insomma, ha spinto, ha tentato di andare in attacco, ha fatto delle cose buone, non è stato bravo anche lui.
1: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
2: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, non miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
0: L'inevitabile, condivisibile cautela del Mancio sotto questo aspetto, e poi a quell'interessante debutto, come l'ha giustamente definito Daniele Fortuna, ovvero quello di Vergara, su questo debutto torneremo di qui a poco. Il palleggio, la capacità di palleggio, Daniele, la capacità, anche la necessità di osare, di rischiare qualche volta, la capacità di velocizzare, un po' il mini manifesto, sto attento ai termini di questa fase un po' più di risalita, credo che sia l'azione fosse il secondo gol di Bursa, quella molto in velocità, poi finalizzata da Frattesi, istantanee, e poi i nomi. Tu parlavi dei centrali di difesa, ti chiedo se quella di ieri può essere ritenuta, insomma, una copia abbastanza conforme dell'11 che potrà avere in futuro in mente Mancini per le sfide che contano, ammesso che poi ci sia la formazione tipo definizione anni 80, diciamo i titolarissimi, i 14-15 che bene o male devono rappresentare una garanzia, il punto di partenza. Mancini anche a quella quadratura, secondo te?
1: La domanda che ho fatto a Mancini nell'albergo alla Défense ieri a Parigi, cioè poteva essere la Francia anche un'indicazione, una primissima indicazione per avere un'idea sulla formazione titolare, e lui mi ha risposto che è troppo presto, perché poi mancano anche dei giocatori, senza citarli, ma li cito io, per esempio ieri non c'era Raspadori, ma non c'è Di Marco, Cristante, e poi quelli che arriveranno, Palestra, e si profila un dualismo interessante lì sulla fascia destra tra terzini e giovani e velocissimi come Caiode e come Palestra, e può essere anche un passaggio di consegne con il terzino destro invece degli europei del 2021 con Giovanni Di Lorenzo. Ancora no, direi, perché la sua esperienza potrà tornare utile. Al momento però sì, non è stata una conferma coraggiosa quella di Caiode ieri allo Stade de France, è stata una conferma inevitabile da parte di Mancini, quindi per la formazione titolare bisognerà veramente aspettare magari le partite di marzo, sperando che l'Italia sia ai quarti di finale di Nations League, cioè che finisca il gruppo a novembre tra le prime due.
0: E poi quello ovviamente ci riporterà ai prossimi appuntamenti, in primis la Turchia bis a Bologna, da dove è collegato il nostro Daniele Fortuna. Potevamo provare a vincerla, a osare, quando ci siamo trovati con l'uomo in più, abbiamo rischiato di andare sotto anche in maniera più pesante, poi ci ha messo le mani Gigio Donnarumma, e se siete tutti d'accordo, tra Bologna, Roma e Trento, da dove mi trovo io, andiamo a sentire proprio le parole con Daniele Fortuna del portirone azzurro dopo questo pari di Parigi. Donnarumma.
3: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante non era tutte le squadre. La dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo aperto un nuovo percorso, quindi dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre e andare avanti così, lavorare.
1: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto ad andare avanti in Nations League?
3: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da due giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita, poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
1: Bisogna crederci
3: sempre.
0: Oh, perdono, ho oscurato le ultime parole di Gigio Donnarumma, però il senso era più che chiaro. Daniele Fortuna, la tua aggiunta su questo, e poi naturalmente, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi arrivare al terzo sonoro che ci proporrai, al terzo protagonista, seppur per parte della gara. Intanto Donnarumma, secondo te?
1: Allora, Donnarumma, secondo Donnarumma, rispetto a Mancini, quella di ieri costituisce il pareggio di ieri costituisce un passo in avanti, piccolo passo in avanti in questo percorso di crescita della nazionale italiana. Poi bisogna dire una cosa, non è un portiere sottovalutato, tutt'altro. Anche Mancini ieri ha ribadito che è forse il portiere più forte del mondo, lo sappiamo, però poi questo è l'ingrato destino dei portieri, perché Ulisse è il mago al quale tutti guardano per il suo tocco magico, per quel calcio di punizione, per la capacità di mandare i compagni in profondità con il tacco, e insomma è di un portiere invece che fa quelle magie lì, perché comunque alcuni sono stati veramente interventi clamorosi, quello su Rabiot per esempio, ma poi la respinta sul tiro ravvicinato di Dembélé, insomma ha fatto grandi cose Donnarumma, e ha salvato l'Italia, quindi il fuoriclasse. Quando si dice che l'Italia non ha fuoriclasse, lo ha detto anche Mancini, quindi è il gruppo con la squadra si può vincere, non dimentichiamoci di Donnarumma, non fa 100 e passa gol come Cristiano Ronaldo, però porta tanti punti all'Italia e tanti risultati, tanti pareggi o vittorie, l'abbiamo visto in passato. Ricordo sempre, da giovanissimo è stato premiato come miglior giocatore dell'Europeo del 2021, i rigori parati a Wembley con la Spagna e con l'Inghilterra in finale. Abbiamo visto Antonio Vergara, un debutto molto molto atteso anche da parte del giocatore del Napoli, che non ha troppo spazio nemmeno con il club. Ieri era emozionatissimo alla fine della partita, il suo contributo nell'azione del gol del pareggio, perché lui spinge, poi perde il pallone, Upamecano riesce a rilanciare, però lui è lì a tentare di pressare, poi arriva Bastoni in pressing alto e segna, e dunque ascoltiamo le parole di Antonio Vergara.
4: Diciamo che non è da tutti debuttare in nazionale in Francia, in questo stadio, quindi sì, l'emozione resta, è un giorno da ricordare.
1: Puoi dire anche di aver partecipato al gol del pareggio, perché comunque vai lì, insomma, lotti e perdi il pallone, però poi entri anche tu in quell'azione lì.
4: Ah, diciamo che è stato più bravo Bastoni, quindi il merito è suo, io ho fatto perso palla e ho riaggredito.
1: La cosa più bella dell'Italia oggi, personalità, riconoscibilità nel gioco?
4: Io penso personalità e voglia di giocarsela a viso aperto con tutti.
1: Per quel che ti riguarda, e l'hai detto e mi ha colpito, non sei giovanissimo, non sei giovane, a 23 anni, però comunque arrivi in una buona età in nazionale, devi cercare di prenderti spazio con il club e con la nazionale per andare ancora più avanti.
4: Sì, lo so, soprattutto il fatto che non mi rende giovanissimo, devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e nella nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
1: E questa Italia come la vedi?
4: Beh, io la vedo bene, soprattutto il fatto di quanto riguarda la personalità e il fatto di giocarsi al viso aperto.
0: E temi che ci porterebbero molto lontani, anche perché non è la prima volta che li affrontiamo, non giocano nei club, non è questione di Vergara, di Allegri, per carità, vale per tutti, e poi sì, li consideriamo giovani a 23 anni, magari ad altre latitudini, a quell'età hanno già dei titoli in tasca con le nazionali, però non abbiamo tempo, il tempo ce l'ho per ricordare e come l'appuntamento intanto domani nel corso di Domenica Sport con Daniele Fortuna in duo ovviamente con Francesco Repice in questi giorni al seguito della maglia azzurra, ci sarai tu domani Daniele in collegamento, ovviamente lunedì la partita Italia Turchia alla Dallara di Bologna a precedere l'Under 21, ma per quanto riguarda i ragazzi di Mancini la sfida serale alle 20:45. Daniele Fortuna, grazie e buon lavoro nei prossimi giorni con la nazionale, un saluto a te.
1: Ciao Guido, un saluto a tutti.
0: Grazie a Daniele Fortuna, sono i Pinguini Tattici Nucleari ad accompagnarci alla mini pausa dello stacco della mezz'ora, 17:29, previsioni meteo, un po' di pubblicità, sorry, scusa, lo siento, tre lingue per esprimere lo stesso concetto e poi ripartiamo in diretta da Trento per il Festival dello Sport, a tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
17: Sabato Sport.
18: Di nuovo con voi alle 17:36 minuti in punto e con il sole lentamente inizia a calare anche la temperatura qui a Trento in piazza Cesare Battisti, la postazione di Rai Radio 1, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport. Non è ancora il momento delle luci della sera perché il nostro pomeriggio va avanti fino alle 19 in vostra compagnia, un pomeriggio alle spalle molto articolato perché abbiamo parlato di tante cose, abbiamo dedicato un bel segmento di trasmissione proprio al ciclismo. Poica nella provincia di Siena a Gaiole in Chianti e le grandi corse internazionali. Ovviamente avevamo dato con Cristiano Piccinelli, che ci ha accompagnato in quei minuti, un aggiornamento in tempo reale in corso d'opera sulla prova in linea femminile degli europei a Lubiana. Ebbene, la gara è finita e a vincere è stata proprio l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto al traguardo staccandola in realtà di alcuni secondi la connazionale Peters e poi la svizzera Reusser. Ai piedi del podio, quarta, peccato, Elisa Longoborghini, che invece nei recenti mondiali a Montreal in Canada sul podio c'era salita e come, con la medaglia di bronzo. Quanto alla vincitrice, appunto l'olandese Vollering, una stagione, un 2026 da incorniciare, incredibile, con il Tour de France, il Giro d'Italia, il campionato del mondo come dicevamo, adesso è arrivato anche il titolo europeo a Lubiana in Slovenia. Questo è il verdetto della gara, poi molto altro. Torneremo sotto l'ampia e rassicurante ombra dei cinque cerchi con le discipline storiche, va bene, più avanti l'atletica e anche l'atletica paralimpica. Invece tra fra un po', se i tempi sono giusti, perché qui a Trento, l'avete capito, si costruisce tutto in tempo reale, invece una disciplina che è entrata da poco sotto l'ombra di Cinque Cerchi ed è particolarmente appassionante. Accogliamo, anzi io vedo cose buone che succedono in lontananza, quindi anche per i tempi tecnici pochi che saranno, il poco tempo che sarà necessario, il rocchettino frizzante, io almeno così lo ricordo, quello di Avril Lavigne con I'm With You.

0: E poi alla fine sono così le sorprese. Io mi aspettavo un rocchettino frizzante, era più una ballad. È come quando cambia il vento, come quando cambia l'onda. Poi il vento lo hai anche portato. Ci sono arrivato così, con un po' di opportunismo. Accanto a me un protagonista, un pioniere, un portabandiera di una disciplina che da un paio di edizioni è entrata nella grande famiglia olimpica, che suscita grande curiosità, grande fascino, che avrà un futuro ancora olimpico davanti. E lui molte cose interessanti le ha fatte. Leonardo Fioravanti, grazie, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, felicissimo di essere qui a Trento per la prima volta per il Festival dello Sport, qui con voi su Rai Radio, e facciamoci una chiacchierata,
0: felici noi intanto, e ti ringraziamo davvero, perché lo spiegavo prima in diretta, non abbiamo misteri, tutto si costruisce all'impronta. Ti abbiamo un po' strapazzato e un po' modificato i tuoi programmi. Possiamo ringraziare, credo, anche Silvia, dico bene, la tua manager, che ti ha scortato fin qui, giustamente, perché tu fino a pochi minuti fa eri fuori onda, non nel senso radiofonico ma nel senso panel dell'incontro che ti ha visto protagonista qui al Palazzo della Provincia. Io ho tirato fuori questo termine per un surfista pioniere, perché? Perché tu hai tante prime volte all'attivo. Andando a ritroso, la più bella, comunque una delle più belle, la più significativa, è storia recentissima: giugno, primo italiano a vincere una tappa della World Surf League a El Salvador, nessuno ci era mai riuscito, peraltro un successo che ti aveva portato, ma adesso mi spieghi tutto tu, così mi aiuti,
1: certo.
0: In vetta al ranking, ora sei sempre lì nelle prime posizioni sostanzialmente.
1: Certo. È stato un momento incredibile, la mia prima vittoria a quel livello dopo 9 anni nel circuito, dove già avevo fatto delle finali ma mai ero riuscito a vincere una tappa. Emozionante, e da lì è stato bello, perché la settimana dopo siamo andati in Brasile, dove ho fatto un'altra finale, sono arrivato secondo e ho preso per la prima volta la maglia gialla cosiddetta, ovvero il primo posto nel ranking. Da lì sono passate 3 tappe, dove adesso sono secondo al mondo, l'ho ripersa, adesso sono secondo, quindi la prossima è in Portogallo. Però al momento è stata una stagione bellissima, la mia migliore finora, e ne mancano 3 fino alla fine della stagione, quindi ce la metteremo tutta per riprendere questa maglia gialla alla fine.
0: Io poi sono dell'idea che in questo caso si usa il plurale, sei nelle prime posizioni, e già questo insomma è un'attestazione del lavoro che hai fatto agonisticamente in questi anni. Poi a proposito di plurale, io dicevo le prime volte perché sei stato anche il primo, ormai qualche anno fa, il primo italiano ad avere accesso al circuito della World Surf League, per non parlare delle 2 apparizioni olimpiche che poi possono essere andate secondo le tue aspettative in maniera diversa, ma chi fa sport ad altissimo livello sa che il gioco è questo sostanzialmente.
1: 100%.
0: Però Tokyo 2021, ovviamente Tokyo 2020 è l'anno 2021, e Parigi eri un po' lontano da Parigi. Noi eravamo a Parigi, non mi sembra di averti visto.
1: sì, ero dall'altra
0: a
1: parte.
0: 8.000 chilometri, ci mal contati, diciamo.
1: Esatto,
0: Polinesia francese.
1: Ovviamente l'esperienza olimpica è stata incredibile. La prima che ho fatto a Tokyo avevo solamente 22 anni, 21-22, quindi è stata veramente una bellissima esperienza, che vincere una medaglia sarebbe stato un sogno, ma non me l'aspettavo, diciamo. Invece Parigi, già avevo più esperienza, prima di Parigi ho fatto una bellissima stagione, quindi avevo delle grandi chance. Le cose non sono andate come volevo, però come hai detto benissimo, quello è lo sport, e diciamo che in quell'anno, nel 2024, ho imparato tantissimo, anche nel fatto che le cose succedono con il tempo e bisogna a volte avere pazienza e girare la pagina velocemente, perché quello è lo sport.
0: Atleta già maturo anche mentalmente, come sentite, poi sei nella grande famiglia di protagonisti che vivono un obiettivo, poi magari le cose vanno in maniera diversa, poi magari arriva quando non te l'aspetti, perché anche questo, come dire, è il rovescio della medaglia, è proprio il caso di dire. Nativo di Cerveteri, se dico bene,
1: sì,
0: nato
1: sì,
0: letteralmente sulla tavola da surf. Poi un conto è nascere sin da bambino, da piccolino, e un conto arrivare a questi livelli.
1: 100%.
0: In mezzo cosa c'è? Faccio una sintesi.
1: In mezzo, allora, sono stato fortunato di avere una famiglia, soprattutto una mamma che ha lasciato la sua vita per seguirmi, per inseguire questo sogno che già avevo quando ero molto piccolo. Quindi mamma Serena, grazie veramente, sarò per sempre grato di lei. E poi ho viaggiato tantissimo quando ero giovane, ho vissuto uno stile di vita molto diverso per un ragazzo, per un bambino di 12, 13, 14 anni, però quella è stata la mia scuola: viaggiare, imparare lingue diverse, culture diverse, e mettermi a confronto con i migliori giovani australiani, americani, brasiliani, che ovviamente vivono di surf tutti i giorni della loro vita. E da lì tante cose sono successe, degli infortuni gravi, dei momenti belli, delle vittorie, delle sconfitte, ma hanno creato, diciamo, non solo il Leonardo surfista, ma il Leonardo di persona, atleta e umana.
0: Poi il viaggiare ti torna utile perché, come avrete intuito dalle tappe della World Surf League, praticamente giri il mondo da una settimana all'altra alle varie latitudini, quindi sostanzialmente c'è anche quell'elasticità, quell'apertura mentale, 100%. Che verrebbe facile il paragone con l'apertura del mare, sostanzialmente, che poi è l'elemento distintivo. Dal punto di vista tecnico, chi ci segue, mi ascolta un po' più spesso, sa che io sono un grande fan della divulgazione sportiva e qualche minimo elemento si gareggia in coppie, in batterie, in gruppi, c'è ovviamente una giuria e questo è un elemento fondamentale perché gli sport a tempo, a misura, hanno il loro bel fattore oggettivo. Qua sì, c'è dell'oggettività, però c'è sempre un qualcuno che poi deve dare un punteggio 100%. Con tutto ciò che ne consegue e poi naturalmente si ha un tempo a disposizione, bisogna trovare letteralmente l'onda giusta, è facile 100%. Dire, ma è così.
1: Quando entri in acqua in 30 minuti devi performare contro il tuo avversario, a volte e molto spesso sei tu contro l'oceano, contro il mare, contro le onde e non contro il tuo avversario, e a volte le onde arrivano facilmente, a volte ti senti di stare controcorrente, lo dico sempre perché ti senti che stai sempre controcorrente, che dovunque ti sposti l'onda arriva dalla parte opposta, e quando è così sei fuori ritmo e purtroppo fa parte del surf, ma quella è una cosa che bisogna imparare, che non c'è un libro che te lo insegna, devi trovare una connessione con l'oceano, con il mare, per leggere l'oceano in un modo intuitivo che non è impossibile da spiegare, ma te lo puoi solo sentire e usare il tuo istinto per capire come funziona l'oceano.
0: No, mi veniva in mente che c'è molto di introspettivo, anzi spendo questa parola, come dire, a cuor leggero, addirittura di filosofico. Io vivo un'altra disciplina acquatica ben più tranquilla, diciamo, e secondo me già l'acqua è un elemento che ti porta intanto a trovare una concentrazione dentro di te, poi puoi cavalcare l'onda, puoi immergerti, insomma l'elemento è che può esserci il cloro, il sale, e l'elemento
1: certo,
0: è quello.
1: Beh, più che altro la cosa bella è stare nelle onde, nel mare. Ieri tra l'altro ho surfato 7 ore, ho fatto delle onde incredibili e sono arrivato questa mattina a Milano, e quando sei lì dentro sei nel tuo mondo, certo sei molto concentrato, ma sei anche veramente nel tuo mondo, presente in acqua. E pensi solo a quello, non hai telefonino, non hai niente che ti fa perdere concentrazione, o non solo concentrazione, ma te la godi veramente dall'inizio alla fine, e questa è la parte migliore del surf, che secondo me qualsiasi surfista a qualsiasi livello quando sta in acqua si diverte.
0: La prima cosa che certo, se ti trovi a mal partito, ma quello è un altro discorso. Mare, elemento straordinario, forza straordinaria, che va rispettato, va 100%. Compreso, va letto e interpretato.
1: No, la maggior parte delle volte ti diverti, a volte succede che la corrente vera entra o che il mare cresce dal nulla, e lì devi rispettarlo, devi capire che è il tuo momento di uscire.
0: E fare un passo indietro ricordandoci che siamo anche qui, ora non voglio andare davvero nel filosofico, siamo sempre piccoli rispetto, già la parola oceano per me già rappresenta appunto un'immensità.
1: 100%.
0: 2021, però facendo qualche passo indietro ancora, la prima cosa che pensasti quando, ragazzi, il surf è disciplina olimpica, cioè
1: incredibile. Ma guarda, io sono cresciuto in una famiglia che lo sport è stato sempre essenziale e importante, e soprattutto sul televisore, che se ci sta la Formula 1 ti guardi la Formula 1, la MotoGP, la MotoGP, le partite, le Olimpiadi, tutta l'estate, il mese di luglio, soprattutto ogni 4 anni guardavamo tutti gli sport. Quindi quando ho saputo che il surf sarebbe diventato una disciplina olimpica, subito ho avuto un nuovo sogno che si era lì, cioè che è entrato nella mia mente, è un'ossessione per diventare un atleta olimpico. Fortunatamente sono diventato un atleta olimpico 2 volte, adesso l'ossessione rimane la medaglia, che nell'ultima Olimpiade la volevo troppo. La prossima bisogna trovare l'equilibrio giusto e arrivarci in modo giusto per vedere se l'oceano vuole regalarmene una. O no?
0: Il Pacifico in quel caso, sai, San Clemente è un po' lontana da Los Angeles. Beh, Los Angeles è una megalopoli,
1: un'oretta,
0: quindi diciamo,
1: un'oretta e mezza.
0: È un'oretta che per lì è poco, ovviamente faccio riferimento a quella che sarà la sede delle gare di surf
1: nei
0: giochi tra 2 anni, 2028. Siamo a metà del percorso, a metà del quadriennio olimpico. Poi, andando a scavare un po' di più, perché mi cerco di farmi anche un po' i fatti tuoi,
1: grande,
0: garbatamente. Leonardo Fioravanti porta con sé un po' di cose in giro per il mondo. Uno è un numero particolare. Prima hai fatto l'esempio della moto MotoGP, non casualmente c'è un numero 46 che ovviamente segna la storia di uno dei più grandi protagonisti, uno dei più grandi sportivi italiani di sempre, Valentino Rossi. Basta la parola, basta il numero. E poi l'altro lo sveliamo dopo, vai, facciamo così, così poi arriviamo allo sport che tutto domina e che incombe su tutto. Certo, Valentino certo. Rossi, idolo assoluto, l'hai conosciuto, hai fatto un giretto con
1: sì,
0: lui?
1: Sì, sì, benissimo, un giretto non mi ha mai portato, però mi ha invitato al suo ranch tantissime volte.
0: A Travuglia,
1: purtroppo non sono riuscito ad andare perché con le tempistiche, certo. Però un giorno ci andrò sicuramente. Però il 46 l'ho scelto grazie a Valentino, che è sempre stato il mio idolo e è una leggenda dello sport italiano e lo sport in generale. E gli ho mandato un messaggio prima di scegliere il 46, quando mi sono qualificato nel 2017 al circuito mondiale, che dovevo scegliere un numero perché il 46 è il numero di Valentino. Quindi gli ho scritto un messaggio, mi ha risposto, mi ha detto: per me è un onore vederti indossare il 46, quindi è stato super carino. E da lì ho sempre cercato di dare il mio meglio per tenere quel numero comunque il più alto possibile.
0: Tenere alta quella bandiera,
1: perché è un numero spettacolare.
0: Ma segui sempre la MotoGP o dopo di lui ti sei...
1: Guarda, seguo tanto, ma devo dire che dopo Valentino ho perso un pochettino l'ossessione per la MotoGP, però la seguo comunque.
0: Però gli altri ragazzotti, Bezzecchi, c'è il Bezzi, Bagnaia, c'è Bastianini, certo. Bagnaia, che insomma ha dato tanto qualche anno, qualche
1: Ligia,
0: tempo fa.
1: Ligia, mio amico, certo, certo.
0: No, c'è una grande scuola di piloti italiani. E poi l'altro simboletto che comunque vuoi onorare è quello che ti porta alla fede calcistica, però questa cosa me la devi spiegare. Cerveteri, famiglia di romanisti, tu vieni fuori nerazzurro, va benissimo, per altre influenze, nerazzurro interista è chiaro, per altre influenze familiari siamo solo alla quinta, quindi campionato, per carità, zitti lui. Però qui c'è un derby familiare alle porte, perché con buona pace della Lazio, che ha fatto un grande avvio, la classifica dice che quest'anno dovreste vedervela un po' voi due, eh?
1: Guarda, secondo me l'Inter in Italia è un passo avanti a tutte le altre squadre e queste parole sicuramente tanta gente non ne andrà d'accordo.
0: Però
1: l'Inter è una squadra incredibile che seguo da quando ho 6 anni, che sono anche grande amico di Marco Materazzi, che mi ha dato ancora più passione per l'Inter, perché ci ha fatto vivere dei momenti spettacolari. E secondo me sarà una bellissima stagione con Chivu, che ovviamente ha segnato una grandissima storia del calcio dell'Inter, quindi c'è tanta storia, tanta passione, e sarà una bella stagione.
0: Sull'Italia io non ho nulla da eccepire, perché lo dicono i fatti, allora faccio proprio il cattivo, così adesso te ne vai, rabbuia, non scherzo. In Europa però non parlo solo dell'Inter, è tutto il movimento italiano che a livello di Coppa Europea deve crescere.
1: Certo, 100%. Guarda, l'Inter se la può giocare a quel livello, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni che ha fatto dei grandissimi risultati ed è andata molto vicina a vincere la Champions 2 anni di fila, quasi 2 anni di fila, 2000.
0: E... Sì, diciamo a breve distanza,
1: sì, a breve
0: stretto
1: distanza.
0: Giro.
1: Però è ovvio che le altre squadre, quando metti un Real Madrid con Mourinho, che Mourinho è un grande, o guardi come gioca il PSG che ha vinto la Champions 2 anni di fila, c'è tanto tanto tanto lavoro da fare. Però la cosa bella dello sport è che tutto può succedere.
0: Dobbiamo risalire la corrente in Europa. Prossimi appuntamenti per te con la stagione, come dicevi poco fa, insomma, come accennavi, per riepilogare i prossimi impegni?
1: Certo, mancano 3 tappe alla fine della stagione. La prossima è in Portogallo, a Peniche, il 16 ottobre. È, diciamo, la gara che io mi sento più a casa, perché è l'unica tappa in Europa, sarà una bellissima tappa con un tifo incredibile, tanti italiani vengono sempre a tifarmi, quindi è un momento spettacolare. Poi Filippine e si finisce tutto alle Hawaii, dove il titolo mondiale si giocherà.
0: E lì sarà decisiva. Ma il mare, solo per stare un po' a fare, come si dice, fare il morto a galla, te lo godi mai? Oppure se vedi l'acqua devi necessariamente...
1: Di solito se c'è l'acqua ci stanno le onde, se ci stanno le onde...
0: Se c'è una tavola e se c'è Leonardo Fioravanti va a finire in un certo modo. Grazie davvero, pioniere, apripista, portabandiera del nostro sport, del nostro surf. Cammino verso Los Angeles, ma ovviamente tanto ancora deve accadere. Prima un applauso a Leonardo Fioravanti, grazie, lo salutiamo, la postazione di Rai Radio 1, è stato un piacere.
1: Grazie
0: Leo, ci vediamo,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: grazie.
0: A te. Siamo arrivati praticamente in coda a questa penultima ora di trasmissione, anche qui torniamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo ancora con voi, ancora con le discipline olimpiche, l'atletica, l'atletica paralimpica, abbiamo grandi protagonisti che verranno a trovarci. E allora JZ con Alicia Keys, Empire State of Mind, e poi il GR1 e ancora noi da Trento con voi fino alle 19, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Studio Valerio Perna, Spagna. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez, proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese.
3: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Il governo di Kiev fa sapere di voler iniziare dalla prossima settimana la costruzione di collegamenti galleggianti per connettere le due rive della capitale dopo che un drone russo ha distrutto un ponte sul fiume Dnipro. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Si registra inoltre una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato sull'importanza del multilateralismo a fronte di tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: Il caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio prepara una memoria dopo la nuova chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Da Pavia ha trasmessi gli atti alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo per Alberto Stasi. La sua legale, Giada Bocellari, ha parlato di un altro elemento che farà particolare scalpore. Dopo la vicenda dei test del DNA della vittima del settembre 2007, non comunicati agli inquirenti di allora. A Roma un esponente anarchico è finito in carcere per i tafferugli a una manifestazione della scorsa primavera.
5: La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli, detto Ivan. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Corteo 1, Digos 0, abbottigliate quando volete, il titolo di un video pubblicato sui social dopo il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Istruzioni sugli esplosivi confezionati all'interno di un pezzo di tubo, sulle mine anticarro per colpire la rete ferroviaria, linee telefoniche, elettriche e gli istituti penitenziari. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale, temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo Masters 1000 di Shanghai in calendario dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, assente da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nella classifica ATP. A insediarlo il tedesco Zverev, che oggi negli ottavi a Pechino ha battuto in due set il cinese Zhang. A Tokyo, invece, eliminati sia Arnaldi, KO in due parziali contro Alcaraz, sia Berrettini. E per questa edizione è tutto, il prossimo GR1 alle 19.
6: Mi avevi
0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Sabato Sport.
7: Ancora con voi 5 minuti dopo le 18 e sempre bentrovati su Rai Radio 1 in diretta da Guido Ardoni al microfono. Torniamo a salutare ancora la nostra squadra qui da Trento, Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e torniamo anche a Roma a Saxarubra perché c'è Stefano Velli e gli altri colleghi che ci assistono alla parte tecnica con Petta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Il sabato del villaggio, il villaggio dello sport, il festival targato Trento e Gazzetta dello Sport. Noi imbocchiamo il rettilineo finale della nostra lunga diretta, ancora con voi fino alle 19, e di qui in avanti la grande, la grandissima atletica, la regina degli sport.

0: E allora, nel traffico di persone, ovviamente, non di veicoli, nel centro di Trento, alla fine poi si trova sempre la strada per arrivare nella postazione di Rai Radio 1 in piazza Cesare Battisti, la strada per la vittoria la conosce bene uno dei più grandi protagonisti della nostra atletica, ovviamente nel getto del peso, ovviamente perché il mio lavoro è anche ricordare storie scontate, cose scontate, campione europeo due volte, l'ultima a Birmingham è storia di poche settimane fa. Leonardo Fabbri, che bello averti qui, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Naturalmente molti dei protagonisti che sono stati al nostro microfono, nella nostra postazione, sono arrivati dopo l'incontro col pubblico organizzato dalla Gazzetta, tu invece sarai protagonista questa sera, quindi adesso fai l'antipasto, l'aperitivo, fai un po' tu a seconda dell'orario. L'orario
1: mi
0: è quello
1: giusto. Mi piace molto fare aperitivo,
0: naturalmente,
1: quindi dai.
0: Ovviamente primatista italiano, naturalmente abbiamo ricordato i due titoli europei, ovviamente una stagione che ti ha visto ancora una volta protagonista, e poi stai arrivando sempre di più anche anagraficamente, oltre che tecnicamente, sei stabilmente sopra i 22, a quella maturità che poi nella tua disciplina può essere tanto, perché è una disciplina molto molto particolare.
1: Sì, no, infatti spesso mi fermo a proposito di questa cosa a ragionare sul fatto che comunque ho 29 anni. Però se vai a vedere finali mondiali, europee o anche tutte le varie Diamond League, sono il secondo più giovane. Quindi questa cosa mi dà molta speranza, anche vedere un Joe Kovacs che ha fatto 23 a 34 anni per la prima volta, un Krauser che ancora, a parte per quest'anno che ha avuto problemi, lancia comunque sempre tanto. Quindi dai, la maturità e l'esperienza sono fondamentali. Anche perché noi rispetto magari ad altre discipline patiamo anche il fatto che quando hai 18 anni lanci il 5 kg, poi passi a lanciare il 6 kg a 20 anni, e quindi ci vuole un po', insomma, per metabolizzare il 7 kg, insomma, una bella

0: bestia, una palla da 7 kg da vedere magari sembra una roba leggera, la muoviamo veloce, ma pesa non poco.
1: Tu a quel 7 kg banalmente dai del tu, anzi forse dai addirittura un nome. Ho letto un po' di cose di te che mi hanno molto molto incuriosito, quella sfera ovviamente che poi devi portare, che intanto hai portato, fammi fare sempre come dire, la parte istituzionale a 22,98, prima citavi due ragazzotti americani, i principali avversari, diciamo rivali, ma i nemici di questa fase, tra due anni loro saranno in casa, non sono proprio californiani però sono statunitensi, entrambi, quel 23 è vicino, è abbastanza vicino, ci arriviamo. E no, mi incuriosiva la storia del nome di quella sfera. Dai, è un dettaglio però.
0: Allora, signora, detta così sembro stupido.
1: No, ma guarda che invece quella però, è la tua controparte, no? È l'altra però, metà della mela.
0: Cioè, sì, alla fine è uno strumento, alla fine è il mio strumento con cui lavoro a tutti gli effetti. Ed è bello. Vivo, diciamo, ho imparato a vivere un po' tutto con romanticismo, con emozioni, no? E questa cosa, proprio anche nel parlarci, mi dà emozioni. Alla fine penso che tutte le cose che diano emozioni, alla fine ti portino un qualcosa in più rispetto a un qualcosa fatto così, giusto perché si deve fare.
1: Può essere unico per tante cose agonisticamente, non sei il solo in questo. Io faccio associazioni di idee strampalate, qui a Trento c'è tra gli altri Gianrico Carofiglio, uno scrittore, nei suoi romanzi un personaggio da del tu al sacco, da box lo chiama sacco, quindi vedi, alla fine è tutto assolutamente normale e consentito. Le prime e le seconde volte di Leonardo Fabbri, dove arrivo, Roma, il titolo in casa fantastico, Birmingham la conferma ancora più difficile, stupendo, ancor più ravvicinati perché in quel caso non passarono due anni ma credo poche settimane, non vorrei sbagliare, pochi mesi, il primo titolo italiano che andava tolto, che fu tolto poi dopo 37 anni a un altro fiorentino, a un tuo idolo addirittura, e poi poco dopo quegli altri pochi quei centimetri in più che ti portano sempre più verso il 23.
0: Allora, tra le due ti parlo dei titoli europei, Roma è stata una favola, perché comunque
1: c'è pazzesco,
0: per comunque vincere a Roma il mio primo titolo e tanta pressione, perché comunque anche lì ero super favorito, potevo solo perdere, ero in casa, quindi
1: l'Olimpico,
0: ho vissuto l'Olimpio, sono sceso dall'autobus, c'era una marea di gente, ho detto porca puttana, oggi c'è da far bene perché se no. Però poi una volta che ho iniziato proprio tutta la mia routine in campo, riscaldamento, lì ero proprio, ho detto ok.
1: Quei piccoli gesti che ti dicono adesso è il mio momento, adesso sono pronto.
0: Esatto, alla fine appunto nelle gare penso che, io credo molto nella routine, credo sia una cosa molto importante nel farti centrare, che sia nella vita di tutti i giorni, allenamento, gara, la routine, penso sia una cosa molto importante. È importante non essere troppo rigidi, ma è importante avere delle idee chiare in mente, perché la continuità poi è quella cosa che secondo me fatta bene ti fa fare i risultati. E appunto tutto il pre-Roma è stato strano, perché vai lì, fai la conferenza stampa, fai l'intervista, un sacco di interviste, era la prima volta in vita mia che facevo
1: un gran bel circo, nel senso
0: tante,
1: più nobile dell'espressione,
0: che poi per carità mi rendo conto che comunque sono cose anche che servono. Però diciamo è stata la mia prima volta e facevo tutte ste cose e magari fino al giorno prima della gara l'ho patita molto. Poi appunto una volta entrati in gara, fai tutta la tua routine, ti metti la musica, ti riscaldi, inizi a visualizzare il lancio.
1: Dai un genere, un autore o un qualcosa di musicale così per inquadrare, cioè si va più sul relax, si va sulla carica,
0: no,
1: sull'adrenalina?
0: Metal. Io non sono un metal rock proprio zero, ma prima delle gare mi gasano da fare schifo, proprio tipo... tipo nei film, proprio quelli di guerra, epici, roba strana, che si ascolta adesso.
1: Adrenalina, insomma,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Riservi solo a quei momenti.
0: Solo a quei momenti là.
1: Guarda, io ripescherei qualcosa alla nostra scaletta, abbiamo tanti generi un po' diversi, ovviamente, poi magari vediamo, allestiamo qualcosa. Poi tutto ha un'origine, ovviamente c'è anche Birmingham, il secondo capitolo, perché abbiamo lasciato in sospeso dopo il primo, la riconferma, diciamo, sempre più difficile. Volevo arrivare a un altro punto. Tutto ha un'origine, è un tratto comune a molti atleti, a molti dei tuoi colleghi delle più svariate discipline che sono stati qui accanto a me oggi, da dove si arriva? Da una famiglia, da un esempio, da un'origine, da una natura, da un papà velocista, da una mamma nuotatrice, esce fuori un pesista, poi questo me lo devi spiegare, però ovviamente io ci scherzo anche un po' su. È la radice dello sport, poi a mille volti però è la stessa.
0: Ma sì, alla fine mi sono sempre sentito destinato, insomma, a diventare un atleta, a fare poi la vita che ho fatto, ma perché io veramente i primi ricordi della televisione, a parte i cartoni animati, sono le Olimpiadi. Quindi ogni occasione era buona per mettersi sul divano e guardare qualsiasi evento sportivo dessero in televisione. E poi mio babbo si allenava con Alessandro Andrei, che aveva il record,
1: ovvero il primatista di qui
0: che
1: sopra,
0: aveva il record italiano,
1: il non
0: mondiale.
1: Più primatista per colpa tua,
0: per colpa mia. Che però è stato il primo a chiamarmi. Ah,
1: grande, questa è una cosa
0: veramente
1: bellissima.
0: È sempre stato il mio idolo, quindi è
1: tuo concittadino,
0: una roba molto bella.
1: No?
0: E insomma mio babbo si allenava con lui. Cioè mio babbo velocista, lui pesista, facevano la velocità insieme. Comunque noi, nessuno qua ci crederà, però siamo molto veloci noi nei 30 metri. E facevano le prove insieme.
1: Del
0: tutta
1: gesto?
0: Forza esplosiva, sì. Vedi. L'allenamento nostro è principalmente forza esplosiva e tecnica. E insomma mi parlava, cioè lui ha vinto le Olimpiadi, ha fatto il record del mondo, c'è il record italiano che è imbattibile, una roba spaventosa, capite? Quindi
1: 22,91
0: che sì. È stato per tanto tempo il mio PIN sul telefono.
1: Poi hai cambiato telefono, hai cambiato PIN?
0: No? Cambiato PIN. Ecco. Cambiato PIN, quindi ecco appunto fin da piccino, sempre come se fossi stato ecco indirizzato in questa strada. Ma senza pressioni, proprio voglia mia, ci ho creduto tanto, un'idea che mi piaceva effettivamente, anche perché mio babbo non ha mai fatto le Olimpiadi e spesso ha rimarcato questa cosa, che ha sempre voluto fare le Olimpiadi. Mio babbo è uno da 10 e 9, quindi per carità, niente di eccezionale da dire faccio le Olimpiadi.
1: Faccio,
0: no, ma neanche io. Però ho capito, non è un tempo da Olimpiadi e quindi anche per questo coltivato sto sogno e sono grato perché insomma sto facendo una vita bellissima.
1: Allora tu sei il più grande suggeritore di domande in maniera involontaria, caro Leo Fabbri, a proposito di Olimpiadi, a proposito di strada, diciamo, alla quale facevi riferimento, ogni strada ha le sue curve, noi poi se facciamo soltanto i trionfi siamo celebrativi, autocelebrativi, e tu le curve le hai avute, le tue due necessarie, voglio dire, no, fisiologiche, le partecipazioni ai giochi. A Tokyo eri non un ragazzino, eri un 24enne se ben ricordo, però la prima edizione particolarissima, un anno dopo tutto chiuso eccetera, Parigi arriva Leo Fabbri che è il predestinato, è il vincitore sulla carta, poi le cose vanno in maniera di serata assurda, quella serata bagnata, serata sfortunata invece per te. Poi anche quello fa parte di un bagaglio successivamente, è fatale, è così.
0: Ah sì, alla fine nello sport, nella vita è importantissimo sbagliare, cioè io ho tratto questa conclusione da Parigi. È brutto ovviamente sbagliare le Olimpiadi, ora faccio Ambra, purtroppo mi spiace, anche lei sa.
1: Ambra tra poco sarà qui, anzi la saluto, intanto la ringrazio con molto piacere.
0: Perché sa anche lei bene.
1: L'atletica a mille volte, e lei ha regalato momenti, poi ne parleremo, stupendi, e inevitabilmente anche lei ha affrontato momenti, come dire, meno fortunati.
0: Sì.
1: Dai.
0: Però è veramente importante sbagliare per poi diventare più forti dopo, cioè non usarla come scusa, non piangersi addosso, ma penso che sia quella cosa che veramente ti fa fare il salto di qualità. E ci ho messo un po' a sbloccare questo salto di qualità dopo Parigi, è stata una botta particolare, soprattutto per come è andata, appunto, perché sì, qualcosa ho sbagliato io, ma ci sono stati anche eventi esterni, anche se sono
1: il
0: stati due
1: disallineamento, a volte quello è il disallineamento,
0: sì.
1: Anche
0: se è durata solo due lanci, perché effettivamente poi la pioggia ci ha rovinato solo gli ultimi due lanci, però capite, cioè io entravo in pedana in quegli ultimi due lanci, vedevo la riga dei 22 vicinissima, ci credevo tantissimo, quando sono scivolato lì non si può dire, ma i porchi insomma sono
1: oggi ne abbiamo sentite tante a questi microfoni, quindi voglio dire ormai è tutto sloganato
0: e poi, quindi insomma, ne sono venute più quelli della pioggia, ecco, quella sera lì
1: una pioggia diciamo di imprecazioni per essere come per trasformare. A Birmingham invece ci sei arrivato alla grande, come piace a te, crescendo pian piano con la misura sempre più giusta.
0: Sì, a Birmingham purtroppo non arrivi mai all'appuntamento importante nelle condizioni ideali, e penso soprattutto noi del lancio del peso maschile e femminile siamo quelli messi peggio, perché fai due gare in un giorno, e anche se a livello fisico comunque non è stancante il lancio del peso, soprattutto io ho fatto un lancio solo, quindi ma proprio a livello mentale sono dei gesti veramente tanto dinamici ed esplosivi, perché il gesto dura un secondo, che te proprio mentalmente finisci una gara che è come se avessi fatto una maratona. Un lancio
1: perché
0: solo.
1: Ti svuota tutto in quella rotazione, in quel gesto, in quello slancio.
0: Sì, proprio appunto i tempi di reazione sono talmente dinamici e veloci a livello mentale che ti stancano. E l'orario è stato terribile, perché hanno messo la qualifica a 12:40 e la finale alle 8:30 di sera, quindi pochissimo tempo. Io anche se ho fatto un lancio sono tornato in camera d'hotel 2 ore dopo, certo. E 1:30 dopo sono ripartito. Quindi quello, però nonostante quello sono stato bravo, mi sono piaciuto tanto, fatto una gara in crescendo, poi gli ultimi lanci un po' di stanchezza, però bello aver vinto,
1: un
0: bello,
1: 22:31 in sana progressione, che voglio dire, che insomma, resti sempre sopra quella linea che ti permette di avere uno standard ormai molto alto, puntando al nuovo PIN del telefonino, poi quello lo aggiorniamo appena possibile. Allora, quando ci incontriamo, incrociamo radiofonicamente, come è capitato più volte con Leo Fabbri, o di persona, con mio grande piacere, ne parliamo di misure, di gare, di medaglie, di successi, e poi alla fine viene il momento in cui si parla della Fiorentina, perché è inevitabile, perché è scritto della tua Fiorentina. Tra l'altro a Firenze, tu mi insegni, il calcio storico è quasi, non so se posso dire, una religione, e tu sei stato, come dire, hai ricevuto un riconoscimento importantissimo anche lì, da dei giovanotti che hanno una fisicità, diciamo, che tu puoi ben comprendere, no? Poi è una disciplina anche quella, uno sport particolarissimo.
0: Particolare,
1: anzi, però mi hai cambiato faccia sulla Fiorentina, di la verità. No,
0: no, ma perché mi hanno fatto arrabbiare, hanno messo la Fiorentina all'8 di sera, io sono alle 8:30, quindi non riesco a vederli.
1: Andiamo subito,
0: non so
1: a chiedere.
0: Chi ha organizzato, ma come direbbe Buffon, c'ha un bidone della spazzatura.
1: Proprio un cuore tenero. Ecco. Però vedi, un fiorentino che cita un simbolo della Juve, qui siamo proprio al di sopra, gli idoli sono idoli di tutti. Dai, di
0: Buffon,
1: tutti.
0: Dai. Tra l'altro Buffon, io l'ho conosciuto a Coverciano, mi ha detto mi conosce, il mio grande fan, perché c'ha mamma ex primatista di lancio del disco e babbo ex lanciatore.
1: E quindi anche lì la radice familiare di cui parlavamo. E Vanoli, ritorno,
0: Vanoli,
1: grosso, non ha funzionato,
0: dai.
1: Mille ragioni, poi lì c'è stata insomma qualche discussione di troppo, i risultati non arrivavano, è quella la situazione. Però è partito molto
0: con
1: bene.
0: Con Vanoli, dai, alla fine... A me piace il calcio, piace vedere le partite, però mi piace, anche se la squadra perde, mi piace vedere che comunque lotta, capito? Cioè, tipo con il Napoli, hanno fatto 1-1, ma finita la partita erano tutti per terra, coi crampi, morti, capito? Cioè, io voglio vedere queste robe qua, non vedere che perdono, testa bassa, escono, che non corri, non combini niente. Quindi dai, Vanoli c'ha quella garra in più, magari...
1: Era finita troppo presto e troppo bruscamente, quell'anno prima, senza nulla togliere a Fabio Grosso, campione del mondo,
0: certo.
1: Quel rigore, quel gol, per carità, la storia resta.
0: Certo, certo. Però sì, non mi è piaciuto tanto come è stato mandato via Vanoli, perché insomma, l'anno scorso ha fatto un miracolo, perché veramente a Fiorentina io fino a marzo credevo andasse in Serie B, cioè ero lì che dicevo tutti i miei amici, no, io il prossimo anno mi guardo il centenario della Fiorentina in Serie B, ma come
1: lo stadio che finalmente arriverà a completarsi, stanno a buon punto, insomma anno importante pure.
0: E quindi mi è dispiaciuto, comunque anche umanamente è una cosa brutta, fai un miracolo così, ti cacciano via così all'ultimo, ti tengano sul valà, insomma, fino all'ultimo.
1: In sospeso, sì, sulle spine.
0: Non è bello, però dai, il fatto che abbia accettato, insomma, poi mi dessero 1,5 milioni, accetterei anch'io. Nonostante tutto.
1: Beh, voi vivete di altre cifre,
0: esatto.
1: Il cuore lo mettete tutto fino in fondo, però questa è
0: storia. Però dai, sono fiducioso, speriamo.
1: Ma Stantuono diventerà un campione, secondo te?
0: Secondo me è veramente forte. Io quando è arrivato ho detto sì, dai, bene, però
1: chissà, eri scettico, no? Chissà, invece a me piaceva molto.
0: Chissà perché... se effettivamente può fare la differenza uno così, no? Perché comunque anche... Poi per carità, quando giochi nel Real Madrid, visto l'anno scorso ha fatto 1-2 gol, forse uno in campionato e 2 in Coppa.
1: Che non così
0: dico,
1: prolifico.
0: Boh, magari se uno così in Spagna fa fatica, in Serie A, con le difese ci abbiamo noi. E invece è fenomeno.
1: Si è sbloccato anche subito.
0: Fenomeno.
1: Insomma,
0: so se c'è qualche tifoso del Venezia qua, ma ha fatto una roba.
1: Beh, potrebbe. Intanto possiamo dire che ci sono tantissime persone che tra un po', anzi adesso, ti riserveranno un grande applauso. Senza Moise Kean, vabbè, pazienza. No, io vorrei parlare tutto il pomeriggio della Viola, però dai, poi dobbiamo. E poi abbiamo tra l'altro una campionessa e anche un campione che dovrebbe essere in zona, ne aspettiamo due per il gran finale.
0: Ken, il primo anno di Palladino, mi svegliavo la mattina e facevo l'esultanza sua, cioè ero veramente gasato. L'anno scorso, so se sono gli infortuni o okay, che, ma
1: l'anno scorso è andata storta per tutto, dai.
0: Poi capito, finché le cose vanno bene, anche certi atteggiamenti che magari non sono proprio atteggiamenti che piacciono alla gente, ma l'anno scorso insomma non è piaciuto tanto, non è piaciuto tanto come è stato gestito ora prima di partire, che un giorno dicono non lo cediamo assolutamente, poi lo cedi. E dai, spero Beto si sblocchi. Pellegrino spero di conoscerlo, non lo conosco, è qua, gasa tantissimo, scordinatissimo, ma anche lì lo vedi correre,
1: così,
0: è veramente brutto da vedere, però secondo me diventerà un grande attaccante, speriamo, come qualche altro argentino.
1: Allora, tra mille anni Leo Fabbri smetterà col getto del peso, è già preso come commentatore sportivo perché davvero è un pozzo di scienza, non solo sulla Fiorentina, però questi X anni lasciamoli andare, i prossimi due sono importantissimi verso Los Angeles, ma in mezzo molte altre cose, quel numero, il 23, lo teniamo lì, poi la cabala, insomma ognuno ha la sua ricostruzione, complimenti, campione europeo due volte, primatista italiano e tante altre cose, un ragazzone, un grande, davvero grazie a Leo Fabbri, al quale facciamo
0: grazie
1: un grande applauso. Qui in piazza Cesare Battisti noi ci fermiamo, andiamo allo stacco della mezz'ora, lo facciamo con Kate Bush e Babushka, voi restate con noi, anche voi qui fisicamente, perché le grandi stelle dell'atletica arriveranno tra poco su questo palco e si andrà avanti ancora fino alle 19 su Radio 1. A tra poco, grazie Leo, un abbraccio a te.
0: Grazie a tutti. Bravo. Grazie.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: Sì, sì.
6: E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati 18 e 32 gli aggiornamenti sul traffico e viabilità. Partiamo dalla statale Ionica, un incidente, corsia chiusa 2 chilometri prima di Marina di Davoli. In A4 lavori in corso e code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, poi ci spostiamo in A10, anche qui per un cantiere si viaggia con traffico rallentato tra Finale e Spotorno verso Genova. Lavori anche in A7 e qui troviamo code per 2 chilometri tra Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. In A14 rallentamenti per lavori tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, sul tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est, mentre in A30 il traffico è rallentato a causa di un veicolo in fiamme. Qui siamo tra Palma Campania e allacciamento A16 verso Caserta. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Sabato Sport.
11: Stanno per scoccare le 18:34, sempre in diretta su Rai Radio 1, il rettilineo finale, proprio il caso di dire, della nostra lunga diretta iniziata qui in piazza Cesare Battisti alle 14. Grande atletica vi avevo promesso, e grande atletica sia poco fa. Leo Fabbri, che ha lasciato il posto non a uno ma a due protagonisti della nostra atletica, protagonisti intanto dell'incontro di questo pomeriggio alle 15 qui a Trento a Palazzo Geremia, Figli del Vento. Io parto da qui perché i due ragazzi mi guardano e sorridono, e Figlio del Vento è stato l'appellativo di uno dei più grandi di ogni tempo come Carl Lewis, ma io dico che il vento già da diversi anni spinge forte. Da una parte Ambra Sabatini, benvenuta, buon pomeriggio.
12: Grazie,
11: come stai?
12: Buon pomeriggio, è un piacere essere qui con voi.
11: E lo stesso applauso che sentite in sottofondo dal pubblico, devo dire molto numeroso, perché poi quando si parla di atletica siamo tutti con gli occhi ben aperti. Va riservato anche a Max Elmanu Amo, benvenuto, ciao.
13: Ciao a tutti.
11: Com'è raccontarsi, vivere questo momento? Io parto sempre un po' da questa prospettiva, perché poi siamo tutti bravi a inseguire gli idoli del pallone, poi però ci sono altre discipline, l'atletica, poi lo dicevamo fuori onda con Ambra, chiacchieravamo un po', la regina degli sport da sempre, sempre più regina però in Italia grazie a voi che fate delle cose incredibili. E allora meglio la pista o un palco, una pedana come la nostra, insomma, non so, magari c'era ancora più pubblico lì a Palazzo Geremia, però poi ci si parla, ci si mette un po', si svela qualcosa di sé, come ci si trova per te?
12: Beh, per me innanzitutto è un piacere, poi appunto, come ripeto sempre, in queste occasioni siamo spesso molto concentrati in pista, in allenamento, nella nostra routine, siamo immersi, ora ci troviamo in una fase in cui iniziamo la preparazione invernale, quindi siamo molto mentalizzati su questo, e a casa nostra insomma entriamo in una routine abbastanza insomma automatica, quindi,
11: automatica, certo.
12: Quindi quando poi usciamo un attimo e insomma ci confrontiamo con il pubblico, con gli spettatori, con i fan, è un fuoco che si accende, quindi
11: bello, mi piace come immagine, che si alimenta pian piano. Io poi anche qui sarò ripetitivo, devo fare quello, diciamo, rigoroso, che ricorda le cose anche ultra scontate. Ambra Sabatini, Tokyo, un'Olimpiade fantastica, una Paralimpiade fantastica, due medaglie d'oro, 100 e 200, prima donna al mondo sotto i 14, 13 e 98, quando si è girata hai visto quel numero 13 che non era quello che ti aspettavi, è stato fantastico. Ovviamente porta bandiera a Parigi, eri poco fa in platea quando parlavamo di Leo Fabbri, di quell'Olimpiade, di quella Paralimpiade. Ovviamente le cose a volte vanno in maniera diversa, tu annuivi perché ne sai ben qualcosa, e di Max ovviamente ricordiamo i due record europei, 100 e 200, poi anche per te magari ci si aspetta qualcosa in maniera diversa, tu sei un po' il fratello maggiore del gruppo, atleta già più esperto, anagraficamente formato, lì come se la cava in pubblico? Dimmelo tu, perché mi dirà bene tanto, no?
7: No, male.
12: Va alla grande, oggi fa tutto il timido, poi oggi ha dato lo spettacolo.
11: Non ci credo proprio a questa timidezza, Max, raccontaci.
7: No, allora io sono me stesso, non è che... un po' timido, ma comunque per la mia abitudine mi sciolgo, ecco, quindi
11: ti esprimi in pista evidentemente.
7: Sì, mi viene molto meglio che al microfono,
11: che ecco, non mettersi in gioco così. Che anno questo 2026, ovviamente, e siamo anche qui a metà, è giusto ricordarlo per tutte le discipline, di quel percorso, di quel tracciato, di quel quadriennio che poi porterà a Los Angeles, che cosa ha raccontato per voi? Parto da te, Ambra, sei senza trecce, perché le trecce le risa, a parte con una un po' più corto,
12: sì,
11: diciamo,
12: sì.
11: Perché le trecce vanno per i momenti, è come la barba di Jimbo, dai, la mezza barba,
12: esatto.
11: È solo per i momenti che contano.
12: Sì, Beh, le trecce sono un rito, e sì, a volte ogni tanto mi piace cambiare, quindi quest'anno ci ho dato un taglio visto il caldo che faceva. Però ecco, è iniziato, sì, sicuramente il percorso di Los Angeles è iniziato subito dopo Parigi, subito dopo la caduta e diciamo lo shock che c'è stato in quel momento. Poi è arrivata la voglia di ricostruire partendo sempre dalle basi, cambiando tutto. Mi sono trasferita, a Livorno, che considero la mia città, e mi alleno con Fabrizio Mori, anche lui è un grande campione, quindi un grande stimolo per me, e ho aggiunto una nuova disciplina, il salto in lungo, quindi una nuova sfida, e senz'altro mi sto mettendo alla prova. Sono i primi due anni che sto facendo questa nuova disciplina e mi piace tantissimo, perché sto vedendo dei buoni risultati, e adesso si punta ad arrivare a Los Angeles con la doppia disciplina, salto in lungo 100 metri, e a provare a fare qualcosa che per adesso nella mia categoria al femminile, diciamo, non è mai stato fatto, sebbene comunque ho avuto come diciamo linea guida Martina Cairone, che è stata una grande, che ha calcato le piste e le pedane, cioè paralimpica ad altissimi livelli,
11: una
12: però...
11: delle tre Charlie's Angel, la foto che è rimasta nella storia a Tokyo, quando ci penso ancora davvero ho un brivido, uno scherzo, perché l'Italia fece, per chi non lo sapesse, tripletta sul podio della gara regina, fantastica, e allora quell'esultanza che rimane stampata nella memoria di tutti, quindi tanto per dare un ulteriore elemento. Poi sul lungo ci torniamo, sulla preparazione anche ho letto cose interessanti, sulla partenza da modificare, insomma si curano i dettagli, 100 metri sono quello. Max, il 2026 di costruzione, perché non ci sono stati i principali appuntamenti, i grandi appuntamenti, allora tappa di un percorso.
7: Guarda, io attualmente sono infortunato, devo dire la verità, però diciamo che tra più o meno due settimane dovrebbe finire il percorso di riabilitazione e dovrei tornare in pista, diciamo, entro fine mese, credo, spero. Poi basta, obiettivo Los Angeles, dai tutto.
11: La strada è tracciata anche in quella direzione. Poi per te, diciamo, il cammino verso l'atletica paralimpica è stato diverso. Ambra era nell'atletica sin da bambina praticamente, tu ci sei arrivato nella seconda parte della tua vita, però questo forse ha dato un motivo in più, perché poi hai iniziato a gareggiare con gli atleti ai quali ti ispiravi magari per poter raggiungere un obiettivo, e questo ti ha dato una spinta forse in più.
7: Sì, vero. Sì, ho cominciato tardi come dici tu, però sì, mi ha dato una spinta in più, perché sentendomi comunque indietro rispetto a loro, mi ha dato quella, diciamo, fame di volerli raggiungere, che poi alla fine è stato fatto, perché comunque i tempi nostri sono alla fine uguali, ecco.
11: Beh, il record europeo evidentemente è lì, nei 100 e nei 200, ovviamente per come dire, i non appassionati esperti di atletica, il 200 cosa c'è? C'è un piccolo particolare, la curva è proprio quella curva maledetta a Parigi, peccato, però poi si pensa al prossimo obiettivo, alla prossima tappa.
7: Sì, certo, poi non puoi andare sempre tutto bene l'atletica, cioè poi come lo sai anche tu, la gara è una, appena finisce è finita tutta, quindi non puoi piangerti addosso, ti puoi solo dispiacere e poi alzarti e continuare a lavorare.
11: Ed è quello che state facendo, che stai facendo. Ambra, tornando a te, nuova partenza, dettaglio da limare, da perfezionare, perché appunto la velocità è fatta di quello, magari di quei pochi centesimi che nel tuo caso ti hanno portato sotto quella soglia incredibile dei 14.
12: Sì, ci abbiamo lavorato tanto, in realtà è stato un periodo appunto di sperimentazione. Ho provato la partenza con tutti e quattro gli appoggi, quindi tutti e due i piedi sul blocco, sia la lamina che la gamba destra, e tutte le braccia e tutte e due le braccia a terra, ma insomma mi ha dato delle indicazioni più che altro, quindi il fatto di entrare un po' più infilata e questa, di cercare questa orizzontalità, però diciamo abbiamo scoperto che non è il metodo che mi si addice di più, quindi per adesso ritorno alla mia vecchia partenza, quella di Tokyo, e vedere insomma come va. Per adesso ho fatto un test e prometteva molto bene.
11: Poi la cosa secondo me bella dello sport a altissimi livelli è che c'è il fatto tecnico così specifico e poi c'è tutto il

0: spazio per la ripresa della Messerona. Siamo in onda, perfetto, grazie ovviamente alla nostra squadra tecnica qui a Trento e da Roma. Noi siamo andati avanti come se nulla fosse nei pochi secondi in cui non siamo stati collegati, quindi anche Max ci raccontava che poi alla fine la ritualità, quei gesti che precedono il grande appuntamento, ognuno c'è il suo. Tu raffreddi la tempera, raffreddi i bollori.
1: Sì, perché penso troppo e poi mi scappa sempre la pipì, non so perché.
0: Ma guarda, quello è un problema per qualunque lavoro e per qualunque tipo di attività, ovviamente l'emozione, la pressione fanno in ogni caso questo effetto. E nel caso invece, tornando ad Ambra, è chiaro che un momento chiave nella sua recente carriera, anche se lo colleghiamo a un'Olimpiade che ti vedeva strafavorita, campionessa in carica, e poi le cose sono andate in maniera diversa, portabandiera a Parigi. Guarda, io quando guardo la cerimonia di consegna del tricolore dal presidente Mattarella in questa fase storica, da semplice osservatore, tutt'al più commentatore, partecipo con i colleghi al racconto, però vivo un'emozione incredibile. Non voglio immaginare voi proprio.
2: No, è stato tra i più emozionanti momenti che abbia mai vissuto. Poi soprattutto quando siamo andati al Quirinale a ritirare la bandiera e c'era da fare questo discorso, veramente avevo il cuore a mille, c'era tutta la delegazione.
0: Io l'ho seguito in diretta, l'ho visto televisivamente, noi lavoriamo in radio, ma c'è anche quello, io l'ho visto e ho condiviso questa emozione. Ma il presidente è un mito, posso usare questa espressione colloquiale, mi permetto, poi con lo sport.
2: No, eppure è anche venuto a trovarci al Villaggio Olimpico, abbiamo pranzato insieme. Io ero accanto al presidente nel villaggio e è stata un'esperienza surreale e poi veramente di un cuore gentilissimo, è sempre molto interessato a quello che facciamo.
0: Ma poi è competente, è esperto, fa osservazioni non per sentito dire, ma anche, non so, sulla pallavolo, sulle altre discipline, è sempre puntuale, cioè segue e commenta con diciamo dovizia di particolari.
2: È vero, confermo, è stato anche in quell'occasione.
0: E tu, Max, a Parigi arrivavi da campione del mondo, poi c'è stato l'argento nei 100, quindi comunque a compensare anche, prima parlavamo di quella curva così poco felice, però ovviamente c'è stato anche un lato molto positivo, l'atmosfera, il villaggio, questa esperienza che tu hai vissuto così, che fa parte ora del tuo bagaglio.
1: Sì, molto bello, è stata la mia prima esperienza.
0: Per questo ti chiedevo.
1: Sì, nonostante diciamo la caduta, comunque mi sono portato a casa un argento e amaro, però comunque qualcosa.
0: A parziale compensazione.
1: Sì, dai, diciamo che nel male c'è stato comunque un bene, è solo da lezione per la prossima volta. Ero troppo comunque ansioso, secondo me, non sono riuscito a concentrarmi e rilassarmi per quelle due gare, diciamo.
0: La doccia non ha funzionato, faccio una battuta per così, perché poi bisogna stemperare anche i ricordi negativi nello sport. Ma poi più che i ricordi contano i prossimi traguardi. 2027, Uzbekistan, dico bene? Mai stati in Uzbekistan? Io mai. Però tocca andarci.
2: Sono curiosa, siamo curiosi. E sarà sicuramente un'edizione molto importante, perché è l'edizione prima delle Paralimpiadi, quindi io avrò come obiettivo la doppia disciplina, quindi sia 100 metri che salto in lungo.
0: Quindi li porti già lì ai mondiali a livello di dato, e poi prima parlavi delle Paralimpiadi, però già il prossimo anno, quindi c'è questa novità importante.
2: Sì, sì, esatto, lo è stato anche ai mondiali dell'anno scorso, però ecco, ai prossimi mondiali c'è qualche speranza in più, ecco, anche nel salto in lungo.
0: E Max, il 100, 200, immagino?
1: 200 e 200, sì, ho provato a fare anche io salto in lungo, ma si rompono un po' tutti, quindi mi hanno consigliato di prima finire la carriera da velocista. Poi
2: vabbè, non me la tirare, però
1: è vero.
0: Vabbè, quasi tutti, poi voglio dire, le statistiche contano.
1: Almeno una volta si rompono, te lo posso assicurare.
0: Però sai che ora, al di là di questo, vi lascio discutere in privato di questo, no, scherzo. 100 e 200 poi c'è tanta differenza, perché io torno su quel concetto di curva, molti decidono di specializzarsi soltanto su una delle due specialità. Sembrano gare affini, non è come magari possono essere più simili nel nuoto, per esempio, ma nell'atletica invece c'è un enorme fatto di differenza. Lo vedi anche in staffetta, quando comunque quello che deve fare il rettilineo e quello della curva sono diversi, ovviamente. No?
1: Sì, poi in più noi abbiamo, avendo la protesi, soprattutto io che ce l'ho all'interno, comunque viene un po' più difficile la curva, e infatti con il bagnato ancora peggio. Invece qualcuno che ha la protesi all'esterno ha più, diciamo, è più comoda a fare la curva, diciamo. Quindi anche quello non ha aiutato molto a fare la curva.
0: E questo rende appunto naturalmente la difficoltà tecnica ancora maggiore. Ambra Sabatini, visto che tu hai parlato al Quirinale, visto che comunque hai gli ori olimpici alle spalle, fai un po' tra virgolette la commentatrice dell'atletica azzurra, dell'atletica paralimpica, qual è la magia di questi anni? Perché che in questi anni stia accadendo qualcosa di magico, grazie a voi, è innegabile, no? Noi a Tokyo abbiamo iniziato ad assaporare sempre di più un sogno che poi aveva già dato alcuni segnali. Nello sport si va un po' per epoche, si va un po' per ondate, questo vale per tutti, pensiamo al tennis, abbiamo vissuto momenti un po' più tranquilli, adesso invece siamo tutti ultra appassionati. E a voi complessivamente che sta succedendo di così speciale? C'è una bella generazione, c'è il lavoro, ci sono tutte queste cose, c'è un pizzico di fortuna, come metti insieme questi elementi?
2: No, allora stiamo vivendo degli anni d'oro e si vede praticamente in ogni anno c'è un'edizione importante come gli europei, normo, che ci hanno regalato delle medaglie bellissime e anche mondiali, e che dire, sembra quasi una magia, ma in realtà parte tutto dalle piccole realtà e devo dire parte tutto dagli allenatori, da chi lo fa per passione, anche persone che lo fanno solo per passione nei campi, nei campi scuola, e quindi questo, cioè, non è una casualità, questo è sicuro, è tanto lavoro che è stato fatto alle spalle, che sta emergendo piano piano, e a questo insomma si deve aggiungere magari una maggiore attenzione sia mediatica che poi regalano queste medaglie, e un maggiore investimento anche poi,
0: naturalmente, perché poi esatto, non bisogna fermarsi, qualcuno alle spalle deve ancora arrivare ovviamente per continuare il lavoro. Max, dicevamo del tuo diverso modo di arrivare poi all'atletica come tempistica, quindi tu ti sei trovato intanto campione del mondo nel 23, quindi hai cavalcato, hai vissuto questa fase di grande splendore anche dell'atletica paralimpica, entrando praticamente già con dei risultati alle spalle, però all'apice, alla maturità della tua carriera, perché poi non sembra, ma c'è una bella decina d'anni, l'età delle ragazze e delle signore non si dice, quella c'è una bella decina d'anni che vi separa, anche se Max ha il volto di un ragazzo. Lui.
1: Sì, ho 34 anni e ho tre figli, quindi
0: vedi, quindi voglio dire, non anche come vissuto personale, e poi però la longevità in termini agonistici è un grandissimo valore aggiunto, perché ce l'hai tutta qui dentro alla fine, no?
1: Vero, è tutto mentalmente, cioè mentale, poi vabbè il corpo, perché devi reggere, certo, se il corpo non regge la mente non fa niente, quindi sì, fa tanto di più la mente, ecco.
0: Che può aiutare naturalmente.
1: Sì.
0: Siamo praticamente all'inizio, a metà ottobre quasi, abbiamo detto dei mondiali, ci si arriva con preparazione, percorso di diciamo graduale per il prossimo appuntamento iridato?
2: Sì, adesso siamo nella fase di costruzione, anzi stiamo iniziando adesso dalla pausa settembrina, diciamo, e quindi subito preparazione invernale, e poi a giugno ci saranno i mondiali, quindi sarà anche molto presto in previsione della stagione, e quindi bisognerà concentrare un po' tutto.
0: Grande prova generale, per quanto appuntamenti ridato è importantissimo, però ulteriore prova generale per la Paralimpiade che sarà. Tu Bologna, Milano, sei un po' di tutte e due, ti alleni da una parte e dall'altra?
1: Io no? Bologna, però anche a Milano ogni tanto, o Roma, dipende, però Bologna è dove abito, quindi io a Bologna.
0: Cittadino prevalentemente da quelle parti, quindi lì continuerà il tuo percorso.
1: Certo.
0: Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per continuare a tenere alta la nostra atletica paralimpica, per naturalmente nutrire ancora i successi che ci avete regalato in questi anni. Ambra Sabatini e Max Elmanuamo, un grande applauso ovviamente di Piazza Cesare Battisti che ha seguito questa chiacchierata. Complimenti per tutto, in bocca al lupo per ulteriori traguardi. Grazie. E mi raccomando alle trecce, Ambra.
2: Grazie
0: davvero.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie ragazzi.
1: Ciao.

My body's ready. E quante volte abbiamo ribadito questo concetto traslandolo, no? Il corpo dei grandi atleti, delle atlete che deve essere pronto per gli appuntamenti che contano. Ci avviciniamo alla chiusura di questa lunga diretta, poi piacevolmente travolti dalle discipline olimpiche, non olimpiche, più diverse, da medagli, da campioni, da campionesse, ovviamente il calcio, così anche qui, come dicevo prima, torniamo alla ordinaria, per così dire, amministrazione, pure perché il risultato clamoroso, quello che sta maturando nella Serie A della Nations League, in uno dei gironi della Lega A, si gioca a Fiume, la Croazia è sotto di 4 reti contro l'Inghilterra all'intervallo, praticamente scatenati tre leoni con i soliti noti che conoscete perfettamente, Harry Kane, Bellingham, Gordon e Bukayo Saka, per un parziale già molto molto pesante. Nello stesso girone, per gli appassionati, ricordiamo, questa sera alle 20:45 c'è Spagna Repubblica Ceca. Per chi non l'avesse ancora capito, l'appuntamento con gli azzurri, il quarto e ultimo di questa finestra di Nations League, di questa massima sosta per il campionato. Lunedì sera ci sarà Italia-Turchia a Bologna. Grazie davvero a chi ha lavorato con noi qui da Trento alla Festival di Trento e della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, e poi naturalmente la nostra squadra da Roma in regia Ombretta Conti, e poi Marco Mascia e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati alla console di Saxarubra. Grazie davvero Andrea Pistorio per il lavoro sempre preziosissimo in queste circostanze straordinarie, quando siamo al di fuori dei nostri studi e incontriamo la gente, il pubblico e gli ascoltatori, come è accaduto oggi in piazza Cesare Battisti. Da Guido Ardone grazie per averci seguito. Gli appuntamenti di domani li ho già ricordati, ma lo faccio ancora volentieri, perché ovviamente su Radio 1 con la MotoGP, con il Gran Premio del Giappone alle 7, poi Extra Time 8:55 qui da Trento, all'interno Formula 1, Gran Premio del Bahrain ma in Malesia, Domenica Sport da Saxarubra dalle 14 in poi, ovviamente per tutto ciò che c'è da raccontare. Grazie davvero per averci seguito. Alex Warren e questa Fever Dream ci accompagnano al lungo GR1 delle 19, importante appuntamento con l'informazione. Saluti da Trento e restate con noi su Rai Radio 1. Alla prossima.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: GR1.
2: La crisi della casa infiamma la Spagna, cortei in oltre 50 città, folla in piazza a Madrid, scontri a Valencia, invocato lo sciopero generale. Capitali isolate, infrastrutture essenziali annientate, la strategia di Putin in Ucraina, Mosca colpisce un altro ponte a Kiev e invita diplomatici e stranieri a lasciarla. Zelensky, reagiremo. Manovra e punti fermi del governo, risorse per famiglie e imprese per il caro energia, rapporto deficit-PIL sotto il 3%, la maggioranza con noi conti in ordine, le opposizioni no allo scostamento per il riarmo, nodo leadership nel campo largo. Garlasco ancora un colpo di scena dopo i test negativi sul DNA, sulla bicicletta di Stasi, la difesa annuncia nuovi elementi, uno farà scalpore. L'intelligenza artificiale mostra il lato più tenero. Da OpenAI a Meta arrivano mascotte da cartone animato per gli agenti capaci di intervenire al posto nostro. Misterioso, carismatico e pericoloso, Mr. Chams ora ha un volto, quello di Alexander.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

con Care, che vuol dire insomma cadere. Questo è soltanto il primo indizio della nostra serata, perché questa sera proveremo a seguire un po' il filo di una musica che non considera il passato un museo, ma è praticamente una specie di archivio dal quale continuare a prendere le idee. A noi piace tanto, soprattutto quello di Napoli, che è un caso esemplare, perché cambiano le generazioni, cambiano le tecnologie, cambiano i luoghi dove si ascolta la musica, ma rimane questa precisa capacità di contaminare. E più avanti nella serata incontreremo una band che appartiene a un'altra generazione ancora di questa storia, ma adesso il nostro viaggio però ci porta completamente altrove, alla fine degli anni 90, quando una canzone pop poteva diventare un successo internazionale e trasformare almeno per qualche mese una cantante sconosciuta in una star planetaria. È un po' il territorio delle One Hit Wonder, no? Le cosiddette meteore, quelle canzoni che finiscono per diventare molto più famose dei loro interpreti e che proprio per questo rimangono nella memoria anche quando il resto della carriera dell'artista viene progressivamente dimenticato. Una delle storie più emblematiche di questo fenomeno è quella di Jennifer Page, che tutti quanti voi ricordate soprattutto per questa canzone, non certo per il suo nome. Questa è Crush.

Jennifer Page con Crush. Eravamo alla fine degli anni 90, una stagione nella quale il pop internazionale aveva trovato questa lingua comune, no? Le radio trasmettevano praticamente gli stessi singoli in paesi diversi, questi videoclip che facevano circolare volti e canzoni a una velocità mai vista prima. Oggi la stiamo rivedendo sui social, ma all'epoca queste melodie molto efficaci potevano trasformare un artista sconosciuto in una, appunto, presenza planetaria come Jennifer Page, di cui abbiamo perso le tracce. Crush appartiene proprio a quel mondo, ci permette però anche di introdurre uno dei temi che torneranno più avanti quando parleremo con uno scrittore, perché ci ha scritto un libro sugli One Hit Wonders. Parleremo proprio sul fatto di cosa si possa significare davvero avere una sola canzone rimasta nella memoria, una sola opera. Una fortuna, naturalmente, perché non sono molti gli artisti che possono dire di aver lasciato un segno, un titolo riconoscibile da milioni di persone, ma può essere anche una strana forma di destino, no? Perché poi alla fine il pubblico finisce per ricordare la canzone e dimenticare tutto quello che c'era intorno. E la storia della musica è un po' piena di questi casi, e questa sera ne incontreremo diversi, alcune chicche da non perdere. Intanto lasciamo gli anni 90 e arriviamo in California, altro argomento che tratteremo verso la fine della nostra puntata di Radio 1 Musica, dove la storia è completamente diversa, ma il tema della memoria musicale rimane lo stesso. Noi ci ascoltiamo i Jefferson Starship, è una di quelle band che ha vissuto varie vite. Questa è la loro Crazy Feeling.

Jefferson Starship con Crazy Feeling, li abbiamo conosciuti come aeroplani, erano nati appunto come Jefferson Airplane, poi si sono anche loro un po' modernizzati con questo nuovo indizio che vi abbiamo dato, perché parleremo di California, ma è uno di quei luoghi che nella storia della musica sono diventati proprio un genere a sé, no? Non soltanto uno stato americano, ma proprio un immaginario fatto di rock. In questo caso anche avete sentito, no? C'è la psicadelia, c'è il folk, c'è il country, le grandi armonie vocali, gli studi di registrazione, questi grandissimi musicisti, poi la straordinaria qualità di mettere insieme tanti linguaggi differenti. Gli Jefferson Starship arrivano proprio da quella storia e ne rappresentano un po' una delle tante trasformazioni, perché poi la scena californiana non è mai rimasta uguale a se stessa e ha continuato a cambiare insieme proprio agli artisti che la abitavano. E noi più avanti, nell'ultima parte della serata, vi consiglio di non perderla, torneremo su questo mondo parlando con Enzo Guaitamacchi, che ha scritto proprio un libro che riguarda questo argomento. Parleremo appunto di West Coast Music, della sua gloria, ma anche del suo declino. Per ora però facciamo un altro passo e lasciamo la California del love music, della sua gloria, ma andiamo verso quella pista da ballo internazionale, no? Dove il soul, il funk e la disco hanno cominciato a mescolarsi in modo sempre più evidente. E qui troviamo alcune produzioni italiane che hanno fatto scuola nel mondo. Possiamo dire che non si poteva ancora parlare di Italo Disco, ma c'era già la dance italiana che spopolava. Qui troviamo Jimmy Ross con un brano dal titolo First Two Love Affair, che sentite ci ricorda qualcosa. E questa è una di quelle cose che ti rimane in mente. Tutto italiano questo brano di Jimmy Ross.

E questo è First True Love Affair con Jimmy Ross. Lui in realtà si chiama James Albert Abram, noto anche come Mel Turner. È stato un cantante e un compositore statunitense, però di origine trinidadiana. Lui nasce in effetti a Trinidad e Tobago e poi si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, girò un po' il mondo e le sue doti vocali lo portarono poi in Europa a lavorare, innanzitutto prima in Belgio e poi in Italia, quando incontrò appunto Stefano Pulga e Luciano Ninzatti, che erano praticamente gli autori del progetto Cano e di tanti altri progetti dance italiani per la Full Time Records, una di quelle etichette che in Italia insomma hanno fatto veramente, hanno reso famosi diversi artisti. E questo brano ebbe poi un remix famosissimo da parte di un DJ newyorkese, che era appunto Larry Levan, e arrivò direttamente in testa alle classifiche di tutto il mondo. E lui è scomparso purtroppo all'età di 63 anni nel 2000, però questo brano ancora lo ricordiamo con piacere, anche perché poi la disco music è stata uno dei grandi laboratori della musica popolare del Novecento. Ha preso elementi che arrivavano dal soul, dal funk, dal rhythm blues, dall'elettronica e anche dalla musica orchestrale, e li ha trasformati in qualcosa di veramente nuovo, pensato per il corpo prima ancora che per ascolto domestico. Ma una volta arrivata in Europa, questa musica ha vissuto anche una seconda vita con questi produttori che abbiamo appunto citato, musicisti e soprattutto i DJ, che hanno recuperato e continuano a farlo brani che non avevano avuto successo enorme al momento della pubblicazione, li hanno trasformati in dischi di culto. Poi parleremo anche di un momento in cui i sample, i campioni, hanno dato nuova vita anche a brani che pochi conoscevano, un meccanismo che ritroviamo più volte, perché una delle cose più interessanti della musica è proprio la sua capacità di tornare. Adesso dalla questa pista da ballo torniamo alla canzone italiana con un autore che molti amano, che ha costruito gran parte della propria storia proprio sulla capacità di trasformare situazioni personali in qualcosa nel quale il pubblico possa riconoscere. Se avremo una bella pagina dedicata alla musica d'autore, intanto ci ascoltiamo Ligabue.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Luciano Ligabue con Qualcosa per te, la sua ultima ballata. La canzone d'autore funziona spesso così, da qualcosa di estremamente preciso, una persona, una situazione, anche un ricordo e se vogliamo un sentimento soprattutto, deve riuscire nel giro di pochi minuti a trasformarlo in qualcosa che appartenga alla fine a chi ascolta. È un equilibrio difficile, perché se una canzone è poi troppo personale rischia di rimanere un po' chiusa, no, dentro la storia di chi l'ha scritta, mentre se cerca a tutti i costi di essere universale invece può diventare molto generica. Anche questo un tema che spesso abbiamo trattato quando parliamo appunto di cantautorato. La forza sta proprio nella capacità di raccontare una cosa precisa, però lasciando dello spazio perché qualcun altro possa entrarci dentro, ed è un tema che appunto tornerà più avanti quando incontreremo un altro grandissimo personaggio della musica d'autore, e anzi ne incontreremo tre solo idealmente, ovviamente, perché non sono più tra noi, ma che ci daranno tre modi diversi di intendere la canzone italiana e il rapporto tra parole e musica. Per adesso restiamo ancora qualche minuto all'interno del discorso sulla scrittura, lo facciamo attraverso un artista che ha dimostrato come anche il pop più immediato possa contenere una quantità enorme di storie musicali, anche perché poi della black music parleremo ancora molto nella serata di stasera. Se guardiamo quello che abbiamo ascoltato fin qui sembra quasi impossibile trovare il filo comune, c'è Napoli, il pop degli anni 90, il rock californiano, la disco music, Ligabue e adesso Stevie Wonder, eppure il filo c'è ed è quello della contaminazione, della capacità proprio di perdere anche gli elementi che uno dava per scontato e assumerne altri, trasformarli in un linguaggio personale. Stevie Wonder è uno degli esempi più straordinari di questa libertà, perché nella sua musica convivono soul, funk, pop, jazz, gospel e una quantità enorme di altre influenze senza che nessuna di questa riesca a definirlo completamente. Questo è il suo personale omaggio alla musica di Bob Marley ed è Master Blaster, il grande Stevie Wonder.

Sono le 22 minuti, questa è Rai Radio 1, state viaggiando insieme a noi sulle note di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Stefano al microfono che vi sta parlando. Siamo ripartiti dai Jungle con questo brano di successo degli ultimi tempi che si intitola The Wave, l'onda, ed è proprio un titolo che sembra quasi descrivere quello che stiamo facendo questa sera. La musica infatti procede per onde, anche quelle che ascoltate attraverso la radio. Qualcosa nasce, attraversa una generazione, sembra scomparire e poi torna, magari tanti anni dopo, dentro il lavoro di un artista che all'epoca non era nemmeno nato. I Jungle hanno costruito questo linguaggio attraverso un meccanismo del genere, mettendo insieme il soul, il funk, la disco, l'elettronica e anche molto bel pop, dimostrando un po' che il passato può essere utilizzato senza necessariamente trasformarsi in nostalgia. Differenza importante, perché recuperare un suono non significa necessariamente voler tornare all'epoca in cui che era bella la musica dei nostri tempi. Invece no, quel suono è nato, ma bisogna riconoscerne la forza, trovare un modo contemporaneo per utilizzarlo, e quello che succede continuamente nella musica sarà proprio uno dei temi della nostra serata. Adesso però il viaggio prosegue attraverso Kelly Rowland, grandissima voce, un artista che appartiene a una generazione cresciuta proprio nel punto d'incontro tra pop, R&B e cultura musicale americana.

canzone pop che utilizza il linguaggio dell'R&B, lo mette al servizio proprio di una storia, di un'emozione e di una melodia immediatamente riconoscibile, perché la musica pop ha soprattutto questa di caratteristica: deve essere accessibile, deve arrivare rapidamente, ma quando è costruita bene riesce proprio a contenere molto più di quanto sempre. E questo vale anche per la musica che fa parte del mondo del rock, perché dalla voce di Kelly Rowland passiamo adesso a una band di Nashville, tra l'altro che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal loro ultimo album. Noi però li ascoltiamo con un brano storico della loro carriera. Parliamo dei Kings of Leon, il loro rock americano che, pur partendo appunto da radici molto diverse, ha imparato nel tempo a dialogare con il country, con il blues, il folk e anche con una certa idea di pop atmosferico. Eccoli con Pyro, Kings of Leon.

Kings of Leon con Pyro. La cosa interessante di una band come questa è proprio il modo in cui il rock può cambiare forma senza perdere completamente il proprio carattere. Kings of Leon arrivano da questa tradizione americana molto legata al sud, al blues, al country, al rock, ma nel corso della loro carriera ha progressivamente allargato il proprio linguaggio fino a costruire queste canzoni molto atmosferiche, molto aperte. Pyro infatti è proprio un esempio perfetto di questa trasformazione, perché non cerca soltanto l'impatto immediato del riff o della chitarra, ma lavora sul clima, no? Sulla tensione, sull'attesa. E da qui possiamo tornare in Italia, anzi torniamo a Napoli, ma a una Napoli contemporanea nella quale la lingua e la tradizione vengono utilizzate non come un limite ma

come materiale per costruire qualcosa di nuovo. E vi faccio ascoltare un brano di un artista che fa parte di quel mondo un po' segreto di Napoli, che si chiama Enzo Cervo. Questo brano si chiama Solomò e la nostra serata prende una forma più precisa, perché dietro brani apparentemente lontani tra loro c'è sempre la stessa domanda: come si costruisce un'identità musicale? Si può partire da una città, da una lingua, da un genere, da una tradizione. Questa è Solomò, Enzo Cervo.

0: Signore e signori, lui è Enzo Cervo, l'anagrafe Vincenzo Cervo, noto anche con lo pseudonimo di Geremia Blu, un personaggio molto particolare, legato anche a doppio filo con origine del movimento musicale Napolitan Power nei primi anni 70, perché è stato anche il cantante dei Batracovio Macchia, la prima band del giovanissimo Pino Daniele all'epoca, che suonava la chitarra, basso, insomma, oltre al sodalizio artistico sul palco, la figura di Enzo Cervo è stata fondamentale anche dal punto di vista logistico e aggregativo per l'intera scena napoletana, perché era il proprietario della storica grotta in Vico San Nicola alle Fontanelle nel Rione Sanità, che era uno spazio interrato che divenne poi la sala prove del gruppo e diventò un vero crocevia per tantissimi talenti dell'epoca. E insieme a Pino Daniele e ad Enzo Cervo nei Batracomio Macchia c'erano artisti come Enzo Vitabile, Rino Zurzo, insomma, Rosario Germano e tanti altri, Ernesto Vito, che hanno poi creato un po' la grande ossatura di quella che appunto era il Napolitan Power. Tra l'altro Enzo Cervo ci ha lasciato veramente in modo prematuro nel 90, però ha lasciato delle gemme rare per collezionisti, tra cui questo album dal titolo Musica è dell'81, arrangiato e suonato insieme a molti degli stessi membri della scuola napoletana. E la scuola napoletana, che ovviamente continua a rinnovarsi, perché Napoli sarà poi una delle grandi coordinate della nostra serata, sarà una Napoli raccontata da generazioni e prospettive diverse, perché poi più tardi incontreremo una delle band che negli anni 90 ha rinnovato ancora un po' il linguaggio, quello dei 24 Grana, ma oggi invece parliamo con uno che invece ha creato anche lui un nuovo linguaggio per quello che comunque rimane sempre un po' quel filo conduttore con Napolitan Power, ed è Sabba, che è collegato con noi. Ciao Salvatore.
1: Ciao, grazie per l'invito, ciao.
0: Allora, ti è piaciuto riascoltare Enzo Cervo, eh?
1: È stato meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Tutto quello che in qualche modo mi riconnette un po' alla mia terra, io che comunque ho per lavoro, per concerti, ho viaggiato tanto, oggi mi fa un effetto incredibile, sicuramente molto diverso da quello che mi piaceva anni fa, quando, insomma, prima di cominciare a girare un po' anche all'estero con i concerti e con...
0: Quindi ti stai riappropriando sempre più violentemente delle tue radici, diciamo, di quel genere, di quella roba, di quelle cose che comunque hai assimilato, che porti dentro in un DNA che rimane poi ben scritto.
1: Assolutamente, no? Più sono stato fuori, più ho vissuto un po' a Roma, ho vissuto un po' a Milano, ma più sono stato lontano, quindi proprio all'estero, con concerti e con progetti diversi, e più mi sono avvicinato alle mie radici, alla mia terra, anche perché io sono nato un po' da lì, con le mie prime collaborazioni con Franco Del Prete, che è stato uno dei pionieri del Napoletan Power.
0: Infatti ci saremmo arrivati, perché quello è comunque quel gancio che ti tiene legato un po' alla grande tradizione musicale appunto di quel periodo. Però tu hai appena pubblicato un album che è il tuo primo, si chiama A Verità, e mantieni un tono sempre molto profondo e confidenziale, però molto adatto anche alla radio, insomma sono brani che hanno una bella, sono molto orecchiabili, che fanno parte di varie dimensioni tue interne, no? Perché il singolo che stiamo per ascoltare, sì, è sicuramente una delle storie che ti ha toccato di più recentemente.
1: Sono molto felice che tu mi dica queste due cose, innanzitutto perché il disco, le canzoni non sono nate con l'obiettivo di poter funzionare, ecco, quindi questo poi a prescindere che possono funzionare per la radio o per altri contesti, sono nate per un'esigenza quasi terapeutica, e appunto quindi qui mi ricollego anche alla canzone che stiamo per ascoltare, che è dedicata a mia madre che ho perso 3 anni fa,
0: sì.
1: E sono felice di questo, così come sono felice del fatto che tu abbia notato, insomma, l'eterogeneità, no? Sia, sì, musicale che lirica delle canzoni, proprio perché è stato il racconto, questo disco, attraverso le canzoni, di mondi diversi che sono entrati dentro di me, che hanno fatto breccia dentro di me in questi 20 anni di musica.
0: Ecco, e questa è la prima canzone che tu hai scritto per questo disco, che ricordiamo uscirà il 9 ottobre, se non ricordo male.
1: E sì, tra pochissimi giorni.
0: E
1: sì,
0: quindi attraversa un po', idealmente, un po' tutto il tuo disco, la figura di tua madre.
1: Sì, perché il disco, come ti dicevo, nasce da un'idea, ripeto, quasi terapeutica, quindi sì, rappresenta poi alla fine tutto quello che in natura umana è il passaggio inevitabile che si fa dal dolore alla ricostruzione di sé, all'accettazione, all'idea di lasciare andare, fino poi alla rinascita e alla luce,
0: ecco,
1: e quindi alla riscoperta dell'amore attraverso, che so, la spiritualità o, come nel mio caso, la musica come terapia.
0: Perché poi questo brano contiene un passaggio chiave di speranza, quando dici ma la luce torna solo per te, insomma c'è un momento proprio in cui durante la scrittura hai sentito che il dolore per la perdita stava iniziando anche a trasformarsi in una nuova energia, anche una cura, no?
1: Lo dico proprio senza mezzi termini anche alle persone che invito al mio concerto, che sarà il 23 ottobre al Teatro Bolivar, di presentazione dell'album.
0: Sì.
1: Spero che per voi sia di ispirazione, perché attraversare il dolore e arrivare poi, ecco, a ritrovare una nuova luce, nel mio caso attraverso la musica, ma lo si può fare anche semplicemente raccontando, no, quello che si è vissuto, senza costringersi a dover vivere da soli in solitudine quello che si sta vivendo, in realtà può essere, magari, perché no, di ispirazione per qualcun altro, e dargli la sensazione, l'energia, la forza di credere che magari attraverso una propria skill, nel mio caso insomma è stata la musica, ma ripeto, possono essere tante, si possa rinascere, si possa ripartire e ricominciare a vivere.
0: Mi sembra bellissima come introduzione, ce l'ascoltiamo questa ballata profonda che parla di perdita, ma anche di memoria e di rinascita.
1: Ma anche di rinascita.
0: E questa è Ma con Sabba.
2: Beh sì, è stata una serata proprio da spettacolo incredibile, ti giuro. È bellissimo.

0: E questa è Ma la canzone, il singolo che anticipa l'uscita dell'album Averità il 9 di ottobre. Il singolo apre appunto questo album, che è l'album d'esordio di Sabba, che è collegato con noi. Anche insomma, parlare di esordio mi sembra un po' particolare, perché tu sei veramente, sei bravissimo, ti abbiamo già insomma seguito nelle tue vicende di carriera, però mi sembra un disco che ho ascoltato con attenzione, fatto alla vecchia maniera, con tanti musicisti,
1: sì.
0: Con tante
1: belle
0: gli arrangiamenti, le voci, tutto curato in maniera maniacale, devo dire.
1: Sì, mi sono divertito tantissimo, ho coinvolto tantissimi musicisti, alcuni dei migliori che conoscevo, una sezione fiati, un coro gospel, violini,
0: bravissimo.
1: Sì. Ci siamo divertiti, perché poi alla fine arrivi a, effettivamente sì, è strano anche per me dire che questo è il mio primo disco, ma è il mio primo disco da solista in effetti,
0: certo,
1: pur avendo fatto già tante cose, ma è veramente un disco in cui abbiamo, come avrai notato sicuramente anche tu, abbiamo avuto proprio un approccio quasi infantile, cioè ci siamo divertiti e basta,
0: divertiti
1: a fare musica. Sì.
0: E poi insomma tu hai fatto delle esperienze già con gente, abbiamo detto Franco Del Prete, Daniele Se, penso Gragnaniello, insomma parliamo ovviamente di pesi massimi, no? Della musica, quindi
1: sì.
0: Diciamo le lezioni come sentiamo le hai apprese molto bene e soprattutto ci hai messo molto del tuo, poi c'è questa voce, questo blues straziante che tiri fuori,
1: sì.
0: Che veramente
1: effetti, guarda, io sì, sono nato proprio dal fuoco del blues campano, perché
0: sì.
1: Poi quella è una cosa che è entrata nella nostra terra in maniera prorompente, quindi ho iniziato proprio facendo i miei primi gruppi blues con i miei amici del liceo. Ho conosciuto Mario Insenga dei Blue Staff, con cui ancora oggi ho l'onore di lavorare,
0: fantastico e cantante
1: cantante fantastico, con cui ancora oggi ho l'onore di condividere il palco proprio con Daniele Sepe e poi Franco Del Prete, perché poi con gli Showmen, sai,
0: sì,
1: lì c'era tanto blues, rhythm and blues,
0: e
1: con Daniele lo stesso, perché anche con Daniele abbiamo molte digressioni che vanno in quella direzione lì. Ho suonato la chitarra blues, insomma, in tante occasioni, e quindi alla fine era un po' un amore che andava consolidato,
0: sì.
1: Quindi in questo disco, diciamo, la matrice è un po' questa strana, come dire, malinconia luminosa, però,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che dà luce, che dà energia.
0: No, posso dire che è un viaggio, c'è un pravete, si va proprio attraverso tanti, tanti momenti musicali, tanti, abbiamo detto appunto, è un disco molto eterogeneo, però si sente che sono tutti momenti museali in cui tu ti trovi perfettamente a tuo agio, che li hai frequentati, masticati bene tutti.
1: Grazie di cuore. Grazie.
0: Io infatti mi sono preso la libertà di chiudere la nostra chiacchierata con il brano Fenomeni, che
1: è un
0: funketto, esatto, sì, c'ha un groove che è perfetto, insomma, siamo a sabato sera, sono 8:30, va bene, no?
1: Sabato sera c'è Budim Sfugano,
0: esatto,
1: come si dice a Napoli,
0: esatto,
1: c'è
0: Sfugano poco. Esatto. E allora noi ricordiamo, poi ovviamente sarà bellissimo venirti a vedere anche dal vivo, perché sappiamo che la dimensione live rimane comunque per te qualcosa di essenziale,
1: sì,
0: no? E quindi siamo anche curiosi di sentire poi come porterai dal vivo anche pezzi molto elaborati, devo dire, cioè cose.
1: Guarda, veramente... ti dico solo 12 musicisti, 4 coristi, 3 fiatisti, 4 musicisti alle mie spalle, ospiti.
0: Immaginavo.
1: Sì,
0: e allora noi, ringraziandoti Sabba e ricordando l'appuntamento appunto con la fine del tuo disco, c'è anche un bel video molto toccante, devo dire, perché lì c'è anche la tua piccola nipotina, no?
1: Per noi è stata, guarda, ti racconto velocissimamente questo aneddoto e ti spiego perché c'è lei, perché quando mia mamma è andata via, in concomitanza mia sorella ha scoperto di essere incinta,
0: quando
1: abbiamo fatto, sai, questa festicciola per conoscere il sesso della bimba, il cosiddetto gender reveal party,
0: più o meno.
1: È stato magico, perché in quel momento io e mia sorella ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e ci siamo detti contemporaneamente la stessa frase: è tornata.
0: Ah, vedi,
1: appena abbiamo scoperto che era femminuccia, e rivedo in in mia nipote Carmen rivediamo un po' tutti, devo dire la verità, l'energia prorompente che aveva mia madre, che in qualche modo, anche continuando a fare musica io e facendola in questo modo libero e energico e passionale, come spero insomma che si evinca da queste canzoni, spero in qualche modo di riuscire a portare avanti un po' della sua spiritualità, ma anche un po' anche della sua energia, della sua prorompenza.
0: Ci riuscirai sicuramente. Grazie Sabba, e
1: grazie,
0: continua a
1: te, grazie.
0: A fare questa ottima musica, ci ascoltiamo la tua Fenomeni e ti auguriamo tutto il meglio. Ciao.
1: Grazie, ciao.

geni suonava. Mi hanno riempito di mazzate, però non mi hanno mai spiegato. In mo' che avesse fatto male, capo se tu canzai suonava. Suona significa sbagliato, suona è perché sei perdonato. Si vuoi

0: di Sabba, i suoi fenomeni, un altro brano che fa parte di questo suo nuovo disco. Gli abbiamo voluto dare uno spazio perché è veramente molto bravo. Sabba con due B, cercatelo perché, e seguitelo perché veramente è una delle voci della musica, diciamo, al momento più interessanti. E dopo aver ascoltato Fenomeni, che aver parlato di una canzone e del percorso che c'è dietro, la cosa più naturale che possiamo fare in radio è anche verificare quello che ci siamo detti. Una canzone non ha bisogno di essere spiegata completamente, perché a un certo punto deve riuscire a parlare da sola. E da qui torniamo ancora una volta al tema della contaminazione, che il prossimo brano mette insieme due grandi artisti della nostra musica, ovvero i Tiro Mancino, quelli di Federico Zampaglione, e Simona Molinari, e porta nella canzone italiana questa forma musicale che invece nasce dall'altra parte dell'Atlantico, che è la bossa nova, uno degli esempi più belli di come un linguaggio possa viaggiare, cambiare paese, cambiare interpreti e poi continuare a essere riconoscibile pur mantenendo una forma nuova. Questa è Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino, Simona Molinari.
1: Fammi sapere

0: Teddy Swims, una voce contemporanea che guarda in modo molto evidente a una tradizione che arriva da lontano e continua a essere reinterpretata da ogni nuova generazione. Questa è la sua più recente, Mr. Know It All, Signor So Tutto Io. Alle 20.40 torniamo a parlare di quello che è stato il fenomeno del Neapolitan Power e di tutta un po' la sua evoluzione. Vi abbiamo fatto ascoltare Enzo Cervo con una chicca che appartiene a quella Napoli segreta che poi ha dato vita veramente a tantissime forme d'arte. Abbiamo incontrato poco fa Sabba con il suo esordio discografico, anche quello molto contaminato da quel linguaggio, ma la musica cresce quando le tradizioni si incontrano, non quando vengono conservate, anzi quando qualcuno le prende, le ascolta, le comprende e poi prova a farne qualcosa di proprio. Ed è quello che è successo continuamente nella storia della musica napoletana e sarà infatti questo uno degli argomenti della conversazione con i 24 grane. Noi abbiamo collegato con noi dall'Inghilterra Armando Cini. Ciao Armando.
1: Ciao, buonasera, innanzitutto... sono Armando.
0: Ah, sei Armando, sei, giusto?
1: Sì, confermo.
0: Esatto, infatti, uno dei fondatori della band, insomma noi conosciamo i 24 Grana per il loro lungo percorso che appartiene a una generazione diversa da quella del Neapolitan Power classico, ma nasce un po' dalla stessa esigenza, no? Prendere una tradizione e dimostrare che può ancora parlare al presente, giusto?
1: Ah sì, assolutamente. Noi sin dagli esordi agli inizi degli anni 90, in effetti,
0: sì.
1: Abbiamo cercato esattamente di fare quello, di far incontrare quella che era la nostra tradizione, che poi alla fine è quello che viviamo tutti i giorni nei nostri rapporti sociali, nel vivere la nostra città, con le influenze musicali che ci hanno fatto crescere sostanzialmente, quindi rock, dub, musica elettronica, era quel connubio che cercavamo di trovare. Credo che ci siamo riusciti,
0: sì.
1: È quello che cerchiamo di fare ancora.
0: E quello che fate voi, insomma, dopo 30 anni di musica vissuta proprio anche all'insegna di una ricerca di

0: di un linguaggio sonoro, di una sintesi capace di attraversare generi e generazioni. Voi state adesso inaugurando un nuovo capitolo della vostra storia, no? Che è, diciamo, una scrittura un po' cambiata. Siete più cinematografici, siete forse un po' più introspettivi, no? E cercate di raccontare la realtà senza troppi filtri.
1: Ma guarda, l'urgenza narrativa alla fine è simile, quindi l'esigenza di raccontare noi stessi e il nostro rapporto col mondo che ci circonda. Questa è alla fine qualcosa che non è cambiato tantissimo nel corso di 30 anni, però sicuramente, insomma, siamo più maturi, quindi il modo di raccontare certe cose è cambiato, e in questo preciso momento, diciamo, con l'uscita di questo nuovo album, ci siamo concentrati molto sul nostro rapporto con la città, con Napoli in particolare e soprattutto con le periferie,
0: ecco,
1: le periferie delle città, le periferie del mondo.
0: Infatti l'album si chiama Bidonville, esce il 16 di ottobre, sarà disponibile anche in edizione fisica, perché voi siete anche come noi, insomma, amanti anche dell'esperienza tattile.
1: Sì, assolutamente, certo.
0: E in cui questo concetto, no, di dimensione urbana diventa un po' in realtà una scusa, cioè una metafora per raccontare la nostra società, che veramente vive appunto grandi contraddizioni.
1: Ma sì, certamente, insomma, si racconta sia l'oggettività del mondo che c'è intorno, e allo stesso tempo la si usa questa oggettività un po' per raccontare noi stessi e i rapporti umani che viviamo, insomma, le nostre sensazioni. Indubbiamente negli ultimi anni, poi se vedi insomma i fenomeni che si stanno verificando un po' in tutte le città nel mondo e a Napoli, la nostra città in particolare, i cambiamenti sono radicali, cambiamenti che cambiano proprio la struttura, alle volte anche l'identità delle città, e sto parlando, insomma, della turistificazione di massa,
0: ecco,
1: la gentrificazione, sì.
0: Sì, e poi soprattutto, ecco, questo focus che fate voi, no? Perché, insomma, la Bidonville è un concetto che riguarda appunto le periferie italiane, ma li troviamo in ogni parte del mondo, no? Sono sempre gli stessi problemi, no? Cioè dove mancano le infrastrutture, dove mancano gli spazi sociali, dove c'è tanta povertà, sofferenza, no? E tutto questo poi alla fine rischia di generare violenza.
1: Ma assolutamente, questa è, diciamo, in un certo senso è una storia che raccontiamo da tempo, se pensi anche da Metaversus nel 99,
0: sì.
1: Si parlava molto di questa tendenza all'individualismo, a concentrarsi un po' su se stessi, ed è un fenomeno che ritroviamo ancora oggi, che in qualche modo ci distrae da quelle che sono le dinamiche che alla fine stanno cancellando quasi del tutto spazi di umanità e di socialità in ogni parte del mondo, e gli effetti li vediamo, sono dietro l'angolo, sono sotto casa, sono a qualche migliaia di chilometri da noi, dove voglio dire, vediamo gli effetti di questa disumanizzazione.
0: Li vediamo continuamente, purtroppo.
1: Purtroppo.
0: E questa vostra nuova canzone, che anticipo l'uscita dell'album, spiegacela un po', perché arriva proprio nell'anno della celebrazione dei vostri 30 anni di carriera, perché se non ricordo male, insomma, che 30 anni fa usciva Loop o era Metaversus, non ricordo.
1: Esattamente, no, 30 anni fa esattamente fu il nostro esordio discografico con un mini CD omonimo, Loop del 97. Nel 96 però fu la nostra prima uscita discografica, e quindi, diciamo, possiamo dire che il 2006 è ufficialmente il trentennale nell'esordio.
0: Esatto.
1: Sì, la nuova canzone, quella con cui, diciamo, abbiamo anticipato l'album, si chiama Stadera.
0: Sì.
1: Ed è un racconto per immagini, dicevi prima tu, insomma, sì, la scrittura è diventata un po' più cinematografica.
0: Siete riferiti spesso in dei film, soprattutto in docufilm, no? Quello, ricordo, i Nisidiani, soprattutto cose.
1: Sì. Quindi uscito recentemente, i Nisidiani, che mi hanno scelto tre
0: brani
1: a far parte della colonna sonora di questo documentario, molto interessante, tra l'altro, un'esperienza
0: bella,
1: di scrittori e autori molto bella, molto interessante nel caso di Nisida. Il documentario, non so se hai avuto occasione di vedere.
0: No, ancora no, però è stato presentato a Venezia, no? Credo, nella giornata degli autori, quindi non mancherà cercheremo di vederlo, speriamo appunto che possa essere distribuito in maniera abbastanza capillare. Però intanto ascoltiamoci Stadere e poi ne parliamo, 24 Grana.

0: E questa è Stadera, la canzone che anticipa il nuovo lavoro discografico, 11 brani inediti, che arriva proprio nell'anno della celebrazione tra pochi giorni. Parliamo di Bidonville, nuovo lavoro dei 24 Grana. Sono tanti i messaggi che stiamo ricevendo al nostro contatto telefonico, perché sono molti, 335-699-2949, che ovviamente hanno attraversato insieme ai 24 Grana tutto quel fantastico periodo in cui proprio tutto il reggae, l'elettronica, il dub, il rock si mischiava per raccontare le periferie, anche disagi, trasformazioni sociali, e i 24 Grana hanno sempre fatto una loro poetica molto riconoscibile. Noi siamo sempre collegati con Armando Cotugno, che dovrebbe essere a Londra sempre. Non ti sposti, vero Armando?
1: Per adesso sì, penso che insomma per il futuro che vedo qui rimango vicino a Londra, diciamo, la vicino periferia di Londra, okay. Parlando di periferie.
0: Vabbè. Avete registrato anche, mi ricordo, qualcosa agli Abbey Road Studio, non so se avete fatto qualcosa per il vostro album, diciamo, antologico, no? Era più...
1: Sì, l'album uscì nel 2020, nel sì. 2019 registrammo sì un brano qui a Londra, agli Abbey Road Studios. Che sì, fu una bellissima esperienza, un po' diciamo troncata poi dalla pandemia.
0: Da quello che è successo sì. dopo. E tu, Francesco, Renato e Giuseppe siete sempre rimasti comunque una band anche nella vita, nel senso uniti nel bene e nel male.
1: Ma non penso potrebbe essere altrimenti. Beh. Nel senso che è difficile stare in una band. sì, comunque siamo quattro personalità anche molto diverse tra di noi. Se resistiamo da 30 anni, che poi in realtà insomma l'esperienza discografica sì è partita nel 96, ma l'esperienza di vita è il suonare insieme è partita da quando eravamo.
0: Quanti live avete fatto 24 ore, insomma, ce lo ricordiamo, non so che avete pure perso il conto, però noi aspettiamo di vedervi di nuovo dal vivo, magari presentandoci questo nuovo lavoro Bidonville molto presto. Se vuoi darci già degli appuntamenti, se avete già comunque dei release party pronti da realizzare.
1: Guarda, per adesso ti dico che sicuramente il 30 dicembre suoneremo a Napoli, nella città. Ti posso anticipare che suoneremo a Roma sicuramente. Altre anticipazioni non te le do perché vogliamo cacciare il calendario tutti insieme, però è una cosa che aspettiamo con grandissima anticipazione.
0: Anche noi l'aspettiamo, Armando. Anche noi non vediamo l'ora. Grazie Armando, salutaci il resto della banda, i 24 Grana sono stati con noi questa sera a Radio 1 Musica a presentarci Bidonville in arrivo prestissimo, il nuovo album di inediti che uscirà appunto nei prossimi giorni. Intanto abbiamo ascoltato questa fantastica canzone dal titolo Stadera. Grazie Armando, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.
0: E noi sulle note di questa meraviglia firmata da Leonard Cohen ci avviciniamo al segnale orario e poi GR1. Torneremo subito dopo con altre belle canzoni, altri begli incontri. Questo è First We Take Manhattan.

0: The Monkey and the Plywood.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 21.
4: GR1.
5: Buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Ucraina in apertura di giornale. Mosca conferma l'attacco al ponte nord di Kiev sul fiume Dnipro. Era utilizzato, sostiene, per il passaggio delle truppe. Il Cremlino inoltre ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di una nuova strategia contro gli obiettivi civili, dalle strade agli ospedali, per costringere la popolazione ad abbandonare le città. E annuncia: intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Nuovi interrogativi sul volo Fly Dubai dopo l'accoltellamento del comandante da parte del copilota. Secondo Arez, Israele aveva ricevuto in anticipo dalla compagnia l'elenco dell'equipaggio. Mossad e Ministero dei Trasporti controllano i nominativi del personale straniero e segnalano eventuali anomalie. Ora resta da capire se l'identità dell'aggressore fosse stata verificata e perché non sia scattato un allarme. In Spagna una marea umana nelle strade, il rumore delle chiavi e la richiesta di sciopero generale. Dopo la bocciatura dei decreti Sanchez sulla casa, la protesta dilaga in decine di città.
6: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
5: Negli Stati Uniti Buffet era sugli spot celebrativi di Donald Trump. Secondo il New York Times sarebbero costati 20 milioni di dollari ai contribuenti con fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Democratici e alcuni repubblicani contestano l'operazione. La Casa Bianca replica: nessuna propaganda, sono messaggi di servizio pubblico. In Italia, con la cronaca, caso Garlasco, si accende lo scontro tra le parti. La difesa di Stasi annuncia elementi destinati a fare scalpore. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, ribadisce la sua estraneità ai fatti.
7: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, torna a ribadire la propria innocenza. In una lunga intervista televisiva smonta l'ipotesi del movente, l'odio dopo un rifiuto sessuale da parte della vittima. Ancora, sull'impronta 33, isolata sul muro lungo la scala che porta alla cantina dove fu trovato il corpo della vittima, secondo i magistrati pavesi lasciata dal palmo della sua mano, non è attribuibile a nessuno, sottolinea Sempio, che si dice sollevato dalla chiusura delle indagini nei suoi confronti. Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati dal RIS di Parma, già nel 2007, dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
5: Ancora cronaca, grave incidente durante una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino della sala ricevimenti. Il padre è caduto a sua volta nel tentativo di soccorrerlo. Trasportato in elicottero in ospedale in prognosi riservata, il figlio ha riportato la frattura di una gamba. Economia, Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro. Ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E in chiusura parliamo di libri. Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti e una vittoria per un soffio. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolti. Le parole di Fois.
8: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
5: 21 e 5 minuti, la linea torna a Gabriele Brocani con Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
9: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Radio 1 Musica.

21 e 9 minuti, questa era Radio 1, Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Marco Mascia alla parte tecnica, Gabriele Brocani al microfono, vi sta parlando. Ci siamo lasciati con First We Take Manhattan di Leonard Cohen. Da Manhattan siamo passati al Texas, perché poi la musica americana è fatta soprattutto di geografia e ogni territorio porta con sé proprio questo modo diverso di raccontare la propria identità. Il Texas è country, blues, rock e folk, ma è una terra nella quale questi linguaggi hanno continuato ad incontrarsi, e oggi c'è tutta una nuova generazione di artisti che prende questa tradizione e la rilegge anche con strumenti e produzioni e sensibilità completamente contemporanee. Quello che abbiamo trovato in questa voce, quella di Ella Langley con la sua Choosing Texas. E torniamo in Italia, lo facciamo rallentando un po' il passo, perché arriviamo a uno degli autori che ha costruito la propria forza senza inseguire necessariamente la dimensione della hit, lavorando soprattutto sulla parola, sull'osservazione, sulla capacità di raccontare il mondo attraverso dettagli apparentemente piccoli. Un brano che è una canzone che appartiene a questo modo di intendere la scrittura, non ha bisogno di spiegare tutto, lascia spazio all'ascoltatore, ci fa entrare in quello che è il mondo dei grandi cantautori. Lo facciamo con questo brano di Gian Maria Testa che si intitola Tela di Ragno.

0: La voce e lo stile di un grandissimo cantautore, Gian Maria Testa, una figura importante per il discorso che stiamo per aprire con gli artisti, cantautori che non sempre hanno occupato il centro della scena ma hanno lasciato una traccia veramente profonda in chi li ascoltava. Gian Maria Testa ha avuto anche grandi successi fuori dai confini nazionali e io voglio ricordarvi un appuntamento che si terrà domani al Parco Schuster. Se vi capita appunto di stare a Roma, domani sera alle 21:30 ci sarà questa Come Mongolfiere, un omaggio a Gian Maria Testa, meglio hommage, con l'orchestra Lunata, con Tiberio Farracane in concerto, e ci saranno 10 canzoni di Gian Maria Testa, 10 tappe di un racconto immaginario costruito un po' attorno al tema del viaggio, degli incontri e della ricerca di un possibile approdo. Ed è c'è un narratore al centro del viaggio che sembra non sapere dove andare e seguendo binari che non ha scelto, attraverso luoghi, persone, episodi della vita, insomma la ricerca di un approdo. Come Mongolfiere è un'idea di Maurizio Gregori e Saverio Beccacioli e porta di nuovo la musica di Gian Maria Testa. E quindi, se siete a Roma domani, Parco Schuster, ingresso libero per questo evento. E a proposito di eventi, un evento importantissimo che arriva fa qualche ora, anzi sono stati già dati i nomi dei partecipanti e soprattutto degli ospiti del prossimo premio Pigro. Ovviamente parliamo di un premio importantissimo, un premio dedicato ovviamente alla memoria di Ivan Graziani. Ne parliamo proprio con Anna Bischi, collegata con noi. Ciao Anna, buona serata.
1: Ciao, buonasera a voi, grazie.
0: E allora, Anna Bischi, questo, tu sei ovviamente, oltre che la moglie di Ivan, l'ideatrice di questo premio Pigro, no? E lui è stato un grande artista, unico nel nostro panorama, insomma, oltre ad essere un chitarrista straordinario, un compositore molto colto, un narratore graffiante, a distanza di anni, qual è l'aspetto un po' della personalità della sua musica che ti manca di più sentire in giro oggi?
1: Ma guarda, forse sai, le prime cose, i pezzi più nascosti, quelli che non conosce il pubblico, insomma, sì, perlomeno il grande pubblico, e che secondo me invece sono pieni di poesia, sono belli, sono acerbi, però insomma, per me meravigliosi.
0: Ecco, quello mi manca molto. Con quest'idea tu hai messo su questo progetto che è da tempo ormai diventato punto di riferimento per la musica emergente d'autore, no? Quando hai capito che il modo migliore per onorare proprio la sua memoria non era solo guardare indietro ma anche dare insomma una possibilità concreta ai giovani di conoscerlo e poi insomma di sperimentarsi.
1: Certo, questo praticamente lo ha deciso lui, perché lui durante le sue tournée molto spesso lasciava il microfono aperto e diceva: sì, il palco è mio per questa sera, lo condivido con voi, questo è un microfono, e venite a cantare, a recitare una poesia, a dire quello che volete, il microfono è vostro per 10 minuti, 5 minuti, così. Sì. Quindi, ricordando queste parole, abbiamo pensato appunto di sfruttare questo microfono, no, di sì, Ivan, sì, di far cantare i ragazzi insomma che hanno pezzi da proporre, ecco.
0: Perché l'impegno di Ivan Graziani era proprio molto profuso nel sostenere anche i giovani, no? La nuova musica, era sempre, sì, molto curioso di scoprire. Insomma, chi partecipa a questo premio di solito porta molta originalità, anche coraggio, no? Quello che cercate voi, no? Quando arrivano questi ragazzi e cercate una scintilla che vi fa dire: ecco, questo Ivan ad esempio lo avrebbe apprezzato.
1: Sì, devo dire che soprattutto sono ragazzi che sono convinti di venire a esibirsi in questo premio, capito? Non è che cercano la notorietà, cercano proprio il contatto con Ivan, ecco, e quindi è una cosa che mi dà veramente una grande soddisfazione, mi fa continuare ad andare avanti, perché sono 29 edizioni.
0: Sì, sono tante. Sì, praticamente sì. Oggi e domani, perché domani poi ovviamente è la serata finale, e sì, ci sono tantissimi ospiti, li vado a citare: Irene Grandi, Filippo Graziani, sì, ovviamente Giordana Angi, Carolin Pagani, Mauro Ermanno Giovanardi, Alberio Cao e il tenore Ususule di Siniscola, credo di averlo letto bene, sì. Presenta la nostra collega di Radio 2 che è Martina Martorano, e tutto questo ovviamente in una 2 giorni che è di festa soprattutto, no?
1: Sì, ma poi soprattutto bello quest'anno perché abbiamo stretto questa collaborazione collaborazione con l'università. Sì. Sicché abbiamo avuto oggi nelle semifinali una rappresentanza dell'università, i ragazzi che studiano musica e che sono iscritti al DAMS e di varie classi, insomma, e con un grande entusiasmo. Quindi anche questo per me sono, è quello che il Pigro vuole fare.
0: Esatto. Insomma, sì. Ci sono novità, appuntamenti anche legati a questa edizione, ci sono anche iniziative per celebrare un po' la storia di Ivan che vuoi magari anticipare, che domani magari sentiremo sul palco?
1: Sì, ci sono, insomma, abbiamo fatto Teramo ha stretto un patto di amicizia con il comune di Alghero.
0: Sì.
1: E il sindaco ha in mente di stringere patti di amicizia con tutte le città che Ivan ha cantato nelle sue canzoni, che ha nominato nelle sue canzoni, sicché per citarne qualcuno: Firenze, Lugano, vabbè, sì, Urbino, sì. Modena, e, insomma, sì. Siracusa e via dicendo. Quindi stiamo cercando di lavorare in questo progetto. Poi c'è anche un progetto molto molto più ampio, che è quello di un museo dedicato
0: bello,
1: a Ivan,
0: bello, con
1: città,
0: tutte le sue cose, i suoi disegni, sì. Meraviglioso.
1: Un museo immersivo, quindi insomma, ecco, stanno loro lavorando a questa cosa, insomma.
0: E allora, l'appuntamento ovviamente domani sera a Teramo, come ovviamente, dove posto migliore per riproporre ancora una volta questo bel premio, che è stato ovviamente grazie a Ivan Graziani animato già ancora prima di nascere, insomma, è nato molto prima di queste edizioni. Anna Bischi, grazie per averci ancora una volta riportato ovviamente nel mondo di Ivan Graziani. Noi adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone che Radici nel Vento, e ti auguriamo ovviamente buon premio.
1: Bellissimo che abbiate scelto un pezzo così. Grazie a voi.
0: Grazie a te
1: tutto il cuore.
0: E grazie sempre a Ivan. Ciao.
1: Grazie e buona serata.

Meravigliosa, Radici nel vento, un brano perfetto per il nostro percorso. Tutta la serata sta cercando proprio questo equilibrio, avere radici senza restare immobili. E Ivan Graziani è stato un artista veramente capace di muoversi tra cantautorato, rock, chitarra e anche racconto, con una personalità veramente forte. E il premio Pigro, di cui abbiamo parlato poco fa con Anna Bischi, rappresenta anche un modo per continuare proprio a mantenere aperto il dialogo tra la sua musica e le generazioni successive. È un tema che tornerà più volte, perché la memoria non è soltanto ricordare ciò che è successo, ma anche permettere a qualcosa che è già successo, prima di continuare a produrre significato nel presente. Da Graziani adesso arriviamo a Lucio Battisti, che è un altro artista che ha fatto della trasformazione proprio una parte fondamentale del proprio percorso. Lo ascoltiamo con un brano dal titolo L'interprete di un film, uno degli esempi più evidenti di un artista che non ha mai smesso di fermarsi dentro una formula che aveva già funzionato. La sua storia è anche un po' una storia di cambiamento, di ricerca, di progressivo allontanamento dalle aspettative del pubblico. Con questa chitarra che ricorda molto Another Brick in the Wall, ci ascoltiamo Lucio Battisti. Subito dopo arrivano le notizie di Onda Verde.

0: un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati alle 21.32, vediamo la situazione su strade e autostrade. Andiamo sulla tangenziale est di Milano. Il ripristino di un incidente crea code per un chilometro tra lo svincolo Gobba e lo svincolo di Lambrate. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo, andiamo in A14 Pescara-Bari. Anche qui il ripristino di un incidente tra Termoli, Molise e Vasto Sud verso Pescara. Restiamo in A14 però, perché dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto allo svincolo di Faenza. Siamo in entrata per chi in direzione di Bologna, ma riguarda anche l'uscita per chi proviene da Ancona. Andiamo poi a Napoli sulla tangenziale, code traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento in A24, l'invito alla prudenza, vengono segnalati animali su strada tra lo svincolo di Assergi e Colledara San Gabriele. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:36, siete sempre con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Stefano Velli ora alla parte tecnica. Siamo ripartiti dalla musica contemporanea con Charlie Gere e Cat Burns, perché il tempo cambia, cambiano i suoni, cambiano le modalità di produzione, ma rimane un po' una delle funzioni fondamentali della canzone pop, quello di prendere una situazione quotidiana, spesso piccolissima, e trasformarla in qualcosa nel quale di chi ascolta possa riconoscersi. Infatti questa è Small Talk, parla proprio di quella zona delle relazioni nella quale le parole sembrano semplici ma spesso nascondono tutto quello che non riusciamo a dire. Tema molto molto contemporaneo. La musica continua a raccontare storie e noi invece torniamo al pop britannico degli anni Ottanta con gli Spandau Ballet, un momento in cui produzione, immagine, arrangiamento e scrittura cominciano a diventare parti inseparabili dello stesso linguaggio. Ci ascoltiamo Be Free With Your Love.

With Your Love, brano degli Spandau Ballet del 1989, secondo singolo del loro sesto album in studio che era Hard Like Sky, brano che non ha avuto grandissimo successo, anzi proprio recensioni negative della critica dell'epoca, non riuscì neanche a entrare nella top 40 delle classifiche del Regno Unito, e noi anche di questo parleremo, perché ci sono ovviamente degli spazi a cui abbiamo dedicato, relegato anche degli artisti che non come gli Spandau Ballet, che poi alla fine ce l'hanno fatta, ma ad artisti che invece nonostante gli sforzi sono stati completamente ignorati da pubblico e critica, tranne che poi essere tornati in auge grazie magari all'idea, all'intuizione di un DJ. Questo brano ci fa cambiare totalmente atmosfera, e atmosfera è la parola giusta, non è usata a caso, rimaniamo sì nel Regno Unito, però ce ne andiamo in un mondo completamente diverso, quello dei Joy Division, una di quelle band che ha dimostrato che non serve riempire una canzone di elementi per renderla potente, a volte proprio lo spazio tra una nota e l'altra, attenzione, le note le sentite sono particolarmente cupe, la voce di Ian Curtis è molto riconoscibile, questa è una lezione che ha attraversato generazioni intere e ha influenzato tantissimi artisti, il brano appunto Atmosphere dei Joy Division qui su Rai Radio 1.

Meravigliosa e straniante la musica di Joy Division in questa atmosfera ascoltata nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica. Alle 21.46 abbiamo parlato di artisti che, nonostante il pubblico commerciale non conosce bene, però hanno creato veramente tantissime derivazioni. Parliamo di una band che è stata veramente seminale nella storia del rock. Parliamo dei Gang of Four, considerati dei veri e propri giganti di influenza. Sono formati nel 77 a Leeds, pensate, hanno realizzato tantissimi dischi, hanno anche inventato una formula sonora rivoluzionaria, perché hanno preso la rabbia e il minimalismo del post-punk che andava in quel periodo e lo hanno fuso con il funk, il groove, la musica da ballare, insomma. E Andy Gill, che è, diciamo, colui che ha un po' inventato questo modo nuovo, e soprattutto il suo modo di suonare la chitarra, molto affilata, molto metallica, e poi con le loro linee di basso pulsanti hanno veramente creato il genere dance punk. Il loro disco d'esordio del 79, Entertainment, non è un disco di passaggio, perché è universalmente riconosciuto da riviste come Rolling Stones, come Pitchfork, come New Musical Express, come uno dei migliori album post punk di tutti i tempi, inserito anche nelle classifiche dei dischi più importanti della storia della musica. E possiamo dire che i Gang of Four hanno avuto veramente un'influenza fortissima negli anni 90 e 2000, e addirittura Flea dei Red Hot Chili Peppers ha sempre definito i Gang of Four come la sua primaria fonte di ispirazione. Tra l'altro Andy Gill produsse proprio il primo album dei Red Hot Chili Peppers nell'84. Anche Tom Morello, con i suoi Rage Against the Machine, ha plasmato un po' il suo modo di suonare la chitarra su quello di Andy Gill. Insomma, parliamo di un gruppo che, anche se non hanno mai scalato le vette del pop commerciale, comunque hanno veramente fatto alcuni dei dischi più importanti della storia del rock. Sono stati loro proprio a inventare questo matrimonio perfetto tra la rabbia del post-funk e il divertimento anche del funk e della musica da ballare. Ci riascoltiamo con questa Is It Love, Gang of Four.

E questo è il ritmo, diventa protagonista con il rock, si avvicina alla fisicità della musica da ballo grazie ai Gang of Four. Questo Love che sentite è stato poi riutilizzato negli anni 2000 per un tormentone di disco che tutti ricordiamo, si chiamava proprio From Disco to Disco, e c'era campionata proprio questa parola Love, l'amore, era proprio il brano che abbiamo ascoltato dai Gang of Four. Arriviamo così all'ultimo brano di questa altra tranche di Radio Nuova Musica. Noi continueremo ovviamente fino alle 23:30. Questo brano è una dichiarazione di appartenenza, una canzone che non racconta semplicemente una storia, ma prova a raccontare il rapporto che abbiamo con la musica. La proposta scritta un artista di cui conosciamo pochissimo, perché è famoso solo per questo brano. In realtà poi lui è più famoso come turnista, visto che ha suonato con Tina Turner, Joe Cocker, Jimmy Page. E il disco è un'opera veramente molto maestosa, ambiziosa, celebrata della storia del pop progressivo orchestrale. Esce nel 76, si chiama semplicemente Music ed è John Miles che lo scrive in circa mezz'ora a pianoforte. Nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionata per la musica in tutte le sue forme, ed è strutturata un po' come una suite, dura quasi 6 minuti, è strutturata come una sinfonia rock, proprio in 3 atti, perché c'è questa apertura solenne, questa ballata intima e malinconica, poi c'è un'esplosione orchestrale con il cambio di tempo, diventa con un ritmo incalzante, diventa un pop rock, una ritmica travolgente. Grande merito va ad Alan Parsons, che ha creato i suoni di questo disco, d'altronde lo ha prodotto. E poi col finale, l'epilogo monumentale che unisce proprio la potenza del rock progressivo di quel periodo all'epicità sinfonica. Ce l'ascoltiamo allora con Music, John Miles. Arriveremo al segnale orario e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la crisi della casa riempie le piazze spagnole. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte Nol sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia una risposta: più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti filo-iraniani annunciano di aver colpito con missili e droni un impianto petrolifero a Riyadh, provocando un incendio. È il secondo attacco di questo tipo in due settimane contro il colosso Saudi Aramco. E le crisi internazionali pesano anche sul prezzo dei carburanti, alimentano le proteste in diverse regioni italiane. In Calabria prosegue la mobilitazione degli agricoltori. Seguiamo Angela Galloro.
3: Dobbiamo vivere, non sopravvivere!
4: Vivere! Dobbiamo vivere!
5: Staremo qua fin quando non vedremo miglioramenti. Bravo. Non ci muoveremo.
6: I motori accesi fin dal primo mattino, gli striscioni, è un presidio che porta in scena ormai da 4 giorni tutta la rabbia del mondo agricolo calabrese.
7: Non ci sta appoggiando proprio nessuno, di nessuna categoria. Di nessuna categoria, ci hanno abbandonato a noi stessi.
6: Gli agricoltori al quadrivio di Spezzano Albanese lamentano l'indifferenza da parte delle associazioni di categoria di fronte alle loro richieste. Un calo necessario del prezzo del gasolio è una garanzia sui prezzi sostenibili delle materie prime. Il viavai di sindaci e amministratori della zona conforta chi da giorni ha lasciato il lavoro e la famiglia per stabilirsi qui in protesta. Lo sciopero degli agricoltori continua a oltranza in attesa.
2: L'economia, intesa a San Paolo, mette sul piatto altri 25 centesimi per ogni azione di Monte dei Paschi e porta così a 31 miliardi e 400 milioni il valore complessivo dell'offerta in caso di adesione totale. Resta però il vincolo sul piano Lovaglio. Se l'assemblea di MPS approverà le operazioni alternative previste dall'amministratore delegato, l'offerta decadrà. Caso Garlasco, la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio lavora alla richiesta di revisione del processo, parla di un nuovo elemento che farà particolarmente scalpore. La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, ha spiegato l'avvocata. Intanto la difesa di Sempio prepara una memoria. E torniamo all'estero, in Brasile. La chiusura della campagna elettorale per le presidenziali. Domani seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, l'inviata.
8: Il presidente in carica Lula ha scelto São Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. São Paulo è uno stato chiave dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'interno paulista, una moto carreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Stefania Battistini da San Paolo per il GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai in programma dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, fermo da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nel ranking ATP. A insediarlo Zverev, che a Pechino ha superato in due set il cinese Zhang. A Tokyo invece eliminati Arnaldi, battuto da Alcaraz, e Berrettini. E la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23.
0: Solo parole, proprio così, con Noemi.
1: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
4: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
0: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
1: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
0: Un pezzo fortissimo.
1: Quanto l'amo.
9: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Radio 1 Musica.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: strada murio. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 4 ottobre. Duthie Street, Malvern. Dawes Road, Door Park, Anzac Highway, Ashford, South Road, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rimo qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa. Stasera roba

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

Buongiorno Adelaide, ciao a tutti e benvenuti a Giradischi, il nostro viaggio musicale trasmesso in diretta da Radio Italiana 531, dove musica, lingua e cultura italiana ci tengono compagnia 24 ore al giorno. Per le prossime due ore lasciamoci accompagnare dai ricordi, dalla nostalgia e soprattutto dalle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra giovinezza. Anni 60, 70 e 80, decenni diversi, ma tutti pieni di musica capaci ancora oggi di farci sorridere, emozionare e qualche volta persino ricordare persone che credevamo di aver dimenticato. Se volete fare una richiesta o dedicare una canzone, potete mandarmi un messaggio al numero 0413891385. Lo ripeto, 0413891385, oppure potete scriverci all'indirizzo giradischi 15@aol.com. Allora prendete il vostro caffè, mettetevi comodi, tutti a bordo, il nostro treno musicale sta per partire. Buon viaggio. La prima canzone di oggi arriva da Giovanni Zappia, che ci ha chiesto una grande interprete italiana, Loredana Bertè. Il brano è dedicato, tratto dall'album Banda Bertè, pubblicato nel 79. La canzone è stata scritta da Ivano Fossati ed è diventata negli anni uno dei brani più riconoscibili del repertorio della Bertè. Giovanni ci ha raccontato quanto abbia sempre apprezzato Loredana, considerandola una delle donne più originali e anticonformiste della musica italiana del suo tempo. E bisogna dire che la Bertè ha sempre avuto qualcosa di particolare, una personalità forte, una voce riconoscibile e quel modo tutto suo di interpretare le canzoni senza mai sembrare uguale a nessun'altra. Dedicato è una canzone che parla a chi attraversa momenti difficili, a chi si sente fuori posto e a chi continua comunque ad andare avanti. Giovanni, grazie per la richiesta. Cominciamo il nostro viaggio con una grande voce italiana, Loredana Bertè, dedicato.

Siamo appena partiti, ma abbiamo già incontrato una voce impossibile da confondere. Ora restiamo alla fine degli anni 70, ma cambiamo completamente atmosfera. Dalla grinta della Bertè passiamo alla disco music italiana e preparatevi perché arrivano i Figli delle Stelle. Nella seconda metà degli anni 70 la musica italiana viveva una curiosa divisione. Da una parte c'erano i cantautori con le loro storie e le loro chitarre, dall'altra la disco music con ritmi internazionali, arrangiamenti elettronici e testi spesso in inglese. Poi arriva Alan Sorrenti e nel 77 porta nella musica italiana un brano destinato a diventare un vero simbolo di quel periodo, Figli delle Stelle. La canzone racconta l'incontro casuale tra un uomo e una donna, consapevoli che quella notte potrebbe essere breve, ma proprio per questo ancora più intensa. La richiesta arriva da Maria Alessandra, che ci ha raccontato un ricordo personale legato a questa canzone, nato durante un viaggio in treno tra Firenze e Genova, mentre stava tornando verso la sua città natale. E quando una canzone è legata a un viaggio, a un incontro o a un momento particolare della nostra vita, non è più soltanto una canzone, diventa un ricordo. Marie, questa è per te. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

e dalle stelle torniamo sulla Terra, ma restiamo ancora negli anni 60, quando un altro grande protagonista della musica italiana faceva a modo suo parlare di libertà, gioventù e voglia di vivere. È il momento di Adriano Celentano. Per Elena, una canzone italiana che occupa un posto speciale nel cuore di tanti ascoltatori. È Un bimbo sul leone, pubblicata nel 68 nell'album Adriano Rock. Siamo in un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali. I giovani cominciano a mettere in discussione molte delle regole e delle abitudini delle generazioni precedenti, e anche la musica diventa uno strumento per raccontare questo nuovo modo di guardare il mondo. Celentano, con il suo stile inconfondibile, riesce a dare a questo brano quella particolare energia che lo distingue ancora oggi. È una canzone che appartiene a un'epoca precisa, ma che continua a parlare a chi quegli anni li ha vissuti. Elena, sappiamo quanto ami i grandi classici della tua giovinezza, e allora questa è tutta per te. Adriano Celentano, Un bimbo sul leone.

galoppando sui cavalli bianchi e neri, giocherò sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle.

0: siamo già passati dalla Bertè alle stelle di Sorrenti, fino alla voce inconfondibile del Molleggiato. Direi che il nostro treno ha preso una bella velocità. Adesso facciamo una piccola fermata pubblicitaria. Non scappate, torniamo subito.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Eccoci di nuovo, piccola fermata tecnica del nostro treno musicale, anche giradischi ogni tanto devi fare il rifornimento, soprattutto il conduttore, ma ora siamo pronti a ripartire. La prossima fermata ci porta all'87 con una canzone che parla di ricordi, errori e di quello che avremmo voluto cambiare. Questa prossima canzone è per Giovanni Panuccio, è Come dentro un film di Luca Barbarossa, tratta dall'omonimo album del 87. È una canzone particolare perché ascoltandola sembra quasi di aprire un vecchio album di fotografie. Parla del passato, delle esperienze vissute, degli errori commessi e di quella strana sensazione che tutti abbiamo provato almeno una volta, il desiderio di poter tornare indietro per cambiare qualcosa. Il brano partecipò al Festival di Sanremo, classificando al nono posto. Quell'anno vinse il trio Morandi, Ruggeri e Tozzi con Si può dare di più, ma Come dentro un film rimase comunque una delle canzoni più interessanti di quella manifestazione. Una canzone che parla proprio a chi guarda indietro con un po' di nostalgia, e forse è proprio per questo che a Giradischi ci sta così bene. Luca Barbarossa, Come dentro un film.

Dal passato di Barbarossa facciamo ora un salto ancora più indietro, cambiamo lingua e cambiamo continente. La prossima voce non ha bisogno di presentazioni, è il re Elvis Presley. La nostra canzone inglese di oggi è una delle preferite di Sofia Russo, ascoltatrice che ho incontrato poco fa, e mi ha chiesto Kiss Me Quick, interpretata da Elvis Presley. Il brano venne registrato da Elvis nel 61 e pubblicato nell'album Potluck with Elvis. La canzone porta la firma di Doc Pomus e Mort Shuman, due autori che hanno scritto alcuni dei più importanti successi dell'epoca. Elvis era ormai una superstar internazionale e anche una canzone apparentemente semplice come Kiss Me Quick riusciva a trasformarsi grazie alla sua voce e al suo modo di interpretare in qualcosa di immediatamente riconoscibile. E qui permettetemi una piccola provocazione da conduttore: per Sofia non ci sarà mai un altro cantante bravo come Elvis, e probabilmente molti di voi saranno d'accordo con lei. Allora, Sofia, questa è tutta per te. Baciami velocemente. Elvis Presley, Kiss Me Quick.

Una canzone apparentemente semplice, sì, ma è proprio lì la magia di Elvis. Grazie ancora a Sofia Russo, a cui era dedicata, e con quel bacio veloce ci salutiamo per un attimo dall'America. Torniamo a casa e rientriamo nella musica italiana con una voce che ha accompagnato intere generazioni, la voce di un ragazzo che non ha mai smesso di correre. È sua canzone che parla di amore, fratellanza e di un mondo nel quale forse tutti vorremmo ancora vivere. Una delle canzoni più amate di Gianni Morandi, Un mondo d'amore del 67 per Alfio e Nancy. Il brano è stato scritto da Franco Migliacci, Santa Maria Romitelli e Bruno Zambrini e divenne rapidamente un grande successo, arrivando al primo posto in classifica e rimanendovi per 4 settimane. Il testo è praticamente un piccolo manifesto di amore, rispetto e convivenza, una serie di pensieri semplici, quasi dei comandamenti per vivere meglio insieme agli altri. E forse è proprio questa semplicità ad aver permesso alla canzone di attraversare così bene le generazioni. Alfio e Nancy sono grandi appassionati di Gianni Morandi e quindi non potevamo non dedicare proprio a loro questo piccolo grande classico. Buon ascolto, Gianni Morandi, Un mondo d'amore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Siamo ancora qui su Radio Italiana 531. Se avete appena acceso la radio, tranquilli, il treno non è partito senza di voi. Abbiamo fatto soltanto una piccola sosta e ora ripartiamo con una notte speciale. La prossima è per Antonio Damiano e il titolo è Una notte a Napoli nella versione di Patti Pravo. La canzone fu scritta da Taranto e Nisa, una ballata romantica con ritmo di samba, costruita intorno all'immagine di una Napoli notturna, romantica e piena di fascino. Nel corso degli anni è stata interpretata da diversi artisti e venne resa popolare anche da Dean Martin nel 60, ma la versione scelta oggi è quella di Patti Pravo, registrata alla fine degli anni 70. La sua voce, piena e particolare insieme all'arrangiamento, dà al brano un'atmosfera tutta sua. Antonio, questa è una canzone che sembra fatta apposta per una notte napoletana. Luci, mari, musica. Buon ascolto. Patti Pravo, Una notte a Napoli.
3: Una notte a Napoli, con la luna in mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò

È dalla Una notte a Napoli di Patti Pravo, che sembra fatta per una notte napoletana, e due persone che si incontrano per caso. Passiamo a una delle grandi canzoni d'amore della musica italiana. Restiamo in Italia, ma cambiamo umore, andiamo a Capri. La prossima voce è una delle più eleganti della nostra canzone. Un signore che ha fatto ballare, sognare e commuoversi tre generazioni. Peppino di Capri. Questa è una richiesta speciale per Sonia Di Pedro, che me l'ha chiesta con gli occhi lucidi e tanti ricordi. La canzone è Champagne, un brano del 73, presentata per la prima volta a Canzonissima nel dicembre di quell'anno. Apparentemente è una canzone da brindisi, in realtà è la fotografia di un amore proibito che finisce. È proprio per questo, quando lui canta quel finale cameriere champagne, ci lascia addosso quella malinconia dolce che solo le grandi canzoni italiane sanno dare. E qui la mia provocazione: ci sono canzoni che non invecchiano mai, Champagne è una di quelle, e per Sonia, che lo sa bene, non ci sarà mai un altro brindisi uguale. Allora Sonia, questa è tutta per te. Peppino di Capri, Champagne.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Rientriamo dolci e come sempre il miglior posto dove tornare è qui, tra voi e la musica. E la prossima canzone? Beh, quella che vi faccio sentire direttamente parla da sola.
7: Una canzone che già dal titolo non lascia davvero molti dubbi. Bella da morire. Questa è una dedica speciale per Vittoria e Antonio Bellucco, con tantissimi auguri per il loro 60° anniversario. Anniversario di matrimonio festeggiato qualche settimana fa, e ci scusiamo per il piccolo ritardo, ma come si dice, meglio tardi che mai. Io tra l'altro non sapevo nemmeno dell'anniversario finché Tony non mi ha chiesto un piccolo favore: trasferire su DVD un filmato a cui teneva molto. L'ho fatto con grandi piaceri e così ho scoperto anche questa bellissima occasione da festeggiare. E allora, Vittoria e Antonio, preparatevi, perché siamo abbastanza sicuri che questa canzone Antonio l'abbia cantata Vittoria non una, ma tantissime volte. Gli Homo sapiens nascono alla fine degli anni 60 e nel 77 arriva uno dei momenti più importanti della loro carriera, la vittoria al Festival di Sanremo, proprio con Bella da morire. Il brano diventa un grande successo commerciale, arrivando fino al secondo posto della Hit Parade, dove rimani per ben 7 settimane consecutive. Questa è tutta per voi, Vittoria e Antonio. Ancora tantissimi auguri per questi splendidi 60 anni insieme.

Homo sapiens, bella da morire. Ancora tantissimi auguri Vittoria e Antonio per questi splendidi 60 anni insieme. 60 anni non sono solo un numero, sono una storia, una casa, una vita intera che avete scritto giorno dopo giorno. Bravissimo. E ora la melodia italiana che incontra una grande voce del pop rock internazionale con la canzone Non è un addio, una richiesta che ci arriva dalla nostra cara Rita. Questo è un duetto suggestivo che unisce la scrittura sentimentale italiana con due storie lontane. Ponticino 1955 per Pupo, Brooklyn 1954 per Robin Beck. La voce di Pupo si intreccia con la timbrica graffiante della cantautrice americana. Insieme costruiscono una canzone che non mette davvero la parola fine. Certe emozioni restano sospese come una promessa che non si spegne, come una luce sempre viva che ci riporta a un momento, a un frammento di vita che non ha mai smesso di respirare. È la magia dei brani che parlano di partenze ma mai di abbandoni. Il brano nacque dal desiderio di Pupo di dare un respiro internazionale alla sua produzione, fondendo la sensibilità cantautorale italiana con arrangiamenti e cori anglosassoni. Bellissima, tutto per Rita. Non è un addio,

0: Pupo e Robin Beck, Caldo Confidenziale, un arrivederci che sa già di ritorno, dedicato con tutto il cuore alla cara Rita e a tutti voi all'ascolto, perché certi legami non si chiudono mai davvero, restano lì silenziosi ma vivi, pronti a riaccendersi ogni volta che la musica li sfiora.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Eccoci di nuovo, siamo arrivati alla metà del nostro viaggio e il nostro vecchio giradischi continua a girare. Io invece comincio ad avere bisogno di un po' d'olio, ma non preoccupatevi, la musica funziona ancora perfettamente. Ripartiamo con una canzone di Adriano Celentano che secondo me avrebbe meritato molto più successo. Si intitola Un'altra volta chiudi la porta. È una richiesta del nostro amico Tony Scooter, che condividi con me l'idea che questo brano sia una vera piccola gemma. È una canzone intensa, struggente, costruita intorno a una situazione sentimentale complicata. Il protagonista si trova davanti alla partenza della donna che ama insieme a un altro uomo, ma secondo lui quella partenza porta via soltanto la sua presenza fisica, non i suoi pensieri e le sue emozioni. E c'è quella frase, quasi come una speranza, avrebbe dovuto chiudere la porta quando è uscita, perché forse prima o poi potrebbe tornare. Il brano uscì poco dopo il successo di Yuppidoo e curiosamente non venne inserito in un album, ma pubblicato soltanto come 45 giri. Tutto per Tony e Samantha. Un'altra volta chiude la porta Adriano Celentano.

da una chicca poco conosciuta che secondo me avrebbe meritato molto più successo. Passiamo ora a un brano che appartiene invece alla memoria collettiva di una generazione. Basta una nota per tornare tutti indietro. Richiesta di Rosalina La Rosa, che ci ha regalato un messaggio pieno di ricordi. La tua immagine dei Dick Dick è una versione italiana legata alla grande canzone The Sound of Silence. Rosalina ci racconta che brani come questo la riportano indietro alla sua infanzia, ai genitori, alle vacanze estive e ai viaggi in macchina. Nel 60

Dopo i ricordi di una canzone che per Rosalina significa infanzia, vacanze, famiglia e viaggi in automobile, arriviamo a un'altra canzone capace di far tornare indietro nel tempo. Questa volta saliamo su una Fiat 500, apriamo il tettuccio e accendiamo il mangiadischi. La strada ci porta verso Ischia e Minturno e la voce che arriva dalla radio è quella indimenticabile di Augusto Daolio, dei Nomadi con Un pugno di sabbia. La richiesta arriva da Enzo, che ci ha scritto un messaggio pieno di nostalgia. Enzo racconta che nel 70 aveva 22 anni, pochi soldi in tasca, ma tanta felicità. Era diviso tra Ischia e Minturno insieme agli amici, viaggiando sulla Fiat 500 con il tettuccio aperto e il mangiadischi Voxon a tutto volume. E poi all'improvviso arrivavano le prime note di questa canzone e la voce di Augusto Daolio. Sono immagini semplici, ma quando vengono raccontate così sembrano quasi una scena di un vecchio film. Il tempo passa, le persone cambiano, le automobili cambiano e quei momenti non tornano più, ma le canzoni rimangono. Ed è proprio questo il regalo che ci hanno lasciato gli anni 60 e 70. Enzo, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. Un pugno di sabbia.

0: E ancora una volta la musica ci ha dimostrato che non esiste una macchina del tempo migliore di una vecchia canzone. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con un brano del 1979 che, secondo Roberto, non diventa mai banale.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Eccoci qui su Giradischi di nuovo, e durante quei pochi minuti di pausa sono arrivati due messaggi bellissimi. Grazie Lorenzo e Maria che condividete i vostri ricordi con noi. Voi siete Giradischi, io metto solo i dischi sul piatto. Ripartiamo con la richiesta da Roberto Mitiga e ci porta a Paolo Barabani, ex cantante del complesso Le Ombre. Il titolo è Hop Hop Somarello, una canzone del 79 che Roberto ricorda con particolari affetto. Nel suo messaggio ci racconta che per lui gli anni 70 rappresentano un periodo nel quale la musica in tutti i suoi generi aveva una forza straordinaria. E poi c'è un ricordo personale: la prima volta che ascoltò questa canzone era studente e lavorava come cameriere a Francavilla al Mare. Da allora ogni volta che la riascolto torna immediatamente a quel periodo. Ed è proprio questo che ci piace di Giradischi: scoprire che dietro una canzone apparentemente semplice può esserci un pezzo importante della vita di qualcuno. Roberto, grazie per la richiesta. E hai ragione su una cosa: certe canzoni non diventano mai banali, soprattutto quando sono legate ai nostri ricordi. Paolo Barabani, Hop Hop Somarello.

E questo era Paolo Barabani, Hop Hop Somarello, una piccola fotografia del 79, leggera, affettuosa, piena di quella semplicità che oggi sembra quasi un lusso. E dal 79 cambia binario, cambia epoca, cambiamo completamente atmosfera, ma porta sempre la stessa cosa, emozioni, perché ora arriva un artista che nel 76 riusciva a trasformare una canzone in un viaggio dentro un universo personale, canzone Eddie Mango, nome d'arte di Giuseppe Mango. Il brano è La richiesta, arriva da Maria Antenucci. Maria ci racconta di essere stata una ragazza di 16 anni quando cominciò a sentire parlare di questo giovane artista poco più che ventenne, del quale si diceva già che possedesse una voce straordinaria e un talento fuori dal comune. I giornalisti musicali raccontavano che molte grandi interpreti della musica leggera italiana facevano a gara per avere una canzone scritta da Mango. Maria cominciò ad ascoltarlo e, come ci scrivi, si innamorò della sua musica, e ancora oggi ascoltare quella voce le regala una grande emozione. Maria, grazie per questo bellissimo ricordo. E quando dici che Mango ti ha aperto l'universo, penso che non avresti potuto trovare parole migliori. Per te che mi apri l'universo.

e questo era Mango, per te che mi apri l'universo, una voce che non descrivi, la senti, ti attraversa, ti illumina, ti lascia sempre un centimetro di cielo in più. E dopo Mango facciamo ancora un salto indietro, torniamo al 67, quando Adriano Celentano ci raccontava un modo di vivere in un'Italia che ballava nelle corti, nei prati, nelle sere d'estate. Siamo arrivati a una delle ultime fermate del nostro viaggio e non poteva mancare Adriano Celentano con Una festa sui prati. Il brano racconta una festa semplice: vino, pane, buon umore e amore. Ed è proprio questa semplicità a rappresentare il messaggio della canzone. Una festa lontana dalla corsa al denaro, lontana dalla competizione e dal desiderio di avere sempre qualcosa in più. Una festa dove quello che conta sono le persone, la compagnia e la voglia di stare insieme. Il brano ebbe successo anche fuori dall'Italia, entrando nella top 10 delle classifiche in Germania e Belgio. Questa è una dedica speciale alla cara Bianca Rossalini, grande fan di Adriano Celentano. Bianca, bentornata e buon ascolto. Una festa sui prati.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Eccoci qui di nuovo, domenica mattina, musica italiana, buona compagnia. Cos'altro si può volere dalla vita? Magari una canzone di Fabrizio De André, e questa è una delle sue composizioni più intense e personali, un brano in cui De André osserva con lucidità il rapporto tra l'artista, il pubblico e la propria identità. Il titolo è già una dichiarazione: amico fragile, non un personaggio invincibile, ma un uomo con le sue debolezze, le sue contraddizioni, le sue insicurezze. Ed è proprio questo che rende De André così particolare. Le sue canzoni non si limitano a raccontare una storia, ti costringono ad ascoltare, a pensare e qualche volta anche a mettere in discussione ciò che credevi di sapere. È quella musica che non finisce quando termina il disco, rimane dentro e continua a parlare a generazioni diverse, ogni volta con una voce nuova. Fabrizio De André, amico fragile,

in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione ed amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

marina in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo

Devo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

è con Maurizio e il brano 5 minuti e poi. Siamo arrivati all'ultima fermata del nostro viaggio musicale. Facciamo un salto nella storia della musica italiana con una ragazza che a soli 17 anni conquistò il pubblico, le radio, la televisione e un pezzo di cuore di tutti noi. Lei è Rita Pavone, il vulcano della musica italiana. La sua grande occasione arriva nel 62, quando partecipa al Festival degli Sconosciuti, un concorso dedicato agli artisti dilettanti. Rita vince e quella vittoria la porta rapidamente alla ribalta nazionale. Ha soltanto 17 anni, ma in poco tempo diventa una delle artiste italiane più conosciute anche all'estero. Nel 66 incide questo brano che mando in onda per Marian Saracino, dal titolo Gira Gira, versione italiana dei Four Tops. È un altro grande successo della sua carriera e conferma quella straordinaria energia che Rita portava sul palco. La sua voce, il suo carattere e il suo modo di muoversi la rendevano immediatamente riconoscibile. E ancora oggi, quando parte una sua canzone, è difficile restare fermi. Rita Pavone, per Marian, Gira Gira.

0: e come al solito, ragazzi, l'orologio non si ferma per nessuno, anche se qualche volta sarebbe bello poterlo fermare proprio nel momento in cui stiamo bene. Dopo l'energia di Rita Pavone è forse il modo migliore per chiudere una puntata di Giradischi. A tutti voi che ci avete accompagnato oggi, grazie di cuore per averci regalato il vostro tempo, le vostre richieste, i vostri ricordi e soprattutto la vostra compagnia, perché alla fine Giradischi non è soltanto un programma di musica, sono le canzoni che abbiamo vissuto, sono le persone che abbiamo amato, sono i viaggi, le estati, le automobili, i mangiadischi, le feste, i primi amori e quei momenti che credevamo normali e che oggi, a distanza di tanti anni, sono diventati preziosi. Vi auguro una dolcissima domenica e una bellissima settimana. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi e come sempre buona vita.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Radio Italiana 531.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrever.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.